0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Chi

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Adesso si ci mettono anche le app del meteo che ti terrorizzano, no? Tu la mattina ti svegli e leggi oggi giornata rovente,
1: a me arrivano le notifiche,
0: pericoloso, cioè, ma pericoloso, ragazzi, dateci tregua.
1: A volte più il pensiero che alimenta uno stato di cose.
0: Ma oggi è il primo di luglio. Ragazzi, è incredibile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon luglio a tutti. Buona estate, buone vacanze a chi partirà proprio oggi.
0: A chi non parte oggi e sta con noi, benvenuto, bentornato. Grazie per esserci. Buongiorno.

0: Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto una promessa che non la scorderò.
1: Sì, c'era una canzone tipo Squallo, ora all'epoca, che diceva Luglio, col bene che ti voglio, ti faccio una promessa, ti porto a Reto Scoglio.
0: La promessa era lo scoglio, giusto?
1: No.
0: Era, diciamo... La location dove l'avrebbe portata?
1: Allora, se qualcuno se la ricorda, magari te la scrive, Adriana.
0: Io non ho manco
1: il coraggio di dirtelo.
0: Ma magari la vado a googolare e vediamo un po' qual è il testo.
1: No, non ho manco il coraggio di dirtelo.
0: Guarda, poi si lamentano dei testi delle canzoni attuali.
1: È vero.
0: Ma vogliamo parlare delle canzoni di un tempo?
1: Delle canzoni di un tempo. Ma anche delle parodie di un tempo. Vabbè, gli Squallor hanno fatto scuola.
0: Sì,
1: sono
0: proprio per quel motivo
1: ovviamente
0: lì.
1: Quelli che sono sempre da sempre utilizzate. Hai ancora canzoni su Luglio? Ah, no.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Si parte per andare al lavoro.
1: Vedi, e no. Si parte col piede giusto.
0: Ok,
1: meno male.
0: Ok, non si parte per le vacanze, ma si parte per andare al lavoro.
1: Ma per andare al lavoro, allora, 347-490-0042, questo numero vi serva per interagire con noi, utilizzatelo per interagire con noi in qualsiasi modalità abbiate voglia di farlo, insomma, fate voi.
0: E volete darci un buongiorno, volete salutarci, potete approfittare di noi attraverso il numero, attraverso i messaggi vocali, è l'unico modo per accorciare le distanze tra noi e voi. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su KissKissTV, al canale 158 del Digitale Terrestre, adesso ce ne andiamo sotto la doccia.

0: quien se está de amores.
1: Llámame
0: si vestiró come una stella di Broadway.
1: Che bella dedica d'amore questa canzone, bellissima.
2: Lo sai che sei fidanzato, Cesare?
1: Cesare
2: Cremonini è fidanzato con Caterina.
1: Nutrivi qualche speranza?
2: No, però sai, non è più sul mercato, questo è un fatto. Lui è

0: Allora, se è vero che Oscar Wilde era diventato grande per l'importanza di chiamarsi Ernesto, io in questo caso direi l'importanza di chiamarsi Cesare, perché mi sento anche coinvolto nel trovare delle parole meravigliose anche per una donna, insomma, capaci di scrivere versi straordinari.
1: Questa canzone ci ha fatto
0: sognare. Basta chiamarsi Cesare, è una canzone bellissima.
1: Tipo quando li scriverai tu due versi per
0: io
1: noi?
0: Io li scrivo, a voglia.
1: Due parole, ce li
0: non
1: vuoi
0: li scrivo per voi, ma li scrivo.
1: Ah, li scrivi?
0: A voglia che butto giù, ultimamente scrivo
1: li
0: tantissimo.
1: Li scrive per la sua amata che non corrisponde tanto amore.
0: Quando passerò a miglior vita, poi i miei, diciamo, i miei versi saranno, diventeranno famosissimi.
1: Allora Pippo, le cose vanno erogate
0: nel momento.
1: Durante la vita.
0: Sì, sì. Ah, non
1: i
0: dopo.
1: Soldi, i versi, le poesie,
0: tutto.
1: L'amore, l'affetto, la gentilezza.
0: I soldi vanno erogati, quello sicuramente.
1: Ma durante la vita, sì, non dopo.
0: Non dopo.
1: Allora, chiuso parentesi.
0: Tu ieri hai erogato soldi con gli zoccoletti
1: e
0: nuovi.
1: Poi ieri ho fatto un po' di shopping e ho comprato anche un po' di gli zoccoli.
0: Gli zoccoli. Va bene.
1: Allora, oggi viaggiamo pure fino in Cina per parlare di un fenomeno incredibile, Pippo.
0: Qual è questo fenomeno?
1: Allora, si chiama breakup fee, così è proprio molto difficile, ma in parole povere sarebbe la tassa di fine relazione.
0: Cioè?
1: In Cina c'è veramente questa
0: prassi.
1: Ma voi
0: state scherzando?
1: È un accordo privato che si fa tra due partner,
0: sì,
1: tra due coniugi. Quando finisce la relazione la donna deve essere risarcita per il tempo perso.
0: Ah, la donna deve essere risarcita?
1: Sì.
0: Ma non ho capito perché non deve essere risarcito l'uomo.
1: No,
0: per
1: la
0: il
1: donna,
0: tempo
1: perché
0: perso.
1: Voi ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Sì.
1: È vero, ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Allora,
1: quindi,
0: chi è questo giudice che ha deciso che questa donna deve essere risarcita? Anzi, tutte le donne, quando finisce una coppia,
1: no,
0: dovrebbero
1: scherzo,
0: essere risarcite.
1: Io ho voluto dire le donne, però in realtà anche il partner uomo può chiedere il risarcimento.
0: Anche il partner uomo può chiedere il risarcimento. Beh, io non lo so. Secondo me, allora, le cose si fanno al 50% sempre, le colpe sono al 50%, perché nessuno può chiedere il risarcimento a nessuno. Se io sposo te e ritengo di aver perso del tempo,
1: anche tu mi dovresti dare un risarcimento già adesso, perché siamo più o meno una coppia di fatto.
0: Una coppia di fatto.
2: Esattamente.
0: E la colpa è di entrambi. Se le cose vanno bene, il successo è di entrambi.
1: Se le cose vanno bene, il merito è mio. Se le cose vanno male. Il demerito è
0: come
1: tuo.
0: Ragionano tante persone.
1: Come ragionano tante persone, tante coppie, tanti uomini e magari anche tante donne. Per cui chiedono una vera e propria tassa di fine relazione.
0: Allora,
1: per il tempo perso, ma anche per tutti i soldi che ci sono voluti durante l'arco del tempo in cui i due stavano insieme.
0: Io chiedo a tutti gli uomini all'ascolto, ma anche alle donne, insomma, mi sembra giusto che una donna possa chiedere il risarcimento del tempo perso.
1: È la liquidazione,
0: finisce.
1: Pippo.
0: Ma che liquidazione? Ma che siete? Ma che siete un'azienda?
1: È proprio la liquidazione. Sì, ma perché alla fine una famiglia, una coppia finisce per essere un'azienda.
0: Ecco, ma andate a lavorare, andatevi a guadagnare.
1: Pippo, puoi darmi anche un acconto se vuoi.
0: Tra l'altro io conosco un sacco di donne che scelgono uomini ricchi e facoltosi per il semplice motivo di esserlo, cioè di essere ricchi e facoltosi.
1: Certo.
0: E quindi poi magari li lasciano e poi vogliono il risarcimento.
1: Ma vuoi mettere Pagani e piangere alle Maldive?
0: E piangere alle Maldive.
1: In un resort 5 stelle quando finisce una relazione?
0: Stai offendendolo, ricordiamo la tua ridente cittadina dell'agro.
1: Per questo ho menzionato la mia città.
0: Ha detto vuoi mettere piangere a Pagani per
1: provincia
0: dire piangere
1: di Salerno.
0: In un posto che non è niente di che, invece piangere alle Maldive, che è un posto meraviglioso.
1: Un resort.
0: Assumiti
1: che
0: la responsabilità e credo che oggi tu non possa tornare
1: non
0: a casa.
1: Non posso tornare al mio paese.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano al 347-490-0042 su quello che gli italiani, gli uomini, che soprattutto gli uomini, perché poi le donne sono quelle che chiedono il risarcimento, ma mi pare veramente troppo adesso.
1: Risarcimento
0: del tempo perso di una cifra.
1: Se è un accordo firmato da entrambi possono chiedere il risarcimento. Allora, la domanda che vi facciamo è chi secondo voi dovrebbe darvi un risarcimento e per quale motivo? Lo allarghiamo anche all'ambito amicale, lavorativo, qualsiasi tipo di sfera.
0: Ma anche se siete felicemente in coppia, avete pensato a dei momenti in cui magari la vostra partner o il vostro partner vi dovrebbero risarcire qualcosa? Sentiamo.
3: Ma assolutamente no, non ha senso. Il tempo che si è perso lo si è perso insieme.
0: Brava.
3: Ciò che si è vissuto insieme. Quindi è finita insieme, basta.
0: Vedi, questa è una donna.
3: Non c'è bisogno di questa tassa, che è?
0: E che?
1: Sei troppo moderno, amore mio.
0: Non c'è bisogno di questa tassa. Che?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Pippo, tu hai ragione.
0: Ma certo.
4: Andate a lavorare.
0: Andate donne. A lavorare. Donne, è arrivato il momento di andare a lavorare.
1: Ah no, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo.
0: Buongiorno
5: Adriana. Sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
4: Il risarcimento vero e proprio non viene chiesto, ma diciamo che nel 99,9% dei casi dalle separazioni la donna si acchiappa la casa anche se di proprietà dell'uomo,
1: si acchiappa
4: i soldi, si acchiappa i figli, si acchiappa la macchina, e chi la prende è l'uomo, quindi
0: chi la
4: non
0: prende
4: ci sta
0: quel servizio.
4: Il risarcimento. Schissa tutti.
1: Hai fatto Rihanna, una sintesi troppo spicciola per quanto mi riguarda.
0: Che se mai, a dirti che se mai ci dovessimo lasciare io e te, diciamo da un punto di vista lavorativo, io chiederò gli alimenti, te lo voglio dire. E se io chiedo gli alimenti sei messa male.
1: Non ti preoccupare, tu prepara il portafoglio a mantice.
2: Buongiorno da Chiara, sono
1: buongiorno.
2: Carolina. È giusto?
1: Carolina.
2: Se la donna ha rinunciato alla carriera, allora sì, è giusto, perché se lui invece la carriera l'ha fatta grazie al fatto che lei gli puliva la casa, gli cresceva i figli, lei si occupava di pagare le bollette, di cucinare. Quindi
0: ma
2: sì,
0: è stata scema
2: la
0: donna che ha accettato.
2: Ma a casa per agevolarlo, è giusto.
0: Carolina, non diciamo cazzate, per favore.
1: Beh, lei ne fa un discorso che può essere
0: una logico. Se tu accetti... Allora, l'amore deve essere prima di tutto amore. Se io e te andiamo all'altare, io tu e chi altro, io e chi altra, andiamo all'altare e decidiamo... poi insieme, ah no, lei dice io voglio stare a casa perché mi fa piacere accudire i figli, stare a casa eccetera eccetera, non è che poi dopo ci lasciamo per altri motivi e io le devo dare il risarcimento perché ha perso tempo con me. Ma stiamo scherzando?
1: Sì, quante volte è capitato, no, che state con una persona ma anche un'amicizia e dite oh, poi riesci a capire come è fatta quella persona, magari non ti piace e dici oh, ma mi ha rubato il periodo migliore della mia vita, mi ha rubato tanti anni.
0: Volevo salutare Renato, un nostro ascoltatore che ha scritto sono rendite parassitarie.
1: Ah sì, chiamale come vuoi. Prego. Renato,
0: sentiamo.
5: Buongiorno.
1: Molto.
5: Buongiorno. È da 7 anni che siamo sposati con mia moglie e la sera a volte si litiga, si bisticcia, problemi di qua, problemi di là, però la colpa è di tutti e due, quindi...
1: No, la colpa è tua.
5: Bisogna aiutarsi uno con l'altro. Ciao, Paci.
0: Aiutarsi uno con l'altro, lui dice giustamente, non è che se...
1: litiga, la colpa è tua, caro ascoltatore.
0: Ancora?
1: Andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Buongiorno da Monza. Io sono pienamente d'accordo con Pippo, veramente. Ma qual è l'esercimento? La colpa è di tutti e due, di entrambi. Quasi sempre tutti i casi.
0: Questo vuole un risarcimento. Adriano vuole il risarcimento perché ha perso tempo.
1: Allora, io voglio un bonifico per la pazienza.
0: Ma piacere,
1: Pippo,
0: sì.
1: Ho deciso, Pippo, da oggi tu mi farai un bonifico per la pazienza.
0: Ma cammi, aspetta.
7: No, Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Se il risarcimento va fatto,
0: ancora
7: il momento in cui uno dei due tradisce e delude tutte le aspettative.
1: Per il tradimento, intendi.
7: In quel caso penso che ci voglia un bel risarcimento.
0: Ma lì esiste già, Carina, il risarcimento se uno dei due tradisce.
1: Chiamiamolo
0: soprattutto
1: risarcimento.
0: Quasi sempre se tradiamo noi esiste il risarcimento.
1: Adriana, no, non è vero.
0: Adesso prima
1: vero.
0: Di litigare, facciamo una, perché tanto litigheremo in questa puntata, lo so già.
1: Certo.
0: Perché tu insisti per le donne che dovrebbero avere il risarcimento per il tempo perso.
1: Stabiliamo la cifra, Pippo, e non
0: come
1: si litiga più, non ti preoccupa.
0: Hanno fatto in Cina, no? Qualcuno ha deciso che l'uomo deve pagare il risarcimento alla donna. Noi invece adesso ci prendiamo un bel caffè, così
1: sì,
0: ci sediamo. Sì.
8: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.

0: la mia canzone Bossa Nostra con Gaia su Radio Kiss Kiss. Adriana, abbiamo una lettera di un gruppo di ascoltatori capitanati da Luca da Padova che chiedono il risarcimento Zebedei per il sabato per la tua classifica.
1: No, dovreste darlo voi a me.
0: La Kiss Kiss Play Chart, la classifica che Adriana conduce il sabato pomeriggio su Radio Kiss Kiss. C'è un risarcimento dati per il tempo perso, che sono 2 ore a settimana.
1: No, no, non è vero, dovreste darlo voi a me il risarcimento per tutta la musica bella che vi facciamo sentire. Allora, abbiamo al telefono
0: Max da Monza. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Max, come stai?
2: Tutto bene,
0: già
2: dai,
0: se la ride Max perché?
1: Se la ridi perché no, Max, dici tutto.
2: No, vabbè, per il discorso del risarcimento, io lo vedo giusto nel caso in cui due persone prematrimonio, preconvivenza, come dire, non sono trasparenti l'uno nel confronto dell'altro, nel senso che magari c'è una persona che ha più situazioni aperte e alla fin fine o non prende decisione oppure non ha intenzioni serie verso un'altra persona.
0: E allora
2: li sta portando via del tempo.
0: E allora lì deve il risarcimento, secondo te? In quel caso deve il risarcimento.
2: Sì, ma c'è gente che magari sta 4 anni con l'altra persona e non è trasparente, magari ha già una familiare, magari ha già relazioni altrove, beh, sta rubando tempo all'altro, quello è corretto.
0: All'altro, non ma è... in generale, non all'altra. E qua sono le donne che parlano, che vorrebbero loro il risarcimento.
1: Anche ma... Allora Max, banalizziamo questa cosa. Vai alla posta, il signore ti fa perdere un sacco di tempo. Ok, quindi non sbriga la tua faccenda in maniera veloce. Secondo te, un bel risarcimento, un bel bonifico, ma anche piccolo, per la pazienza che hai avuto, non ti farebbe stare meglio?
2: Ma secondo me, se fai un reclamo ufficiale,
1: vabbè, dai,
2: che
1: no, non ti preoccupare,
2: tempo
1: non...
2: perché l'altra persona ti ha preso in giro.
1: Argomentare tu
0: lui dice però devi dimostrare che la persona ti ha preso
1: Lasciamo
0: in giro
1: perdere.
0: Che se la persona era impegnata non è che gli puoi fare chiedere il risarcimento
1: in un mondo parallelo di sognatori
0: Max, tu sei single, sposato, fidanzato, cosa sei?
2: No, io sono sposato da una vita. Quindi...
0: Allora, se tua moglie, se ti lasciassi con tua moglie domani e lei ti chiedesse il risarcimento per il tempo perso, una vita persa, perché è una vita che è stata insieme, quindi una vita persa, lei chiederebbe.
2: Ma non è detto che l'abbia perso solo lei il tempo.
1: Vi risarcite a vicenda,
0: esatto.
1: E basta.
0: Era quello che volevamo sentirci dire, non ha perso solo lei il tempo. Grazie, Max.
2: Ciao ragazzi, chi schissa a te.
0: E da Monza andiamo a Napoli, dove c'è Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Buongiorno.
0: Ciao Roberta, come sei messa tu a risarcimento? Quanto
3: no,
0: vuoi?
3: No, io fortunatamente ancora nulla, sto accumulando però.
1: Chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso e per la pazienza che hai avuto? Puoi estendere allora anche a qualche amico, qualche amica, qualche parente.
3: Soprattutto agli amici.
1: Agli amici?
3: Gli amici, questi per esempio dovrebbero risarcirmi di tantissimo, però va bene così, abbiamo fatto un po' di beneficenza.
0: Avete fatto un po' di beneficenza. Beh, effettivamente anche con gli amici a volte si perdono anni e anni di amicizia che improvvisamente vanno via per una cazzata, e quindi ti rendi conto che forse lì il tempo l'hai perso e dovrebbe essere idealmente risarcita una persona per questo, ma non tecnicamente,
3: sì,
0: fisicamente.
3: Alla fine i valori di una coppia si possono estendere anche a un'amicizia che non ha avuto la fine che
1: la fine sperata, auspicata,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, perché purtroppo anche gli amici tradiscono, ti danno delle batoste, c'è da dire questo.
1: Ah, io ne sono fermamente convinta. Le mie più grandi batoste le ho avute proprio dagli amici.
0: È vero.
1: Le amicizie.
0: Assolutamente.
1: Cioè, a un certo punto smettono di chiamarti, smettono di provare interesse per te
0: senza motivo.
1: Hanno scelto altre persone.
3: Sì, ma anche semplicemente perché magari la loro vita è cambiata, però non si adattano. Penso un'amicizia come una coppia si adatta un po'.
0: Roberta, in amore hai avuto, diciamo, storie in cui pensi di aver perso del tempo?
3: No, perché sto con mio marito da quando ho 18 anni, quindi...
0: Da quando avevi 18 anni stai con tuo marito e sei una donna sempre felice, sempre stata felice?
3: No, sempre felice sarebbe una grande...
0: E nei momenti in cui non lo eri avevi pensato a un risarcimento?
3: Sì, sì.
0: Sì, a voglia.
1: Allora, guarda, Roberta, stai da quando avevi 18 anni, io un risarcimento te lo darei proprio sulla fiducia.
0: Infatti, per il coraggio.
1: Te lo darei comunque.
0: Per la forza.
3: No, ma comunque, come dicevo nel messaggio, non è una questione di... risarcimento, ma di TFR, secondo me.
0: TFR, trattamento di fine rapporto.
1: Sì, sì, sì,
0: hai ragione.
1: Sì. Roberta, quello il senso.
0: Roberta, ti diamo un bacio grande, chi schissa te.
3: Anche a voi, vi voglio troppo bene, un bacione.
0: Grazie,
1: anche
0: grazie.
1: Noi, chi schissa te.
0: Grazie a tutti, posso ringraziare tutti gli ascoltatori che ci dicono che ci vogliono bene, perché non è una cosa scontata.
1: È vero.
0: Non è una cosa che succede a tutti, a noi fa molto molto piacere. 347 490 0042. In Cina c'è chi ha pensato di chiedere il risarcimento, le donne, ai mariti che insomma a un certo punto lasciano o comunque con i quali finisce la relazione per il tempo perso. Vi sembra una cosa giusta? Io dico, se deve esserci una legge deve essere per entrambi, ma comunque
1: no,
0: non
1: ma
0: mi sembra
1: non è
0: giusto.
1: Una legge obbligatoria, ma è un accordo privato
0: che si può fare,
1: sta utilizzando parecchio in Cina,
0: esatto.
1: Secondo
0: tra
1: me arriverà anche da queste
0: ancora
1: parti.
4: Se hai voglia di musica,

Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss Kiss.
2: So cute.

0: risarcimenti, Adriana. Sai che l'Uruguay è stato eliminato poi all'ultima partita dalla Spagna, che ha vinto 1-0 nelle fasi eliminatorie dei gironi, ed è successo che lo Stato uruguaggio ha chiesto alla squadra risarcimento, ovvero non gli ha più organizzato il volo di Stato per il rientro a Montevideo.
1: Cioè, pagatevelo voi.
0: Sì, pagatevelo. I giocatori sono stati costretti a comprarsi il biglietto aereo.
1: No.
0: Da solo. Punizione perché sono stati eliminati.
1: Beh, vabbè, non
0: ci sono squadre che fanno fatica. La storia dei mondiali è piena di squadre quando hanno perso partite importanti, sono state eliminate, hanno fatto fatica a ritornare in patria per vari motivi, anche insomma dove esistono ancora dittatori ed altro ancora. In questo caso il governo uruguaggio ha deciso niente volo di Stato, se volete tornare a casa prendetevi l'aereo e ve lo pagate voi.
1: Beh, non che i calciatori mediamente abbiano problemi, no? Nel pagarsi comunque un volo di ritorno.
0: No, ma mi chiedo se secondo gli italiani hanno fatto bene. Allora posso dire, l'Italia quante volte avrebbe dovuto pagarsi il volo da solo? Cioè, da sola, la squadra, la nazionale italiana, che non va ai mondiali ormai, sono tre mondiali.
1: Anche per il fatto di non andare ai mondiali, gli farei pagare una tassa.
0: Tre mondiali senza l'Italia e noi così tifosi lì ad aspettare. Fate pagare anche ai calciatori italiani, che tra l'altro guadagnano anche profumatamente, perché cosa vuoi che sia un volo, che ne so, dall'America all'Italia?
1: Vabbè, penso che anche per l'Uruguay sia la stessa cosa, non credo che non possano permettersi
0: calciatori,
1: il volo di ritorno.
0: Anche nell'Uruguay ci sono campioni che guadagnano bei soldi, a voglia.
1: Mi sembra molto singolare come punizione
0: io
1: questa.
0: L'avrei fatta anche ai calciatori italiani, ditemi quello che volete, non so come la pensate, se potete sempre commentare 347 490 0042. Avrei combinato, diciamo, questa specie di multa anche ai calciatori
1: Carmine,
0: italiani.
1: Carmine, sei d'accordo? Buongiorno Carmine da Bergamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, assolutamente sì.
1: Sì, multa per i calciatori italiani della nazionale?
2: Assolutamente sì, 12 anni senza un mondiale sono davvero tanti.
1: Sì, ma la multa ha senso quando tu hai non proprio una base economica solida? Nel caso di un calciatore che guadagna tanti soldi, pure se gli fai pagare 1000 euro di volo,
0: non gli frega niente.
1: Non gli frega niente.
0: Sono i tuoi 20 euro.
1: Potrebbe essere un fatto simbolico, allora ci sta. Ma come fatto economico, secondo me non ha proprio nessun senso. È vero?
2: Simbolica assolutamente sì per tutti, in proporzione alle proprie possibilità dovrebbero risarcire a prescindere. Soprattutto quando fanno perdere tempo. Il tempo credo che sia la cosa più preziosa che abbiamo nella
1: vita. Chi ti ha fatto perdere tempo, Carmine, nella vita?
2: Ma allora, quotidianamente i miei colleghi che dopo aver scritto decine di mail poi ti chiamano e ti chiedono: non ci ho capito niente, per favore mi fai un recap. E lì voglio dire, hai proprio voglia di avere da segretario, no?
0: Hai proprio voglia di avere un risarcimento, visto che stiamo parlando di risarcimento del tempo perso.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma sai, Carmine, guarda, che leggevo, scusami se ti interrompo, che oramai noi adulti, poiché stiamo cominciando a disimparare ogni cosa, non riusciamo nemmeno più a capire le email di lavoro. Cioè, non le capiamo più, abbiamo difficoltà di concentrazione.
2: Te lo sottoscrivo in pieno.
1: Vedi?
2: Ma sai quante volte mi capita tutti i santi giorni che devo spiegare quello che ho scritto. Poi, ovviamente, non sono tutti così, ma ho trovato tanti che sono pigri, semplicemente pigri.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Tu sei sposato, single, cosa sei?
2: Sono sposato, 20 anni.
0: 20 anni. Se dovessi lasciarti con tua moglie e lei ti chiedesse un risarcimento del tempo perso?
2: Ma secondo me andremo pari, per cui non lo so.
1: L'avete perso entrambi il tempo.
0: Vedi, lui già sa di aver perso comunque del tempo. Mi sta dicendo andremo pari, vuol dire che... Allora, se lei domani si svegliasse, tua moglie, no? E chiedesse questo risarcimento, diceva: ti voglio lasciare, adesso ti faccio anche causa perché voglio un risarcimento dei 20 anni persi. Tu già sei pronto a dire: guarda che li ho persi anch'io, giusto?
2: Ma guarda, sì, sto mettendo a parte la lista per l'occasione. delle volte che probabilmente sì, ho perso tempo.
0: Hai perso
1: però
0: tempo
1: secondo me all'interno di una coppia c'è un equilibrio così sottile, ma c'è sempre uno che perde un po' più di tempo dell'altro. Magari uno più innamorato, più predisposto al sacrificio. Secondo me c'è sempre qualcuno nella coppia che meriterebbe un risarcimento maggiore. Sei d'accordo, Carmine?
2: Sì, più parlerei di persona più paziente.
1: Più
2: delle
1: paziente,
2: due.
1: Più predisposta a fare determinate cose.
0: Sì, ho capito, però gli errori si fanno in due. Seppure ti sei fidato di una persona sbagliata, hai sbagliato anche tu. Carmine, sei un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss.
2: Assolutamente sì, sono in viaggio e dalle 7 alle 9 mi fate compagnia.
0: Grazie, grazie mille per esserci sempre, un abbraccio, kiss kiss a te.
1: Ciao Carmine.
0: Buona giornata.
2: Un
0: ciao.
2: Abbraccio, kiss kiss a tutti.
0: Ciao, grazie mille. Abbiamo tra poco l'oroscopetro, ragazzi, quindi adesso tu che stai ascoltando la radio, se sei interessato al tuo oroscopo, invia un messaggio al 347-490-0042 e ci dici di che segno sei, perché tra poco, diciamo, colei che è già stata più volte bannata dall'Associazione Italiana degli Astrologi,
1: sì?
0: Farà l'oroscopo, l'oroscopetro, quindi 347-490-0042.
1: Ti basta scrivere o ti basta dire attraverso una nota vocale di che segno sei. Oggi scappa pure un po' d'affinità di coppia.
0: Pure.
1: E la dobbiamo fare, sì, sì. È il periodo giusto per farla. Arriva Neffa.

0: Attenzione, sono arrivati tanti messaggi per l'oroscopo Petro.
1: Scegliamo, Pippo.
0: Sentiamo. Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono del segno della bilancia e invece mio marito è del segno del sagittario. Buon oroscopo Petro a tutti.
0: Buon oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro.
4: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Esatto, siete allora, pronti a capire quello che volete?
0: Chi sono i fortunati oggi ad ascoltare il proprio segno?
1: È bilancia, Pippo, il segno della bilancia.
0: Bene.
1: Allora, cari amici della bilancina, voi siete guidati da Venere, il pianeta dell'amore, ma siete anche il segno dei contratti, della giustizia e dei piatti della bilancia che devono stare sempre in equilibrio perfetto. E questa è davvero una settimana particolare per i nati sotto il segno della bilancia. Siete particolarmente attenti ai dettagli economici e non avete voglia di farvi mettere i piedi in testa da nessuno.
0: Ma pure io che sono della Vergine non ho voglia di farmi mettere i piedi in testa.
1: Ma questa settimana per la bilancia è un po' sono giorni di equilibrio particolare. Allora, ricollegando, sì Pippo, sì. Allora, tu sei nato sotto il segno della bilancia, mandami subito un feedback al 347 490 0042.
0: Pure.
1: Ricollegandoci a quello di cui stiamo parlando oggi, la breakup cinese, questo concetto lo avete praticamente inventato voi. Quando una storia finisce, voi non urlate, non fate scenate, ma vi sedete a tavolino con la calcolatrice mentale. Valutate quanto avete dato e quanto avete ricevuto. Se il bilancio è in rosso per colpa dell'altro, il vostro fascino si trasforma istantaneamente in un freddo algoritmo bancario. Se un ex vi ha trattato male, questa settimana le stelle vi dicono di fargli pagare il conto, anche solo smettendo di rispondergli. Punteggio di questa settimana, un elegantissimo 8 per la lucidità, ma un 3 se qualcuno prova a chiedervi uno sconto sui sentimenti.
0: Un po' più breve l'oroscopo, no?
1: Aspetta l'affinità di coppia.
0: No, okay.
1: Aspetta affinità di coppia. Bilancia va molto d'accordo con Gemelli, Leone e Scorpione.
0: Quindi,
1: mi dispiace
0: care
1: per l'ascoltatrice di prima, era Sagittario il marito.
0: Care bilance, siete stati avvisati. Se avete un partner o una partner di un segno diverso, lasciatelo immediatamente o lasciatela.
1: O chiedete risarcimento, fate un po' voi.
4: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E adesso molte coppie stanno trattando il risarcimento, perché sicuramente tantissimi nella bilancia non avranno come partner uno dei segni. Quali erano i segni indicati come
1: Leone, Scorpione e Gemelli. Erano i segni che sono più compatibili con quello della bilancia,
0: con le affinità.
1: Va bene, dai, che sta per volare quasi la nostra prima ora insieme. Sono le 7:52, tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati anche al momento in cui vi suoniamo un pezzo della storia della musica.
0: Andiamo al 1991, è una fase del sonno, ma anche un gruppo storico, i REM, la canzone bellissima si intitola Losing My Religion.

0: Redazione, sono le 8 in punto, questa è Radio Kiss Kiss, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show, e anche oggi siamo tutti qua appassionatamente a parlare di risarcimenti di ogni cosa, eh?
1: Sì, sì, pensa che è stato fatto un sondaggio ad un campione di single: se vi offrissero 5.000 euro per non sentire mai più il vostro ex, accettereste? Il 91% ha risposto: lo farei anche gratis, ma se mi danno i soldi ci compro la vacanza.
0: Addirittura.
1: Esattamente.
0: Sì, vedi? Tutti pensano sempre a quello, sempre alla vacanza.
1: Sempre.
0: Andrea, sentiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Credo ci siano anche alcuni che hanno parlato della nazionale. Vai, sentiamo.
1: Abbiamo un po' di
0: risarcimenti dell'Uruguay che è stato costretto a pagarsi i calciatori il volo di ritorno a Montevideo.
2: Sono d'accordo anch'io con questa punizione. Anche i calciatori italiani se la sarebbero meritata. Dopo la sconfitta contro la Bosnia, se lo dovevano pagare da sé il biglietto per tornare.
1: Okay,
2: se no, restavano in Bosnia.
0: E anche
3: io
0: questo.
3: Gli avrei fatto pagare anche il volo di andata, non solo quello di ritorno.
0: Anche quello di andata?
1: Di andata no, perché di andata non sai come va a finire.
0: E poi ci devono andare con buon umore, se tu già li punisci.
4: Allora, Kiss, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
4: Sì, è giusto che non ci sia stato il volo di Stato, anche se vabbè è ridicolo, tanto quello con tutti i soldi che c'hanno, però a livello simbolico sì.
1: Io quello che
4: faccio notare è che avendo una figlia di 16 anni e non essendoci mondiali da 12, mia figlia non sa cosa significa un mondiale. Tutta la tensione, tutta l'Italia unita che tifa, le notti magiche, no? Ed è tristissimo, veramente triste. Mia figlia, quando parliamo di mondiali, non sa proprio che cosa significhi.
0: Se tutto va bene, Alessandro, tuo figlio a 15 anni vivrà per la prima volta questa cosa.
1: Peccato,
0: se tutto va bene.
1: Però è un peccato, delle cose dovrebbero avere proprio un'età.
0: No, io ho dei ricordi fin da bambino dei mondiali.
1: Quindi ha ragione l'ascoltatrice, loro non ne comprendono proprio il senso, anche dell'aggregazione, anche di quelle serate carine che si creano per vedere tutti insieme i mondiali.
0: Ma torniamo a parlare delle donne cinesi che chiedono il risarcimento per il tempo perso ai mariti che le lasciano o che loro lasciano.
1: No, Pippo, lo chiedono anche gli uomini cinesi il risarcimento.
0: Sì, sì, ma soprattutto
1: alle
0: le donne.
5: Buongiorno. Vai. Adriana, buongiorno Pippo, sono Anna.
1: Ciao Anna.
5: Città Maggiore, in provincia di Napoli. Allora, secondo me deve essere risarcito quel tempo che si perde nelle riunioni, nelle interminabili riunioni, che potrebbe essere tranquillamente sintetizzate con una mail.
0: È vero.
5: Un bacione, un bacione a tutti.
0: Sì, le riunioni spesso e volentieri sono momenti di perdite lunghissime di tempo in tutti i settori.
1: Beh, sono un motivo di confronto, però in tanti altri casi. Sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora io la metterei nell'appunto che se il marito tradisce la moglie e la moglie è stata una buona moglie, giusta, buona, presente. Allora in questo caso secondo me sì, perché è facile uscirsene che tu te ne vai con un'altra, poi la moglie perdona. Allora in quel caso sì, un risarcimento sia dell'uomo che anche da viceversa.
0: Anche della donna.
1: Lui è per le cose giuste.
0: Vincenzo da Cerignola. Buongiorno Vincenzo.
7: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, benvenuto.
7: Grazie.
0: Vincenzo, ti hanno chiesto il risarcimento le donne?
7: No.
0: Hai fatto perdere
7: a
0: 36 anni? A quante donne hai fatto perdere tempo?
7: No, fortunatamente non sono né divorziato, niente, vivo una bella vita, però sono contrario in un domani, se dovesse succedere, mi auguro di no, non devo dare mantenimento a nessuno, a parte i miei figli, perché mia
0: ma
7: moglie...
0: non è mantenimento, è risarcimento, è diverso. Mantenimento...
7: Risarcimento peggio, che cosa devo risarcire? A me chi mi risarcisce, che mi ha rovinato la vita pure a me. Chi mi deve risarcire? Se va a parlare con mia madre, fa un risarcimento milionario, in cui hai rovinato mio figlio.
1: Vuoi fare un monologo, Vincenzo? Perché con questo accento ci fai troppo ridere.
0: Sei molto simpatico.
1: Sei molto simpatico.
7: Io ti ringrazio, ma la verità, se parli con mia madre, chiederei un risarcimento a mia moglie già adesso per di
0: già
7: qualche
0: adesso.
7: Milione di euro.
0: Sì, perché tua moglie sta un po' sulle palle. La mamma del sud gli sta sulle palle la nuora.
7: questa,
1: ma perché, Vincenzo? Perché non cucina bene, perché non stira bene le camicie,
7: no,
1: perché
7: io
1: non fare faccende di casa?
7: io sono fortunato, una grande moglie, però la mamma al sud, il figlio maschio non glielo devi toccare.
0: Non glielo devi toccare.
7: Anche se hai una santa moglie, come nel mio caso, comunque mia madre trova sempre il pelo nell'uovo, e quindi diciamo, non andranno mai d'accordo. È un finto perbenismo.
0: E quindi se tua moglie, una volta lasciati, ti dovesse chiedere il risarcimento, interverrà tua moglie come diciamo
1: la mamma.
0: Tua mamma come parte civile nel processo.
7: Mia madre, no, mamma, papà alla casa direttamente, non come parte civile. Lo risolve, diciamo, tipo far west, come una volta.
1: Guarda Vincenzo, secondo me a occhio e croce cominciate a sborsare tu e tua madre un risarcimento per tua moglie, per quella povera moglie che hai a casa.
7: Secondo me mia madre già inizierebbe a chiedere il risarcimento.
1: No, lo deve dare lei. Tua madre lo deve dare a
0: tua moglie. Deve dare
1: a
0: lei, forse.
7: No, sì, mia madre è nulla tenendo, non paga a nessuno.
0: Non paga a nessuno. Aspetta un attimo.
8: Da Cerignola con furore, grande.
0: Ti fanno i complimenti.
7: Sarà qualcuno che mi conosce.
0: Conosce. Evidentemente qualcuno che ti conosce, da Cerignola anche lui. Ci ascoltano in tanti anche lì.
7: Posso dire un'altra cosa? Vai. Sì. Se posso, seguendo la puntata. Che io vi seguo da tipo 10 anni ormai.
1: Bene.
0: Grazie.
7: Il mio punto di riferimento al mattino.
0: Grazie mille.
7: Per quanto riguarda le nazionali, posso?
0: Certo,
1: ma certo, devi.
0: Dire.
7: Allora, la nazionale italiana non è che si dovevano pagare il biglietto di ritorno, quella secondo me è una pagliacciata.
0: È una pagliacciata.
7: Bisogna prendere questi signori qua che sono tutti multimilionari. Bisogna fargli capire il danno che hanno creato, cioè portarli in un'azienda, in una fabbrica in gamba, fargli lavorare, fargli capire un operaio cosa era disposto a fare dopo una giornata di lavoro, rientrare a casa, mettersi la maglia, fare per i loro idoli. Questa gente qua non se ne frega più nulla. L'importante
1: Tu dici far provare loro un po' di vita vera.
0: Esattamente.
1: Questo intendevi
7: loro
1: tu?
7: Devono provare un po' di vita vera.
0: Un
7: devono
0: po' di
7: fare
0: vita
7: sacrificio.
0: Vera. Raccogliere i pomodori a Cerignola.
7: Anche. Non dico 6 ore, pur un'ora. Vedi come vanno nel campo, poi corrono di più e fanno i gol.
0: Grazie Vincenzo, grazie mille.
7: Raccolti i pomodori.
0: Grazie Vincenzo, un abbraccio.
1: Grazie per questa filosofia un po' spiccia.
0: Ciao, chissà a te, bellissima filosofia.
9: Ma questo non è Vincenzo, questo è Rocco Papaleo.
1: C'hai ragione, però.
0: È un attore, è molto simpatico. Sì. Allora, 347-490-0042, parliamo di risarcimento. Chi dovrebbe essere risarcito e per cosa? Soprattutto per le donne che chiedono risarcimento ai mariti per il tempo perso, che mi sembra una follia. Più giusto che lo chiedano i mariti alle donne il risarcimento per il tempo perso.
1: Ma no, Pippo, ognuno... Pure Andrea ci sta facendo perdere un sacco di tempo.
0: Andiamo sotto la doccia.
1: Andiamo sotto la doccia.

0: No.
1: Bello questo pezzo e facciamo un altro passettino, anzi un po' di passettini indietro nel tempo, 1972 per David Bowie con Starman.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: canta o parla David Bowie, bisogna stare zitti. Questa era Starman dal 1972. Sentiamo i messaggi degli italiani, cosa hanno da dire sui risarcimenti vari, prego.
1: Guarda, io parlo da donna, però
0: è ovvio.
1: A sto giro ha ragione Pippo.
0: Lo so.
1: Queste cose non si rinfacciano. Se
0: Brava.
1: Si sono fatte certe cose, certe scelte, si sono fatte per amore. Non è che finisce l'amore dobbiamo. Cioè, no. Quello che si è vissuto, basta.
0: Sì, esatto.
2: Non sono
0: la Fiordelisi, lo sai, si è lasciata col suo fidanzato.
2: Ah, veramente? Non
0: lo
2: sapevo.
0: Sì, me l'hanno raccontato a Viareggio. E evidentemente lei potrebbe chiedere un importante risarcimento, no?
2: Ma chi, lei o lui?
0: Lei.
2: No.
0: È lei perché.
2: No,
0: cioè, sì. Sembra che lui sia molto ricco.
2: Lui è molto ricco, però evidentemente le ha fatto regali, portata in vacanza.
0: Non lo so.
2: Dovrebbe averlo lui il risarcimento. Antonella, non me ne volere.
0: No, secondo me dovrebbe averlo
2: lei,
0: anche lei.
2: Pure il risarcimento.
3: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Ma io penso che quando due persone discutono, litigano, è sempre brutto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi? Io non frequento più un amico che conosco da quando avevo 14 anni perché lui ha fatto delle cose discutibili, ha cercato di insegnare l'educazione a mia figlia, abbiamo avuto una piccola discussione e adesso non ci frequentiamo più. Ma comunque lo penso spesso e mi dispiace molto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi?
0: Allora, posso dire una cosa molto seria? Anche io ho avuto problemi con una figlia di amici e che si è comportata in modo estremamente maleducato nei miei riguardi.
2: E lì
0: ho dovuto fare proprio un training potentissimo su di me. Nel senso che perché succede a volte che magari i genitori sono distratti, la figlia che è già un po' più grandicella dice o fa qualcosa di estremamente maleducato.
2: Diventano grandi e agiscono
0: di, una persona,
2: di testa loro.
0: E agiscono di testa loro e i genitori lì dovrebbero intervenire. I genitori non sono intervenuti e io, diciamo, ho vissuto qualche attimo
2: Hai
0: di
2: pari. Hai litigato con i genitori?
0: Per litigare con i genitori sono stato zitto, però insomma è stato un brutto momento.
2: Ha fatto training autogeno, ragazzi, mica
0: sì,
2: poco.
0: Sì, abbiamo Gianni al telefono.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Gianni.
4: Buongiorno.
2: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Gianni, leggevo un
0: Ciao,
2: po'
0: Gianni.
2: La bio che ti precede, ovviamente, di presentazione. Pure una cosa interessante quella che stai per raccontarci.
0: Assolutamente sì. Gianni, quello che stai per raccontare io l'ho fatto con mio fratello. Al secondo matrimonio. Vai.
2: Il matrimonio a cui abbiamo partecipato, abbiamo investito una somma di denaro, perché oggi si sa, mediamente ai matrimoni si fanno bonifici o si danno le buste e poi i matrimoni finiscono male.
4: Finiscono male, sì, infatti.
2: Quindi
4: dopo,
2: tu sei andato al matrimonio di questo amico?
4: Sì, dopo comunque dei sacrifici, perché comunque i soldi non cadono dal cielo. Comunque.
2: Certo.
0: Allora Gianni, tu sei andato a questo matrimonio, come si chiama il tuo amico?
4: È un amico che è Enzo.
0: Enzo, allora tu sei di Conversano, il matrimonio dov'era?
4: Sì. Conversano.
0: A Conversano, quindi hai comprato l'abito nuovo, giusto, per andare al matrimonio.
4: Tutto abito nuovo.
2: Hai fatto il testimone, quindi ci è voluto un po' più d'attenzione pure ai dettagli, no?
4: Esatto.
0: Anche del regalo, i dettagli del regalo, il testimone fa un regalo.
4: Soprattutto.
0: Riceve la bomboniera. Adriana, quando fa la testimone, vuole sempre la gondola. A casa ha una collezione di gondole.
2: Testimone riceve la bomboniera, diversa.
0: Esattamente,
2: più importante.
0: E hai fatto il regalo.
4: Dopo il matrimonio è finito tutto, spariti tutti.
2: In che senso, scusa? Ah, non li hai più sentiti?
4: Sì, esatto.
2: Ma il matrimonio è finito male? Allora hanno divorziato?
4: No.
0: Il matrimonio va avanti. Ok, quindi hai fatto questo regalo, di che cifra più o meno?
4: Beh, una cifra per me importante, diciamo un 1200 euro.
0: 1200 euro di regalo, poi l'abito e poi insomma, suo matrimonio ti è costato circa 2000 euro, giusto?
4: Esattamente.
0: E oggi tu chiederesti risarcimento perché il tuo amico si è comportato veramente male.
4: Cioè,
0: dopo il matrimonio sono spariti.
4: Potresti fare, sì.
0: Esattamente, va bene. Comunque...
2: Quindi tu vorresti il risarcimento per questo regalo.
0: Sì. Allora, sai, possiamo fare una domanda agli italiani e chiedere quanti di voi, quando diciamo un matrimonio di un'amica, di un amico, di un parente stretto è finito male e poi magari quel parente ci ha riprovato e avete dovuto anche rifare il regalo, quanti di voi vorrebbero chiedere il risarcimento per questo? Perché lì veramente ci pensi per un attimo. Dice, vabbè, ma io fatti il regalo. Questi dopo un mese si sono già lasciati.
2: No, ma non solo. Poi magari si risposano perché hanno la mania dei matrimoni.
0: E
2: ti capita di andare a due o tre matrimoni della stessa persona e fare due o tre regali.
0: Grazie Gianni. Grazie mille.
2: Chi schissa a te. Ciao.
0: Da Conversano andiamo a Viareggio dove c'è Serena. Ciao Serena, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Serena, c'eri sabato sera al Kiss Kiss Way?
5: Ah, mi sono mangiata le mani, ero via. Sono venuta venerdì sera, era strabellissimo.
0: Hai visto? Che bello, sì. Peccato che tu fossi via, è stata una grande serata.
5: Ho visto un sacco di video degli amici che erano lì, che c'erano una marea di gente, mm-hmm. e tutti sono stati contentissimi perché veramente è stata una bellissima manifestazione.
0: Oh, che bello, siamo molto, molto felici. Molto,
2: oh, è
0: molto
2: caduta? Cerchiamo di recuperarla
0: Serena,
2: velocemente.
0: Peccato, peccato. Ah, dopo sentiamo dopo, sentiamo anche la sua idea sui risarcimenti, tra pochissimo.
2: Una canzone bellissima, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Kiss Kiss a te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Sara del Diavolo Veste Prada 2, film che è piaciuto a tanti, ad altri meno. Quando c'è un sequel ci sono sempre i commenti, cioè,
1: perché le aspettative sono sempre
0: sì,
1: altissime,
0: e tutti vanno a vedere col fucile puntato, non si rilassano sì, sì, al cinema, no, vanno a vedere, e lì vorrebbero chiedere il risarcimento, non in questo caso, ma in generale succede che vai a vedere un film, se ci vai con le aspettative grosse, perché magari hai già visto la prima parte,
1: esatto,
0: magari rischi di rimanerne deluso. Vai, guardati il film e poi ne fai un commento a parte. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Alfonso dalla provincia di Salerno.
0: Ciao,
2: sono
0: Alfonso,
2: un impiantista e chiederei il risarcimento a tutte quelle persone che ci chiamano per preventivi e poi...
1: Vedi?
2: Non ci fanno più sapere
0: Madonna
2: nulla.
0: Mia. Lo sai che io ho dei sensi di colpa. Ho chiamato tipo 4 persone in questo periodo per farmi fare dei preventivi per una cosa. Sono venuti fino a casa a vedere e poi non ho fatto ancora niente.
1: Ragazzi, il preventivo è proprio quello. Cioè valutare
0: vuoi
1: la
0: sapere
1: situazione.
0: Quanto mi costa?
1: Tu mi dai un prezzo per quello che devi fare e io valuto se il prezzo è conveniente rispetto a quanto
0: ad
1: bisogna
0: altri.
1: Fare.
0: Allora, Serena da Viareggio, buongiorno.
3: Eccoci, ci riproviamo.
0: Serena, allora stavi dicendo che il concerto è stato bellissimo, che tutta Viareggio
3: sì,
0: ne parla. E mi fa ieri
3: sì,
0: mi è arrivato anche un servizio del TG regionale,
3: esatto,
0: della,
3: sì,
0: delle
3: sì,
0: vostre
3: sì,
0: zone, che diceva cose bellissime sul Kiss Kiss Way a Viareggio. Tornando invece a noi, che ne pensi tu delle, cioè, pensi che veramente una donna andrebbe risarcita come queste donne cinesi hanno chiesto, o pensi che anche l'uomo andrebbe risarcito come è giusto che sia, eventualmente se ha perso tempo con una donna mal pagato poi?
3: Ma io allora penso che tanto la ragione sta sempre a metà,
0: esatto,
3: non c'è mai, c'è sempre qualcosa, qualche inghippo che non è tutta la ragione tutta da una parte, anche se poi magari ci sono delle discordanze, però da esperienza personale ho imparato che non bisogna vedere queste situazioni in maniera negativa, ma in maniera positiva, nel senso che bisogna imparare che da una situazione negativa bisogna capire cosa vogliamo della vita. Se questa cosa non ci ha fatto star bene, vuol dire che questa cosa non la vogliamo, non la dobbiamo ripetere all'infinito.
0: Brava.
3: Cosa che magari succede. Che
1: vabbè,
3: uno
1: Serena, noi andiamo.
3: Cose.
1: Scusami, non ti voglio interrompere. Andiamo più sul terra terra. Secondo te,
3: sì,
1: chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso?
3: Sì, mi dovrebbe risarcire per il tempo
0: chi
3: perso.
0: Chi ti ha fatto perdere tempo nella vita?
1: In un mondo ideale, in un mondo parallelo, chi ti ha fatto perdere tempo? Oppure chi dovrebbe darti un risarcimento perché magari ti ha trattato male o ti ha trattato ingiustamente? Un capo, un'amica, un fidanzato, una sorella?
3: Sicuramente gli amici, quelli
1: gli
3: veri,
1: amici,
3: quelli che ci credi fino in fondo, che poi in fondo, cioè, alla fine capisci che
0: hai
3: non
0: avuto
3: sono
0: le delusioni?
3: Amici, quindi...
0: Quante delusioni?
3: Prego?
0: Quante delusioni
3: sì,
0: dall'amicizia?
3: Sì, due grandissime che veramente... quando ci credi in un'amicizia, ma in qualsiasi rapporto di affetto,
1: è vero,
3: quando
1: è
3: ci
1: vero,
3: credi tanto è una pugnalata bestiale.
0: Sì, perché
3: quando
0: nell'amicizia
3: persona...
0: si investe pure, no? Si investono soldi, si investe tempo,
3: ma
0: si investe...
3: soprattutto tempo, tanto
0: sì,
3: tempo.
1: Ah,
3: e...
1: si investono i sentimenti, yeah, ragazzi, perché uno
3: esatto,
1: vuole bene ad un amico, come
3: sono...
1: è amore quello, è un'altra forma d'amore, quindi poi ti delude e tu ovviamente
0: ci rimani male. Ci
3: quando
0: rimane male.
3: Di una persona hai proprio stima, allora a quel punto ci proprio ti
0: grazie. Serena, un bacio grande.
3: Prego,
0: chi schizza a te. Ciao, ciao,
1: ciao.
3: A voi, buona giornata.
0: Ad Albero Bello, città dei Trulli, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Ciao Francesco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Francesco, come siamo messi a risarcimento? Chi ti deve risarcire cosa?
4: Ah, guarda, allora, io ho un accordo in comitiva con gli amici.
0: Ah, sentiamo.
4: Nel senso che noi ci sposiamo, io ti faccio la busta, faccio il regalo, faccio tutto, ma ipotizzando un matrimonio che non vada bene, al secondo matrimonio io non chiedo risarcimento, ma chiedo di mangiare gratis.
0: E di non fare il regalo?
4: E non fare il regalo.
1: Ah, okay.
0: Ah, vedi.
1: Quindi bonus primo matrimonio, ti faccio il regalo, ma se ti sposi
4: esatto,
1: di nuovo il regalo non te lo faccio più, ma venga al matrimonio gratis.
4: Esatto.
1: A me
0: ma
1: sembra
0: perché,
1: scusate, un'ottima idea.
0: Ma scusate, ma il regalo matrimonio mica si va a pagamento. Che significa vengo gratis?
1: No, Pippo, si va a pagamento.
0: No, non si
4: vabbè,
0: va a pagamento.
4: Pippo,
1: si va a pagamento.
4: Se chiedi risarcimento è come se vai a pagamento.
0: Ho capito,
4: cosa.
0: Ma tu vai a un matrimonio, mica vai a pagamento. Cioè,
1: Pippo,
0: vai, fai il regalo se
1: Pippo,
0: ti senti di
1: oggi
0: fare.
1: Oggi alle feste, ai matrimoni, si va a pagamento.
0: Ma scusa Adriana, a te non è mai capitato di festeggiare qualcosa che le persone siano venute senza farti un regalo?
1: Sempre.
0: Esattamente, quindi
1: non
0: vai a pagamento.
1: Sono venute gratis.
0: Sono venute gratis.
1: Allora, in un mondo molto elegante e raffinato, diciamo, facciamo il regalo. Ma se volessimo tradurla in maniera molto pragmatica, è vado a pagamento.
0: Vai a pagamento.
1: Cioè, ti pago il matrimonio. Esatto. È vero o no, Francesco?
4: Esatto. Esattamente
0: però,
4: così.
0: Mi sembra un bell'accordo quello che hai fatto tra amici, ma è stato già rispettato qualche volta che qualcuno ha sposato, ha fatto due volte il matrimonio e non avete fatto il regalo al secondo?
4: Fortunatamente no.
0: No,
4: fortunatamente no.
0: Però può succedere. Se dovesse succedere, ce lo fai sapere, perché mi piace l'idea di vedere questo che arriva senza regalo.
1: No, lunga vita a queste coppie, ci mancherebbe.
4: Sì.
1: Viva l'amore.
4: Sì, però se dovesse succedere, io sono già a posto.
0: Perfetto.
1: Quindi vai gratis, non vai in matrimonio a pagamento.
4: Esatto. vado a recupero. Ecco, okay. Non chiedo il rimborso, ma recupero.
1: Te pagano almeno una cena come si deve, fatta bene.
4: Certo.
0: Francesco, pensi, ascolti Radio Kiss Kiss, ascolti il Pippo Pelo Show?
4: Assolutamente sì, da un po' di anni.
0: Mm-hmm.
4: Tra l'altro noi abbiamo un amico in comune,
0: vedi.
4: Francesco e Serena di Alberobello.
0: Grandiosi, li salutiamo e li abbracciamo, ci fa molto piacere.
4: E quindi niente, sì.
1: Siamo parenti?
4: No.
0: Ti stai dicendo che ascolti Radio Kiss Kiss e quindi non dobbiamo chiederti il rimborso, giusto?
4: No.
0: Non hai perso tempo.
4: Diciamo che qualche gadget ogni tanto sarebbe una cosa gradita.
0: Sarebbe una cosa gradita.
1: Vuole i gadget, non vuole il rimborso, ma vuole i gadget, mi sembra giusto.
0: Quando ti sposi di nuovo te li mandiamo, va bene?
4: Guarda, quando mi sposo io ho 25 anni di matrimonio, quindi
0: perciò di nuovo
4: non ci penso proprio.
0: Grazie, Kiss Kiss a te.
1: Ciao Francesco.
4: Ciao.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti. Io sono Federica. Riguardo al risarcimento per i matrimoni andati a male, in quei matrimoni che sono andati a male non avevo investito grossissime cifre, per cui va bene così, mi dispiace solo per la coppia.
0: Sì. Poi è vero, no? Che spesso vai a un matrimonio e già non ci credi in quel matrimonio. Succede, no?
1: Sì, è successo. Sì, è successo
0: anche a me, cioè di andare a un matrimonio. Questo dura da Natale a Capodanno.
1: E quello secondo me incide anche sulla somma che devi versare per il matrimonio.
0: Esattamente.
1: Cioè, se è andato a matrimonio, non siete convinti di quella coppia.
0: Lei stava dicendo questo proprio.
1: Non investite molto denaro per il regalo, ovviamente. Dai, continuiamo tra pochissimo a parlare con voi. Arriva Beyoncé insieme a Jay-Z con Crazy in Love.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: diciamo la festa che piace a noi nel clip, nel video di questo pezzo di Mark and Cremont con Serena Brancale, i The Colors, intonata Partenope, no?
1: Che sono stati protagonisti The Colors proprio nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. Ci hanno regalato un bel medley di tutti i loro successi, è stato davvero bello.
0: È stato davvero molto bello ed è molto bello anche stamattina stare con voi, cari amici di Radio Kiss Kiss. Siete in tantissimi, prego, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Sono 10 anni che risolviamo insieme i problemi che prima io non avevo, quindi casomai dovesse finire male, nessun risarcimento.
0: Nessun risarcimento perché lui sta risolvendo problemi che quando stava da solo non aveva, però li risolve insieme a lei adesso, capito? Quindi è anche lei che dovrebbe
1: risarcire. Ma la coppia è un po' questo, cioè no, hai dei problemi che se fossi da solo non avresti.
0: Adriana, tu a Luca dovresti dare 1 miliardo per la sopportazione che ha. Vai.
1: Non ti dico
3: lui
1: a me.
3: Il fatto è che nelle separazioni gli uomini scappano, non si prendono le responsabilità e quindi anche la legge è dalla parte delle donne, perché giustamente i figli vengono affidati alle mamme. Quando trovano un uomo che vuole stare con i propri figli e che quindi paga gli alimenti e tutto il resto, sembra quasi una novità, qualcosa di nuovo. Sono gli uomini che hanno creato questa storicità.
0: Scappano. Detta questa... da un uomo, è un uomo, giusto, l'ascoltatore?
1: Credo di sì.
0: Sì, è un uomo. Detta da un uomo, mi pare che abbiamo...
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Antonio di Altamura. È voglia che deve risarcire per tutte le chiantelle che non hai fatto per colpa sua. È
0: esattamente
4: voglia.
0: Le chiantelle sono le passeggiate nel Chianti, lo ricordiamo.
1: Chiamiamole così.
0: C'è un'ascoltatrice che ogni tanto me ne chiede una di farla insieme.
1: E manco gliela dai, sta passeggiata.
0: È una passeggiata nel
1: manco
0: Chianti.
1: Gliela regali.
0: Adriana, ma non abbiamo tempo, lo sai. Tra il tour, le cose, quando vado a fare la passeggiata nel Chianti?
1: Pippo, sapessi quante passeggiate nel Chianti ho visto quando. Il tour che abbiamo fatto,
0: un sacco di passeggiate,
1: un sacco di passeggiate, una proprio accanto alla mia camera,
0: accanto alla tua camera,
1: una bella, qualcuno ha fatto una bella passeggiata,
0: una bella,
1: vero?
0: Passeggiata. Sei Carmen da Cosenza, buongiorno.
1: Ciao Carmen.
5: Buongiorno.
0: Allora Carmen, già il tuo messaggio mi sposta il sistema nervoso, lo prende e lo mette a fianco, perché tu vorresti...
1: non ci vuole molto per spostarglielo.
0: Lei vorrebbe risarcimento per il tempo perso con un uomo, giusto?
5: Beh, in generale sì, ma per il tempo perso con chiunque.
0: Ho capito, ma perdonami, chi ti ha detto che un uomo che sta con te non perde il tempo?
5: Sì, è reciproco, però se poi sei recidivo, allora io perdo più tempo.
1: Chi è questo malessere che ti deve dare risarcimento? Carmen, parla con me.
5: Voglia, ce ne sono tantissimi, però nello specifico stavo... pensando quando tu hai detto, Pippo ha detto, quando le coppie si lasciano, vuoi il risarcimento, vai a un matrimonio convinto che quel matrimonio non duri da Natale a Capodanno.
0: Ma quello è vero.
1: Sì.
5: A me è successo. Alla fine l'ho vissuto come una festa, in realtà.
0: Ah, il tuo matrimonio, dici?
5: No, che è il mio. No.
0: Sei andata a un matrimonio e l'hai vissuto come una festa, però anche
1: però
0: tu
1: non avresti
0: immaginato.
1: Scommesso su quella coppia, giusto?
5: No, io dal principio non avrei
1: E alla fine com'è andata? Si sono lasciati?
5: Ovvio.
1: Ok, però dici ok, mi sono divertita.
5: Che mi dicano avevi ragione, però non me
0: ma l'essere umano spesso ci vede lungo, non è che voglio dire ci vuole tantissimo. Tutti quelli a cui, diciamo, durante i quali ho pensato a questa cosa, poi in realtà sono finiti veramente male, quindi insomma sono cose che succedono. Tornando a te Carmen, chi è che ti dovrebbe risarcire allora, uno solo o tanti uomini?
5: No, uno nello specifico. Uno proprio nello specifico, ci stavo pensando mentre stavo
1: per
5: guidando.
1: Per cosa? Ti ha fatto perdere tempo? Ti ha maltrattata? Non ti ha amata? Non ti corrispondeva? Per quale motivo?
5: No, è proprio un problema comunicativo. Cioè io dico A
0: e lui dice B.
5: Esattamente. Provo a spiegarmi, poi è una certa, dico vabbè, senti.
0: Però bisognerebbe sentire anche la sua campana.
1: È che come cosa? Non ho scoperto. Ah, capisci quello che
5: quello
1: vuoi.
5: Esatto.
1: Ma guarda, per evitare qualsiasi fraintendimento, tu capisci quello che vuoi, tanto te l'ho detto prima.
0: Però esatto. Bisognerebbe, Carmen, sentire anche la sua campana, perché magari lui dice, ma lei pensa di dire A, ma mi fa capire B, non è brava, non si spiega bene.
5: Preferirei non sentire più suonare le campane.
0: Brava. Allora, Carmen, grazie mille per essere stata con noi.
5: Grazie per la compagnia che mi fate sempre in tutti i miei chilometri di giorno, di notte, pomeriggio.
0: Che bello, grazie.
5: Sempre
0: grazie.
5: In vostra compagnia.
1: Grazie,
5: sempre
1: la sua Carmen, compagnia. Chi, stai lontana te. Dai malesseri, per piacere.
5: No, no, no, ormai ho chiuso,
1: Oh, tanto chiuso si riconoscono malesseri. Subito, con un po' di esperienza li sgami subito.
0: Ciao Carmen, baci.
1: Chi sa te.
0: Ciao.
6: Radio Kiss, sono Leonardo da Roma.
0: Ciao,
6: allora,
0: Leonardo.
6: Per i matrimoni io non chiedo nessun risarcimento, ma siccome ti chiamano solo quando si devono sposare,
0: è vero.
6: Non vado a nessuno.
0: Non va a nessun matrimonio. Allora, loro ti invitano, lui non ci va.
1: Perché magari non ti frequenti da un po' di tempo, arriva il matrimonio, però poi anche chi ti invita dice: ok, ma che cosa faccio? Se non lo invito ci rimane male, se lo invito magari pure ci rimane male.
0: Ma la gente non è che festeggia tutto. Il matrimonio per loro è una cosa importante, ti invitano vuol dire che per loro sei importante, perciò ti invitano. Vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Come si sente che sono in ferie e che mi inizio ad ascoltare praticamente a programma finito? Mi sembra di capire che l'argomento parla di risarcimenti. Ecco,
0: sì.
7: Io come succede in Giappone, vorrei un risarcimento
0: in Cina, sì.
7: Per ogni anno passato con dei fidanzati malesseri. Siccome ho una bellezza di 45 anni, secondo me la cifra sarebbe molto molto cospicua.
0: Molto cospicua.
7: Buona giornata, ragazzi.
0: Sì, ma qui si parla di matrimoni finiti male, non di fidanzamenti finiti male. Sui matrimoni puoi chiedere.
1: Però lei ha incontrato tutti i malesseri, per ogni malessere che ha incontrato fa un bonifico, voglio
0: allora,
1: dire, ti paghi lo psicologo.
0: Tu quanti malesseri ti sei?
1: Io pochi per fortuna, li riconosco subito.
0: Ah, sì,
1: i malesseri. Dai, sono le 8:48, bello questo pezzo, noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Major Lazer insieme a DJ Snake con Lean On. Do you recall-

0: Major Lazer con DJ Snake, la canzone era Linon, che abbiamo utilizzato per chiudere questa puntata di oggi, sperando che nessuno dei nostri ascoltatori stamattina possa pensare di chiedere un risarcimento per le due ore, per le due ore perse con noi.
1: Speriamo invece che le abbiate trascorse bene, vi abbiamo accompagnato fino a questo momento. Arrivano Max Vitale e Max Giannini, se volete chiedere
0: arrivati,
1: un rimborso potete farlo direttamente
0: a loro.
1: Allora, noi non c'entriamo
0: nulla. Hanno soldi
1: nulla.
0: Da spendere, esatto. Vi lasciamo con Curtis Blow, The Breaks, pezzo del 1980. Kiss kiss a tutti.
1: Ciao, a domani.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks.

another man.

0: Sono le 5, manca qualche secondo, vedi come siamo precisi, sì. Proprio anche nel dettaglio. Adesso sono scattate le 5 di questo giovedì 2 di luglio, un saluto dai mattinieri, Max Poli Laliti,
1: buongiorno.
0: Salutiamo.
1: Buongiorno regia.
0: Saluta Laliti, grazie. Salutato. Con la manina.
1: Ciao.
0: Pronti, buongiorno a voi tutti, vi aspettiamo da subito per un saluto con un messaggio vocale o di testo, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con la nostra sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu lo hai insieme a noi. Animo, animo.
1: Forza ragazzi, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max.
1: Sei piena di rinnovato entusiasmo?
2: Pienissima.
1: Dai, che giovedì ti cambia qualcosa? Gnocchi oggi, no?
2: Sì, gnocchi, ecco, giovedì gnocchi.
1: Giovedì gnocchi, ragazzi, nella da tradizione italiana, giovedì gnocchi. Sono buoni.
2: Molto.
1: Un piatto di gnocchi per mangiare anche a quest'ora del mattino, figurati. Dai, vi aspettiamo per un saluto. Vita e storia da mattinieri, ripeto il numero, grazie.
2: 347 490 0042.
1: Iniziamo tra poco con la tua

0: Dai che il giovedì è prevista la cura ricostituente. Su la Letti, su.
1: Ossia?
0: Quella per preparativa per il weekend, no?
1: Già.
0: Sì, dai, forza, prenditi. Hai preso la flebo di caffè? Cosa hai preso?
1: Ho preso 3 caffè.
0: Molto bene. Sei in formissima, si sente. Vorremmo sentire come sono in forma i nostri ascoltatori. Dove siete? Cosa fate? Rispondete a questa domanda. Lo chiediamo anche a chi ci segue da un po', ma ancora non ha fatto sentire la sua voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta.
1: Certo.
0: Allora, vocali, dai.
1: A questo numero 347-490-0042.
0: Dai, che tra poco vi sentiamo. E poi, se vi va anche di parlare al telefono, ce lo scrivete. Noi vi chiamiamo così a sorpresa anche. Quindi non solo vocali, ma facciamo 2 chiacchiere proprio al telefono, viva voce, vis-à-vis, però magari sì, se uno attiva la videochiamata può essere anche vis-à-vis, mettiamola così. Comunque vi aspettiamo in ogni caso per raccontarci un po' di voi, vita da mattinieri, come è organizzata e soprattutto quale categoria di mattinieri va salutata. Il numero l'abbiamo ricordato. Intanto ripartiamo dalle prime pagine dei giornali, l'attualità. Allora, sui giornali, guadagni di Trump, la questione dei Fabriani, cioè appunto la Chiesa, che insomma il Papa che si scontra con questa costola e la Chiesa più tradizionalista, che sembrava fosse stata messa da parte, invece è tornata dopo anche la scomunica, no, di Papa Wojtyla, ricordo, di Giovanni Paolo II, poi il perdono di Benedetto XVI, se ricordo, ma adesso insomma si torna a parlare di questo. Poi gli altri temi sono legati un po' all'economia, alla difesa e tutto ciò che ne consegue. Insomma, vabbè, iniziamo dal Corriere della Sera, che apre proprio con i Le Fabriani e la sfida al Papa, ordinati vescovi, ora c'è lo scisma. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, e poi scatta di fatto in automatico la scomunica. E poi a centropagina si scrive dei guadagni record di Donald Trump, il boom delle criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi intanto, e poi dichiarazione dei redditi da 2 miliardi per il tycoon, dice c'è chi gestisce i miei soldi, già ero ricco prima. Sulla prima della Repubblica, anche qui lo scisma delle Fabriani, Parolin, dolore e sanzioni. L'altro tema riguarda la legge elettorale, altro rinvio, l'iter nel governo sulle preferenze. Sulla Stampa di Torino, difesa fondi dell'Unione Europea solo nel 2027, intervista a Crosetto, rinvio del cosiddetto safe rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli dalle basi americane nella media con Conte sono stati di più. In Libano, nuova missione come a Kabul. E poi andiamo sulla prima del Messaggero, anche qui si apre con la sfida al Papa e scisma, i Le Fabriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio. E poi la notizia dei super guadagni di Trump, che sul Messaggero, grazie alle criptovalute, oltre 1 miliardo all'anno. E poi c'è la festa del 4 luglio e i valori dell'Occidente, oggi a Villa Taverna, Meloni ci pensa, no, di Eli Schlein. Villa Taverna è la residenza dell'ambasciatore a Roma, non è l'ambasciata americana, la residenza dell'ambasciatore americano.
1: Molto bello, tra l'altro, da fuori.
0: Cioè ragazzi, è proprio di fronte alla sede romana di Kiss Kiss,
1: sì,
0: quindi noi ogni anno vediamo questo 4 luglio.
1: A fianco,
0: ad angolo, noi se vi parliamo della sede romana, proprio qui vicino c'è Villa Taverna.
1: E non potete capire ogni anno in questo giorno l'odore di barbecue, quindi cominciano a cucinare l'impossibile,
0: però veramente uno stuolo di persone eleganti,
1: sì,
0: ministri, personalità di ogni tipo, anche personaggi dello spettacolo, che poi non lo fanno mai il 4 di luglio,
1: no,
0: ma
1: bravo.
0: Oggi è 2, anche oggi ci sarà questo appuntamento tradizionale per il giorno dell'indipendenza americano, che ripeto, festeggiano 2 giorni prima qui a Villa Taverna a Roma. Il giornale apre con ricatti ai migranti, paga o non parte, le truffe di ONG e CAF, le intercettazioni e la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Sul Sole 24 Ore si apre con Benny Spoons, vola al debutto più 38%, la società di questi ragazzi italiani, il gruppo italiano corre al Nasdaq, la società vale ora 24 miliardi di dollari dopo 50 acquisizioni nel milione, un potenziale di 1000 società acquistabili. Quindi Benny Spoons, cioè cos'è, cucchiaio piegato, no? Si ispira al film Matrix. quest'app che all'inizio funzionava poco, è andata male, poi all'improvviso ha avuto un boom clamoroso.
1: Diciamo che hanno cambiato.
0: Hanno cambiato.
1: Sì, l'hanno migliorata. Vabbè, la seconda volta. Sì.
0: Poi leggiamo un po' la storia di Benny Spoon. Su Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella dell'Unione Europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Sul Resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, italiane graziate nel seguerra, la donna che si batte per la figlia è stata prelevata ieri nella notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma. Ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, dice Nancy Guerra. Il Mattino di Napoli, sfida al Papa, scomunica in arrivo. E poi io andrei sullo sport. La rete si è ferrata sulle ultime dei mondiali.
1: Allora. Eravamo rimasti con Messico e Ecuador ieri, che ha vinto il Messico per 2-0.
0: Mi dai tutte le partite di ieri, vai.
1: Allora, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo 2-1 per l'Inghilterra, poi Belgio Senegal 3-2 per il Belgio.
0: Dopo i tempi supplementari, tra l'altro l'ho vista un po' questa partita ieri sera, era in vantaggio
1: il Senegal
0: per 2-0 e è stata capace di farsi rimontare, perché poi teneva in mano la partita Senegal. Nei minuti finali hanno pareggiato gli uomini di Garcia, appunto, del commissario tecnico del Belgio. Ai supplementari hanno fatto il terzo gol, ma veramente hanno buttato, così dice, alle ortiche la vittoria con il Senegal, che avevano la partita in pugno fino all'87esimo. Erano 2-0 nei tempi di recupero, fatto due gol, ma il calcio è così. Poi vai, altri risultati.
1: Sì, l'ultima di ieri, Stati Uniti, Bosnia ed Erzegovina, 2-0 per gli Stati Uniti.
0: La Bosnia è sempre quella che ci ha buttato fuori, te lo ricordo.
1: Però adesso ne ha presi due, dai.
0: Sulla Gazzetta dello Sport, il piano per Conte. Ecco, Malagò al lavoro per l'Italia che verrà. Io l'ho detto, io fossi Malagò aspetterei un attimo di conoscere le sorti del Brasile. Aspettiamo un attimo, sentitemi, che se il Brasile va male ci prendiamo Ancelotti, dai. Sempre vogliono gli amici brasiliani, sta tirando al Brasile. No, secondo me se il Brasile esce subito,
1: vabbè, mancano altri due giorni, mi
0: mettono
1: sembra,
0: in discussione secondo me Ancelotti, e là ce lo prendiamo, dai. È una previsione la mia, vai.

0: Gigi da Novara.
1: Ti chiede Gigi, perché non gli rispondi su Instagram?
2: Come non gli rispondo su Instagram?
1: È che mi scrivono gli ascoltatori. Tu lo rispondi, capito?
2: No, vabbè, ma perché ci sto poco sui social?
1: Ragazzi, scrivetemi, aggiungete Max Poli su Instagram.
2: Appunto, lui sicuramente da sex symbol.
1: Io rispondo perché
2: qual è?
1: Mi scrivete, sì. Ma perché c'entra sex symbol? Mi scrivete in 5, quindi riesco a rispondere. A lei scrivono in migliaia e quindi, capito? Anzi, a me se scrivete fa piacere, che a me non mi caga nessuno.
2: Non lo cago neanche io.
1: Esatto, quindi figurati. Laliti, addirittura se squillo, se chiamo, ce la chiamo al telefono, non mi risponde proprio.
2: Appunto,
1: ah, perché mi hai chiamato? Da 3 ore ti sto chiamando. Vabbè, sempre molto gentile sta ragazza, capito?
2: Allora andiamo avanti.
1: Sì.
3: È assurdo sto programma. Fa paura. È pericolosissimo.
2: È vero?
1: Questa sovversiva che ho di fronte. Allora, pronti, vi sentiamo. Buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene? Che dici?
4: Ciao Leti e ciao Max.
2: Ciao.
4: Dove stiamo andando? A lavorare come ogni santa mattina. All'inferno con 40 gradi all'ombra.
1: Ragazzi, però sono scese le temperature.
2: Ma dove?
1: Dicono che stanno scendendo le temperature. Controllate il termometro. Pronto?
5: Signori, buongiorno.
2: Ciao.
5: Sempre noi, Antonio dalla Calabria.
1: Oh, che dici?
5: Presenti
1: Antonio?
5: Anche stamattina. I mattinieri.
1: Bravo.
5: Puntature tutto l'anno. Animo, animo.
1: Pronto? Buongiorno.
6: Mamma mia, che cecagna.
1: C'è la cecagna.
2: Mamma mia.
1: La cecagna tipica esclamazione romana.
2: Certo.
1: Che io ho imparato dalla Leti. La cecagna è quando ti si chiudono proprio gli occhi,
2: sì,
1: no?
2: Ti cala la palpebra.
1: Ti cala la palpebra e ti cala anche la testa, che scapozzi. No? Scusa, chi era? Sì. Mi sì. Sono ripreso. Buongiorno.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Un saluto da Vincenzo da Eboli. Buona giornata a tutti.
1: Animo, animo ragazzi. Buongiorno.
7: Buongiorno Max. Buongiorno Leti. Pasquale da Crotonto, direzione Massapre per lavoro. Animo. Kiss Kiss a tutti.
1: Andiamo a Rovereto. Lori, buongiorno. Come stai?
8: Max Leti, buona giornata.
2: Ciao.
8: Che si può dirlo?
1: Ha rinfrescato lì.
8: Ha piovuto, ha diluviato. Ha rinfrescato.
2: Ah, vedi.
8: Buona giornata a tutti e tutte. Si sente che sono contenta.
1: Si sente.
8: Non lo so.
1: L'importante.
8: Buona giornata da Lori da Rovereto.
1: Ciao Lori. Il problema è che vengono i cosiddetti, come dicono i meteorologi, temporali di calore. Cioè, quando piove, viene forte, violenta la pioggia. Che vengono i cosiddetti, come dicono i meteorologi, temporali di calore. Cioè, quando piove, viene forte, violenta la pioggia. Cioè, ma una cosa via di mezzo, non

0: inerzia praticamente.
1: Niente, oggi sei tre, voi, casa. Un abbraccio, un kiss.
0: Dai. Andiamo kiss a Formia, a buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Fidel da Formia, stamattina in super ritardo. Mamma, dopo una settimana di notte, ieri primo giorno libero, ho dormito tutto il giorno.
3: Ah, vedi?
2: E stanotte ho dormito, mi sono svegliato. Ho detto vabbè, c'è un appuntamento domani mattina presto, così mi sento pure Radio Kiss Kiss. Bello, preciso. E no, sono svegliato un'ora in ritardo. Però voi ci siete.
0: Noi siamo
2: un
0: sempre
2: qua. Un saluto anche
0: ragazzi,
2: al mio amico Paoletto. Grande, stavo ascoltando. Buona giornata ragazzi, e animo.
0: Dai che ce la possiamo fare. Buongiorno dai mattinieri, insieme fino alle 7.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Rabbo, meglio di no.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Kiss, kiss.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Dai, dai, dai, buongiorno. Somber Potential nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oh, siete pronti? Sì. Vi chiamiamo noi adesso. Allora, scrivete in tempo reale adesso un messaggio, semplicemente dove mettete questo testo. Chiamatemi e noi vi chiamiamo. Ci, certo, raccontate la vostra vita da mattinieri ora, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Vi chiamiamo al volo. I mattinieri chiamano i mattinieri e ci raccontate un po' della vostra vita da mattinieri. Allora, riesco a farne, vediamo se ce la faccio, due o tre di telefonate. Iniziamo da Daniele. Daniele, ti stiamo chiamando, dai, chiamiamo te per primo, sentiamo, via, al volo.
1: Daniele, abbassa la radio però e niente viva voce, eh?
0: Ecco, già la Leti. Oh, ciao Daniele, come stai? Buongiorno.
2: Bene, buongiorno.
1: Allora, ciao Daniele.
0: Dove ti abbiamo raggiunto? Ciao. Città, seguici dal telefono, spegni la radio perché altrimenti ti disorienta.
2: Sì, sì,
0: ecco, perfetto. Allora, nome Daniele, abbiamo detto, città e che vita la mattiniere fai? Raccontaci.
2: Da Lecce. Cosa? Trasportatore, scarico sui mercati.
0: Olio di scarico.
2: Quando andando a scaricare.
0: Ah, scaricare, perfetto. Ma scarichi l'olio. Che cosa? Olio extravergine d'oliva?
2: Sì. No, tutto quello che si trova nel supermercato, pasta, bibite.
1: Ah, qualsiasi genere.
2: Vabbè, perfetto. Non dico il nome perché forse
0: non posso. No,
1: vabbè, qualsiasi genere, però non fresco, giusto?
2: No.
1: Quindi.
2: No, fresco no.
1: Ok.
2: Ci sono i miei colleghi.
0: Senti,
2: io faccio solo il secco.
1: Solo secco.
2: L'MD, dai. MD. L'MD di Lecce Provincia.
0: Dai, senti, va bene, li salutiamo e grazie, mettete tutti quanti i Kiss Kiss lì, sì, nei supermercati.
1: Che orario fai, Daniele?
2: Alle 6 alle 3 di pomeriggio, alle 4.
0: Sì.
2: Poi me ne vado a mare.
0: Ma vedi, dove vai a mare lì? Vabbè, avrai l'imbarazzo la
2: qua
0: scelta.
2: È bellissimo, a Torre Chianca, segnatevelo.
1: Chianca?
2: Chianca d'Aldo, vabbè, un po' più. Torre Chianca è bellissimo perché allora, c'è il fiume Idume che sfocia nel mare, si mischia l'acqua congelata con l'acqua del mare.
0: Dov'è? Adriatico? Torre Chianca. O Ionio? Adriatico o Ionio? Dov'è?
2: No, Adriatico.
0: Adriatico, no, per sapere. No,
2: perché poi intanto da Gallipoli, no? Da quelle parti.
0: Sì, siamo stati a Gallipoli, siamo stati a Santa Maria di Leuca, io l'ho fatto un po' tutto, sempre anche io. Più su, però verso la provincia di Bari, a Monopoli. Sono stato, però chiaramente mi piace questa idea che chi è del posto sa dirti quella che non è la classica spiaggia, diciamo, nota, no?
2: E quindi sì.
0: Aspetta,
2: è più quelle più diciamo nascoste, diciamo.
0: La Leti, allora,
2: che sono le più belle.
1: Sì, certo. Sono andata a vedere Torre Chianca, veramente bello.
0: Ragazzi,
1: il mare,
0: segnate,
1: è
0: Daniele,
2: è bellissimo.
0: Che di lì ci suggerisce Torre Chianca, perfetto.
2: Poi
0: vabbè,
2: c'è un percorso che è stato fatto con le ruspe, che praticamente le persone camminano in quest'acqua con un freddissima che fa bene alle gambe, alla circolazione, e poi va a finire nel mare, ce l'hanno fatto apposta proprio.
0: Ah, hai capito, dove cioè praticamente un corso d'acqua, un fiume che sfocia
2: Idume,
0: mare.
2: Idume, che c'è un fiume che sta sotto Lecce praticamente, tipo Roma, diciamo, e poi arriva nel mare.
0: No, speriamo non come il Tevere, insomma.
1: Ma quindi
2: no, vabbè,
1: ascoltami,
2: per dire che sta sotto a Lecce sto coso, certo, che si può anche visitare,
0: sì,
2: volendo.
1: Sì.
0: Vedi,
2: e poi arriva questa Torre Chianca che è famoso, diciamo.
0: Perfetto.
2: Qua. Ma noi è famoso, è conosciuto parecchio.
1: Vedo dalle foto, appunto, che sembra è stato costruito, però questi percorsi c'erano prima delle dune.
2: Sì, l'hanno fatto apposta, non era così fino a qualche anno fa, adesso stanno sistemando tutto.
0: Quindi prima di arrivare a Torre Chianca si fa il percorso in questo fiume dove fai la terapia con l'acqua più fredda.
2: Arrivi a Torre Chianca, arrivi a Torre Chianca e poi c'è sto percorso.
0: Ah, beh,
2: c'è il fiume che arriva da Lecce, questo fiume, Idume si chiama.
0: Sì.
2: E poi hanno fatto un percorso dove l'acqua è più bassa.
1: Lo vedo dalle foto che
2: cioè ci sono dei punti che è alta che ti puoi tuffare e dei punti invece dove hanno fatto stare questo percorso che è bassa e le persone camminano, ti arriva al ginocchio, quello è più basso.
1: Sì, lo vedo,
2: però poi arriva
1: foto
2: in mare, insomma è bellissimo.
0: Senti, quindi mi stai dicendo che tu non hai bisogno di andare in ferie perché già ci sei, però
1: certo,
0: farai qualche giorno.
2: No, in ferie ci vado il 16, vado al Gargano, in Albania, giro un po'.
0: Albania dov'è? Xamil, Saranda, quelle zone lì?
2: No, a Tirana. Un giorno e un giorno a Saranda.
0: Insomma, va bene, perfetto. Quindi vabbè, grazie per la chiacchierata, Davide.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
2: io
0: per
2: vi
0: essere.
2: Ascolto sempre. Ogni tanto vi mando un vocale pure. Non so se vi ricordate.
0: Sì, vabbè, ne arrivano tanti.
2: Ogni tanto vi mando qualche vocale.
0: No, grazie per esserci e per essere mattiniero come noi. Un saluto.
1: Ciao Daniele.
0: Grazie per la chiacchierata.
2: Saluto, un abbraccio,
1: ciao,
2: un bacio a tutti.
0: Chiss a te, grazie
2: a tutti.
0: Bello sentirvi.
1: Vedi comunque l'hai chiamato Davide?
0: No, Daniele.
1: Sì, Daniele.
0: Scusa, Daniele. Lo so perché mi scompaiono i nomi qui. È perché noi vi chiamiamo da WhatsApp al volo, ce la facciamo a fare un attimo? No,
1: vai,
0: già ho consumato il tempo a mia disposizione, ragazzi. Vabbè, andiamo, dai, mettiamo una canzone. Tra poco ci sono le notizie di Secondo Piano. È bello sentire, avete molto segnato, no? Torre Chianca, ragazzi,
1: molto bella.
0: I soliti posti, dai.

0: parlato con Daniele Salentino che ci parlava di Torre Chianca e noi abbiamo messo
1: Mambo Salentino,
0: Bunda Bascia, Alessandra Moroso, Salentini loro e la canzone Mambo sì. Salentino. Vedi come torna tutto, vabbè, che entrilla lì.

0: animo, animo.
1: Eccola qui, la Linti, ragazzi.
2: Eccomi.
1: Accoglietela con un applauso più fragoroso, vai. Bravi, bravi, non troppo, non troppo. Dimmi, basta, stop.
2: Anche meno.
1: Stop, proprio all'improvviso, visto?
2: Vai.
1: Va bene, allora. Le notizie, sì, di secondo piano su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siamo i mattinieri. Ricordate, questa è Kiss Kiss, ogni mattina in assoluta diretta. Max
2: e la Leti
1: e tutti voi. Ecco, ci raccontiamo dell'attualità. L'attualità, quella più leggera, è selezionata dalla Leti. Quante notizie hai trovato per noi?
2: 3.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: No.
1: Allora, parliamo degli esami di maturità, no? Mm-hmm. Anche quest'anno, puntuale come ogni estate, è arrivato all'osservatorio degli strafalcioni agli esami di maturità. Sì. Lo fa sempre il sito scuola.net. Sono molto bravi, bisogna dirlo. L'ansia di dell'esame riesce a fare miracoli al contrario. Tra le perle più memorabili, cioè tra gli errori più diffusi fatti dai ragazzi quest'anno agli esami di maturità, ecco, l'Italia è una monarchia e non è una repubblica con Re Sergio
2: Mattarella sul trono, no? Sì.
1: Quindi hanno fatto un errore clamoroso. Qualcun altro è convinto, per esempio, che le leggi vengano approvate dalla Camera dei Detenuti invece che dalla Camera dei Deputati, a parte c'è pure il passaggio al Senato, insomma, il nostro bicameralismo. In storia spunta anche un clamoroso Hitler, autore di Minecraft è il gioco che amano i ragazzi, no? Lo conosci Minecraft? In realtà sì. Si sono confusi con Mein Kampf, che praticamente era l'autobiografia di Hitler. Poi ancora la guerra dei sette anni diventa la guerra dei sette nani. Ma quanti errori hanno fatto in geografia? Il Pantheon viene trasferito ad Atene, pur se hanno confuso sicuramente col, sì, Partenone, però Pantheon è a Roma, mentre in letteratura
2: me quello che fa ridere appunto è proprio Alberto Manzoni invece di Alessandro Manzoni. È stata meravigliosa. E poi anche il discorso dei promessi sposi, hanno descritto Don Rodrigo che come un prete che voleva farsi Lucia.
1: Si voleva fare Lucia Don Rodrigo, ma può darsi.
2: Mentre Lucia poi è stata catapultata a fare la protagonista della Divina Commedia. Vabbè, comunque
1: sta falcioni agli esami.
2: No, ragazzi,
1: sono
2: veramente
1: tanti,
2: da ridere,
1: quindi...
2: però
1: complimenti ai ragazzi di scuola.net che raccolgono tutti questi errori clamorosi agli esami di maturità.
2: Sì, perché poi immagino vengono segnalati poi dai professori, cioè proprio gli strabbene. Quindi è normale. È bella però questa raccolta.
1: Stavo
2: mi piace,
1: leggendo che in letteratura c'è chi attribuisce la coscienza di Zeno a Verga, chi fa nascere Ungaretti a Recanati e chi ribattezza Mattia Pascale il Mattia Pasquale. Il fu Mattia Pascale, cioè, vabbè, però bello. Quanti errori, veramente, vabbè. Poi, per esempio, la Leti anche fa tanti errori. Se io le chiedo, la Leti, chi è Anna Maria Mazzini?
2: Anna Maria Mazzini? Certo, Anna Maria Mazzini, che non vuoi sapere Anna Maria Mazzini?
1: Noi che lavoriamo con la musica, chi è Anna Maria Mazzini?
2: Mina. Scusa, non mi veniva, Mina.
1: Hai visto, ragazzi, quindi sì. È preparata anche la Leti. Può
2: Sono
1: fare
2: preparata.
1: La maturità tranquillamente.
2: Sì, con Anna Maria Mazzini. Scusami, è venuta in mente.
1: Allora, parliamo d'altro. Record storico di occupati d'Italia. Ieri sono usciti i dati Istat. Alziamo, ragazzi, la media. Siamo contenti. In Italia il tasso di occupazione ha raggiunto un record storico, superando la quota di 23 milioni di lavoratori. C'è tanta voglia di fare e di ripartire. Il mercato del lavoro risponde alla grande. Non lo dico io, lo sottolinea l'Istat. E sono dati comunque incoraggianti, perché in controtendenza si deve fare sempre di più. Però c'è questa buona notizia. Poi i mondiali, stai seguendo le partite? Che cosa hai visto? Qualcosa che ti ha catturato?
2: No, perché al momento nessuno sta giocando.
1: No, dicono in tutti questi mondiali, che insomma.
2: No, nulla in particolare.
1: Niente,
2: no.
1: Un calciatore che ti ha
2: convinto. Poi la mia squadra preferita è uscita, quindi.
1: E qual è la tua preferita?
2: La Corea.
1: La Corea. Ma la Corea del Nord non c'era.
2: No,
1: a te piace Kim Jong-un?
2: No. Ciccio Bello non mi piace. No.
1: Com'è che ti piace la Corea? Vabbè, mettiamo una canzone nuova, si intitola Oh My Soul di Bruno Mars. La Corea. Bah.

prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Sabrina.

0: generazione a confronto, eh. Madonna. Bring Your Love, la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Con rinnovato entusiasmo stamattina affrontiamo questa giornata col tempo variabile, poi in tutta Italia previsti temporali in alcuni, su alcune regioni già è piovuto. Sì, però anche grandinata importanti sono state.
1: Sì, da quello che stavo leggendo a Brescia,
0: perché
1: c'è stata
0: Brescia
1: c'è stato praticamente, vabbè, forte vento, sì. Ma più che altro mi preoccupa la grandine, sembra di 2/3-4 centimetri,
0: sono 2-3-4 quanti? Sì, di diametro, cioè di chicchi di ghiaccio, insomma, belli grossi.
1: Belli grossi che possono provocare veramente tanti danni.
0: Sì, sì. Ormai ti arriva anche l'allerta per l'auto, sposta l'auto, mettila al riparo.
1: E dove cavolo la metti però? Quello è il problema.
0: Sì,
1: perché poi
0: box, garage, sì.
1: No, allora, se la metti sotto gli alberi, per dire, almeno è un po' più riparato dalla grandine, c'è il rischio che ti crolla l'albero.
0: Pure, non dovrebbero cadere gli alberi.
1: Beh, stanno cadendo invece, perché purtroppo...
0: Venti forti, insomma, perfetto. No, tra poco vi aggiorniamo un po' su tutta l'attualità, anche sulla situazione meteo che sta cambiando. Leggevo che, insomma, le temperature diventano più miti, calano le temperature, ma sono previsti i cosiddetti temporali di calore. Mi fa sorridere questa cosa, temporali di calore, però mi rendono un'idea, perché ti fa capire, insomma, l'aria calda che si scontra un po' con l'aria fredda, sapete che, insomma, che cosa causa? Causa violenti temporali, precipitazioni intense, anche fulmini, insomma, quando viene ci sono questi fenomeni abbastanza violenti. Chi preoccupano e sono sempre sotto osservazione. Tra poco non vediamo l'ora di sentire voi, preparatevi perché c'è l'appuntamento con la raffica, l'appello dei mattinieri. Allora, vocali, nome, città, mattinieri perché, messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E tra poco scopriamo anche segni più fortunati del giorno e appunto il calendario nei mattinieri.

0: Mara Sattei con Enrico Rigiotti, sabato sera nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno a tutti, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Come dice la sigla, il nostro podio è tra i segni più fortunati di oggi. Terza posizione, per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dello Scorpione. Energia e determinazione saranno in crescita. Un progetto o un desiderio personale vi farà fare un passo avanti importante.
0: Al secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno della Vergine. Precisione e organizzazione diventeranno il vostro vantaggio. Una buona intuizione pratica vi aiuterà a trovare la soluzione giusta.
0: E al primo posto oggi trionfa
2: il segno dell'Ariete. Una giornata dinamica vi spingerà ad agire. Il coraggio e la voglia di iniziare qualcosa di nuovo vi porterà risultati super positivi.
0: Allora facciamo riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dello Scorpione, in seconda posizione il segno della Vergine, in prima posizione il segno dell'Ariete.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto lei, la sapiente, la Leti, si chiama proprio così con l'articolo attaccato. Sì. Di solito l'articolo si usa per le cose, non per le persone, ma noi abbiamo la Leti che è cosa e persona, entrambe le cose, appunto. No?
2: Vabbè, possiamo andare avanti, che
0: allora,
2: è meglio.
0: Oggi giovedì, oggi 2 di luglio, cosa si celebra in questa data e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Bernardino, Sant'Ottone di Bamberga, Santi Processo e Martiniano e San Lidano da Sezze.
0: Grande Processo, come stai? Niente, mi hanno messo sotto processo i miei amici.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1897 Marconi brevetta la radio, quindi stiamo parlando di 128 anni fa.
0: Sì, iniziamo a lavorarci, no?
2: Certo. Il giovane Guglielmo inizia i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche.
0: Poi.
2: Il 2 luglio del 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata dal Ralph Samuelson.
0: Praticamente è rimasto un minuto sugli sci. Io non ci riesco manco adesso.
2: Lo sai che io non ho mai provato lo sci nautico.
0: Cadevo sempre.
2: Ma davvero? È difficile?
0: Sì, è un po' duro all'inizio. Devi imparare
2: avere
0: a stare
2: equilibrio.
0: Su, certo.
2: Poi, vabbè, forse forza sulle gambe, vero?
0: Sì, anche all'inizio quando parti soprattutto. Vai.
2: Poi 2002, Steve Fossett completa il primo giro del mondo in mongolfiera in solitaria e senza scali, entrando nella storia dell'aviazione.
0: Oh, bene, poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1877 Herman Hesse, premio Nobel per la letteratura nel 1946.
0: Autore di tanti capolavori. Sì. Poi
2: buon compleanno ad Alba Parietti, presenza fissa del palcoscenico televisivo italiano, dove lavora dagli anni 90 come conduttrice televisiva, opinionista e per un breve periodo anche cantante.
0: Ha fatto pure la cantante.
2: Non
0: vero,
2: lo sapevo, infatti oggi compie 65 anni.
0: Capolavoro, poi lo facciamo sentire.
2: Auguri a Margot Robbie, l'attrice australiana compie 36 anni.
0: Ragazzi, Margot Robbie, ma ne vogliamo parlare?
2: È bellissima, mamma mia.
0: No, ma dico, non solo in Barbie, la protagonista di Barbie, film, ma l'avete vista in The Wolf of Wall Street, dove ci regala un nudo meraviglioso, perché lei non usa una controfigura.
2: Vabbè, comunque asciuga la bavetta.
0: Sì, ma
2: concludiamo con la storia della musica. Nel marzo del 1992 veniva pubblicata una canzone che ad inizio estate raggiunse la vetta delle classifiche italiane ed europee, per poi essere eletta canzone dell'anno. Stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: No, ce l'ha fatta, va, ce l'ha fatta.

0: 92 era la mia seconda stagione, terza stagione da animatore. Questa canzone facevo ballare a tutti nell'anfiteatro dei villaggi turistici. Che bella. No, che poi ognuno, sì, vedi, ha le canzoni, ha legato dei ricordi ben saldi nella mente.
1: È io vero.
0: Ricordo che ero già capo animazione alla terza stagione e questa canzone mi ricorda quell'estate meravigliosa. E voi avrete magari altri ricordi, mi auguro, bellissimi di quel periodo lì. Ecco, sono passati un bel po' di anni. Allora, continuiamo a sollecitarvi, vedi, con canzoni dal passato. Su Radio Kiss Kiss mettiamo dal 1986 i Capelloni Europe.
1: Sì.
0: The Final Countdown.

0: 1986, quando questa canzone rompeva praticamente dappertutto in tutta Europa, non a caso gli Europe, e tutti volevamo farci i capelli come appunto il leader di Europe, tutti i capelloni volevamo essere, che bei ricordi, dai. Stavo un amore con i capelli ricci lunghi, sì. Oraletti, cosa credi?
1: Immagino, certo. Un figurino, bellissimo.
0: Le 6 in punto di questo giovedì 2 di luglio, sì. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti,
1: buongiorno.
0: E un saluto e un ringraziamento.
1: Buongiorno regia.
0: Anche a chi coordina la messa in onda, siamo in diretta dalla sede di Roma, come ogni giorno dalle 5 alle 7 in assoluta diretta, ricordate, questo è Kiss Kiss, dove siamo i mattinieri, tra poco torniamo ad aggiornarvi sui fatti dell'attualità, un'occhiata veloce a tutte le ultime dalle agenzie e poi non vediamo l'ora di sentire la vostra di attualità. E allora, storia e vita da mattinieri, cosa prevede questo risveglio? State terminando un turno di notte, insomma, qual è il vostro status? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo da Irama.

0: Kavanai Rama nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno mattinieri!
0: Clacson proprio sobrio, leggero, pronti perché tra poco c'è la raffica.
2: Sì.
0: Chi siete mattinieri? Perché l'appello, l'Italia non si muove senza di voi, perché siete importanti per la collettività, ecco,
2: certo.
0: Raccontatelo con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Intanto un'occhiata veloce all'attualità. Oggi giovedì 2 luglio, festa l'ambasciata americana a 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni tra Meloni. La vuoi finire? Che stai combinando?
3: Non c'entro niente.
0: Vabbè, i tentativi di ricucire sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della Presidente del Consiglio. Meloni ieri ha riunito a Palazzo Chigi intanto i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Quindi leggevo qui che slitta anche l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze, testo in aula che approderà il 15 luglio. E dicevamo del tempo, della questione meteo, arriva la tregua dall'AFA oggi, solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, allerta rossa oggi in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Anche qui a Roma iniziamo a vedere un vento fortissimo, vediamo che ci siamo affacciati, soffia sugli alberi in maniera notevole. Poi tanto calcio per i mondiali. Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi, eliminando rispettivamente il Congo e il Senegal. Da poco terminata Stati Uniti Bosnia è finita 2-0. Per ti ho detto chiudi il latte, sto di da mezz'ora la finestra, sbattere, vuoi che finisca? L'ho detto in tutti i modi, ma niente, va bene, perfetto. Stasera Spagna Austria, poi si sta giocando Wimbledon. Sinner ha battuto Borges in 3-7, avanza al terzo turno, ma oggi tocca agli altri italiani: Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. E quindi c'è veramente da sperare bene per il circus italiano, anzi si dice, per appunto impegnati appunto a Wimbledon. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco il nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Al ventesimo segno hai capito che dovevi chiudere
2: non
0: la finestra?
2: Non avevo capito che dovevo chiudere la finestra.
0: Ti facevo segno chiudi, che sbatte, è il vento. Va bene, dai.

0: tutta Italia, è il momento dell'appello esclusivamente a questo giro, come direbbe la Letti, come saggi vocali. E allora fatevi sentire a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dice vabbè, ma che te devo dire?
1: Ve lo dice la
0: Letti, mi fa gli esempi.
1: Certo, perché svegli a quest'ora, dove state andando? Entrate un po' nel dettaglio della vostra mattinata, mettiamola
0: certo,
1: così.
0: Vabbè.
1: Siete in ferie? Siete al lavoro?
0: Vabbè.
1: State ancora dormendo?
0: Iniziamo da Leonardo, buongiorno, come va?
2: Vai. Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Letti. No. Leonardo da Milano, trasferito in Puglia, trasportatore, ti voglio bene.
0: Anche noi te ne vogliamo, buongiorno, chi c'è?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Oggi incredibilmente sono felice perché domani vado a Tor Vergata per il concerto di Ultimo.
0: Ma è sabato.
3: Mood alto. E basta, dai, è iniziata sta giornata, prima finisce meglio è, così domani
0: mamma mia,
3: siamo già là.
0: Allora c'è il giubileo di Vasco, il giubileo di Ultimo, dopo quelli del Papa, e tutti a Tor Vergata, saranno 500.000 le presenze sabato. Tra l'altro c'è anche il DJ7 dei nostri Marco e Raff, quindi
1: sì.
0: Così vi saluteranno lì dal
1: Ma
0: palco
1: di Tor
0: Vergata.
1: Ma perché domani va?
0: È perché vanno con molto anticipo, c'è gente che già da qualche
1: giorno prima.
0: C'è gente che a Tor Vergata già campata con le tende da 2 o 3 giorni per il concerto di Ultimo, ragazzi. Buongiorno, chi è? Vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
4: Mattiniero, perché se mi fermo io ci ferma l'economia italiana.
0: Oh, giusto, bravo.
4: Un abbraccio a tutti i colleghi camionisti.
0: Ecco,
1: un abbraccio.
0: Pronto Ciccio.

0: faceva così la canzone. Sì, pronto, vai.
1: Buongiorno a tutti, Antonello dalla Germania.
0: Vai, che dici?
1: Alle 3:30 di stamattina in giro. Sono autista di bus.
0: Dai, che ce la puoi fare.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao,
2: un caffettino.
0: Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mari dalla Sicilia orientale, sempre l'ambulante.
2: Ciao Mari.
3: Stamattina era talmente sonno che quando sono uscita da casa mi sono dimenticata il garage aperto.
0: No.
3: Con le chiavi appese.
2: Attaccate. Beh,
0: mannaggia, sei tornata dietro, tu l'hai ripresa.
2: Sicuramente.
0: Vai. Buongiorno, chi è?
4: Vai. Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Sono Lorenzo da Torino, panettiere. E auguro una buona giornata a tutti. Animo, animo.
2: Oh, animo.
0: Tony, buongiorno. Come va?
5: Buongiorno, Max e Leti. Vedo delle nuvole all'orizzonte, non ci credo.
0: Ciao Tony, vai, buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Pamela e sto raggiungendo il Cilento perché domani insieme ai miei amici parto per la Via Silente, che è una bellissima ciclovia nel Parco Nazionale del Cilento.
2: Oh, che bello.
0: Io spero nella Leti Silente.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
7: Buongiorno a tutti i mattinieri. Gonzalo da Nettuno andando al lavoro.
0: Vai, ciao Gonzalo.
7: 45 minuti di viaggio, ma si va al lavoro.
3: Prima ragazzi, perché io abito in Monza Brianza,
2: sì?
3: E vado giù con una mia amica e quindi ci godiamo insomma il venerdì con calma, faccio le nostre cose, poi il sabato belle tranquille andiamo lì. E poi la domenica sera torniamo. Per questo vado così. Vado prima perché non volevo avere l'acqua alla gola, strapazzarmi, andare a arrivare sabato, andare direttamente.
2: Non va prima con la tenda.
0: No ragazzi, ma vi assicuro, per il concerto l'ultimo c'è gente da giorni accampata lì, mamma mia. Beh, bravi ragazzi.
5: Antonio, super mattiniero, ore 3 già in moto. Animo, animo,
2: animo.
0: Allora, visto che ci vanno i nostri Mark e Raff a fare DJ set lì, tu puoi andare a vedere, fare le interviste a chi è accampato lì da giorni.
2: No, perché io?
0: Sarebbe carino, scusa.
2: Ma no, ci sono loro, fai fare a loro.
0: La canadese ce l'ho, te la do. Non ci vuole andare.

0: Che schissa te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Che schissa te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane, giovane, giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
2: Kiss Kiss.
3: Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre di Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su ticket.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss

0: Francesco Gabbani, Summer Funk nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Viene giù la pioggia a Roma? Sta venendo giù, vento, pioggia.
2: Non sono tanto preoccupata della pioggia, di qualcos'altro, però va bene.
0: No, perché prima abbiamo parlato del concerto di Ultimo che c'è questo sabato e sì, l'Italia è piena di concerti ed eventi, ma insomma saluto tutti i ragazzi che sono da addirittura una settimana prima lì, ma c'è, ci sono tante persone che vanno insomma giorni veramente prima di un concerto evento, no? Ultimo metterà insieme a Tor Vergata circa 500.000 paganti, 500.000 persone, sì, veramente, cioè per intenderci è dove il Papa ha fatto l'ultimo giubileo dei giovani, no? A Tor Vergata, questo grande spazio
2: enorme,
0: verde,
2: sì,
0: alla periferia sud di Roma. E lì ci sono andati col giubileo del Papa 1 milione di persone, 1 milione di ragazzi. Ultimo ne ha messi 500.000. Vasco Rossi anche farà il giubileo di Roma,
2: però lo farà allo Stadio Olimpico.
0: Quante date ha fatto? 10 date.
2: 10,
0: a Roma,
2: però ancora non è stata aperta la possibilità di prendere biglietti.
0: Già sei pronta
2: sì,
0: con
2: tra
0: lo scatto
2: giorni.
0: No, per dire che negli ultimi anni la musica dal vivo in Italia è letteralmente esplosa. Leggevo un po' di dati, ci avete incuriosito. Nel 2025 i concerti pop rock della musica leggera sono stati 40.000 con più di 26 milioni di spettatori complessivi. Gli italiani hanno speso oltre 1 miliardo di euro in biglietti per concerti in un solo anno, secondo il sito Esibirsi. Poi i grandi live negli stati sono quelli che attirano la fetta maggiore del pubblico della spesa, ma anche gli eventi tipo,
2: certo,
0: Campovolo con Ligabue, Vasco e altre cose, insomma. E anche Ultimo, complimenti. Il fenomeno degli accampati, anche questo mi incuriosiva.
2: Sì.
0: Leggo qui che per alcuni fan arrivare al giorno del concerto è troppo tardi, succede sempre più spesso.

0: Penso che si presentino due o tre giorni prima, ma c'è chi si presenta la settimana prima e c'è anche chi ha un record pazzesco. Il record più pazzo è del appartiene all'evento Modena Park di Vasco Rossi del 2017, dove Steve Tomasin, uno dei fan di Vasco, si è presentato circa 30 giorni prima del concerto. Però, pur di essere primo a entrare, ed è finito sui giornali, sugli annali praticamente.
1: Cioè, è follia che tu ti presenti, cioè un mese prima, cioè, lì
0: visto,
1: davanti.
0: Manco avevano messo il palco, le transenne, però no, che... io devo stare qui come mettono la prima transenne, capito? E si è accampato lì.
1: Per me è follia.
0: E beh, evidentemente può farlo. No, vabbè, cioè, ognuno ha le sue passioni.
1: Può farlo, ma che stai in tenda?
0: Allora, per il concerto, noi parlavamo per il concerto record di ultimo a Tor Vergata, previsto questo 4 luglio, circa 250.000 spettatori. I primi fan sono arrivati da 10 giorni. Da lì. No, cioè da 10 giorni sono lì, quindi praticamente arrivano quasi a 2 settimane d'attesa,
1: perché sono quelli che vogliono proprio stare sotto al palco, immagino.
0: Sì cioè. Ultimo batterà il record di Vasco di 225.000 spettatori, ne farà 250.000, ma ripeto, Vasco ha promesso il giubileo di Roma, sì. Giubileo di Vasco con 10 date, quindi vedremo. Ma allora, no, la cosa curiosa è che cosa fanno i fan durante l'attesa? Ci si accampa, si racconta, si crea una vera comunità, si organizzano tornei, karaoke, cene, scambio di gadget, si crea un villaggio laddove si accampano i ragazzi per giorni prima di un concerto, ed è molto bello. Allora vi chiediamo, ragazzi, qual è l'ultimo concerto dove siete andati? Curiosità, aneddoti, storie da raccontare, anche andando molto indietro nel tempo. Io per esempio ho visto 3 concerti di Vasco e li ricordo tutti a memoria.
1: Ma dai, belli,
0: sono tutti belli, che mi sono piaciuti tanto, ma anche quello di Tiziano Ferro, l'ultimo che ho visto è quello di Marrakesh. Però ce ne sono tanti di aneddoti carini da raccontare, li aspettiamo da voi al nostro numero, dai,
1: 347 490 0042.
0: Vale anche il Kiss Kiss Way, ragazzi, è il nostro concerto evento che teniamo il prossimo a Pescara. Intanto mettiamo una canzone e poi vi sentiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Men in Black, Will Smith, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo dai, i vostri concerti indimenticabili. Buongiorno, guarda quanti c'è.
1: Buongiorno Max, ciao. Ma guarda che ti sbagli con i numeri, sono 250.000 persone, non 500.000.
2: Sì, 250, poi l'ha detto.
0: No, spiego, 500.000 l'ho detto come frase, è l'obiettivo di Vasco Rossi, sì, in 10 date a Roma. Sì. Che vuole arrivare a questo obiettivo, ma credo lo raggiungerà. Per questo intendevo, mentre ultimo ne ha venduto 250.000 tagliandi, insomma tra le presenze saranno, sì, quelle si calcola, quindi erano cifre, non so se le ho confuse prima dicendo Vasco con ultimo, però è l'obiettivo di Vasco raddoppiare praticamente con l'ultimo.
2: Sono comunque 10 date.
0: Sono 10 date, 50.000 data ce la potrebbe fare tranquillamente. Tanti racconti da concerti ed eventi. Cecilia,
3: buongiorno. Kiss animo. Cecilia da Modena. Yuhu, ci sono 18 gradi, ah, no, e sta piovendo.
0: Animo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Andiamo sui
2: Ciao.
0: Concerti.
4: Da Bassano. Io l'ultimo concerto a cui sono stata è stato quello di Luca Carboni a Bologna, bello, in aprile. Bellissimo. Grande ritorno.
0: Eh sì, ma i concerti danno adrenalina, ti fanno star bene, sì, c'è chi porta i figli, no? Vedi, sì.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono
2: Ciao.
5: Fabio. Io l'ultimo concerto che ho visto è stato quello di Ozuna a Milano, e nonostante avessi il prato, quindi senza posto a sedere, sono arrivato al concerto circa 3 ore prima.
2: Vabbè.
5: Non mi farei mai 10 giorni, 15 giorni, una settimana, 3 giorni in tenda per un concerto.
0: Ozuna.
5: Poi magari mi ricrederò, però questo è il mio pensiero attuale. Che schizza a tutti.
0: Ozuna ti piace, cantante rapper portoricano? È bravo,
2: sì,
0: è forte.
2: Sì.
0: Vabbè, che c'è? Che vuoi
2: no,
0: dire?
2: Che io la penso un po' come lui, nel senso
0: Vabbè, cioè ognuno vive la musica in modo diverso. Andiamo a Padova. Buongiorno,
6: buongiorno Max e Leti, sono Federica da Padova. L'ultimo concerto al quale sono stata è stato sabato scorso, ed è stato quello di Ligabue a San Siro. E ancora adesso, a distanza di giorni, mi porto sull'adrenalina.
2: È vero.
6: Stato meraviglioso. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: Federica, pronto.
7: Buongiorno Martinini.
2: Ciao.
7: Per il concerto di Vasco, le persone erano accampate con le tende già da una settimana e forse poco più.
0: Abbiamo detto.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti,
2: ciao.
8: Buongiorno a tutti i mattinieri. L'ultimo concerto 28 giugno, Max Pezzali, Stadio dell'Ara a Bologna. Io, la mia compagna e la nostra bimba
0: con
8: di
0: bimba,
8: 6 anni,
0: vedi?
8: Scatenatissima perché fan degli 883,
2: certo.
8: Gli abbiamo fatto fare il suo primo concerto.
0: Capito?
2: Che bello,
0: mica male, bellissimo ragazzi questi racconti. Bello pure quando si portano i figli così piccoli.
2: Sì, quando,
0: no?
2: Quando si può. Perché quando poi magari può, ci sono, sì, certi, sì, concerti.
9: Buongiorno
2: che...
9: Martinieri, Alfredo da Monza.
2: Ciao.
9: Io l'ultimo concerto l'ho visto all'estate del 2024, quello di Max Pezzali. Ora ho 2 bimbi piccoli e non riesco più ad andarci.
0: Però hai sentito, c'è chi va con i figli piccoli al concerto.
2: Ma...
0: No, è chiaro, se vai in quelli dove si poga non è l'ideale, no?
2: No?
0: Tipo bom bom
2: a meno che poi non prendi determinati biglietti che ti fanno stare un pochino un po' più tranquillo, però
0: va bene.

0: di Radio Kiss Kiss e ci prepariamo insieme alla gran finale. Vocali, ci state raccontando dei ricordi legati ai concerti, da quelli recentissimi a quelli passati, anche di oltre 10, 15, 20 anni fa. Numeri, questo
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova adesso,
1: Rove Paraplu.

0: Parablu. Robe, il nostro New Kiss, stato anche sul palco del Kiss Kiss Way. Parablu, sai cos'è la Leti? Ci vuole il parablu adesso, eh?
1: Il parablu?
0: L'ombrello, ci vuole, inizia da piovere. Piove anche forte su Roma.
1: Sì.
0: In questo momento, insomma, le temperature si sono abbassate un po' su tutto il centro nord e le perturbazioni stanno spostando verso sud e quindi è il clima che si attenua un po', si attenua l'ondata di calore. C'è il cane che mi chiama. Buongiorno mattinieri, vi stiamo chiedendo dei vostri ricordi legati ai concerti, da quelli recentissimi. Qualcuno ci parlava del concerto di qualche giorno fa di Pezzali, altri ci stanno raccontando invece di concerti, sì, ricordi di tanto tempo fa, la Leti. Di quando ho fatto uno dei primi, sono stato a uno dei primi concerti di Vasco, ci dice Annalisa, nei lontani anni 90. Vabbè, dai ragazzi, ci sono un paio di messaggi di testo.
1: Allora, la cosa più folle che ho fatto: ho perso le scarpe nel mezzo del concerto e ho continuato a ballare scalzo fino alla fine. Luca da Milano.
0: Poi come sei tornata a casa?
1: non lo chiedo.
0: Non lo dice,
1: il bello dei concerti è l'attesa. Secondo me, io sono stata al concerto di Mengoni, Ragazzi in uno spettacolo. Adesso ho preso i biglietti per luglio 2027 di Oldi. Già l'attesa che inizia da adesso fino all'ultimo giorno è fichissima. Sì. Mary.
0: No, poi come dicevamo prima, leggevamo dei numeri di gente che si mette giorni prima lì con le tende. Lì nasce un villaggio, fai amicizia, ti scambi le cose.
1: Sì.
0: Chi ha dimenticato, che ne so, qualcosa da mangiare gli viene data, tu dai l'acqua, tu mi dai da bere, insomma è un bel momento, certamente.
1: Molto.
0: Raccontateci dei ricordi legati alla musica, agli eventi, perché no, anche al Kiss Kiss Way, se volete messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco con i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
5: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin! La spesa intelligente!
3: Kiss, kiss.
9: Jerry Calà per Seat prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry!
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss, kiss!

0: Magnetic. I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni giorno ricordate qui su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7 insieme. Un'ascoltatrice ci ha raccontato che è diretta a Roma, tra l'altro, sì, da dove vi parliamo, quindi per il concerto di Ultimo che ci sarà sabato, e da lì siamo partiti. È venuto fuori l'argomento concerti, quelli indimenticabili, gli eventi, sì. C'è anche chi ci racconta quei concerti dei super big mondiali, Michael Jackson, Dire Straits. Io ho visto il concerto di Dire Straits, cos'era, 90? Mamma mia, quanto tempo fa. Beh, per dire, insomma, molti ci stanno ricordando anche, ne so, di David Bowie, ma tantissimi, insomma, sì. Bellissimo sentire anche delle vostre disavventure, ricordi.
2: Vai. Buongiorno Max e Lady.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti i mattinieri. Massimo da Torino.
1: Ciao Massimo.
2: Ultimo concerto, quello di sabato scorso, di Eros Ramazzotti alla Allianz.
0: Bello.
2: Buongiorno a tutti.
0: Grande, ciao, Eros. Ciao, pronto.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Buongiorno mattinieri, buongiorno Max e buongiorno Leti. Qui è lo zio Adri che parla dalla provincia di Torino.
1: Zio Adri.
0: Racconta.
3: Il mio primo concerto era quello di Vasco Rossi nel 94. Mi ci portò mio papà.
1: E tu? Che bello.
3: E il mio ultimo concerto è stato il 2025, a giugno dell'anno scorso.
1: Sì.
3: E ci portai mia figlia.
0: Sempre Vasco?
3: Di 22 anni.
0: Bello,
3: belle cose,
0: belle sì.
4: Ciao,
0: davvero.
4: Max e Leti, sono Ilaria dalla provincia di Lodi. Io l'ultimo concerto è stato,
1: sì,
4: a gennaio, quello di Max Pezzali l'anno scorso, a 2025.
0: Ricordi, e aneddoti?
4: Il prossimo sabato andremo a San Siro, sempre Max Pezzali, non vedo l'ora. Wow, ciao.
1: Ciao.
0: Pezzali anche va tanto, e allora,
1: sì,
0: che c'è?
1: No, non ti preoccupare,
0: devo dire un po' di curiosità.
1: Sì.
0: Ho saltato la maturità per Vasco, scrive Angela. Sono andata con la febbre a vedere Tiziano Ferro. Mio marito mi ha chiesto di sposarlo durante un concerto. Serena.
1: Che bello, vedi?
0: Abbiamo dormito in macchina due notti, ragazzi, notti indimenticabili. Mio padre mi portò a vedere i Pooh nel 98, oggi ci porto mia figlia.
1: Che bello,
0: quando
1: vedi.
0: Posso. Vedi che bello la,
1: sì,
0: cultura della, sì, musica.
5: Buongiorno, sono Silvia.
1: Ciao Silvia.
5: Gli ultimi due concerti che ho visto, li ho visti a distanza di due giorni. Ho visto Vasco a Bari, fantastico, e Tiziano Ferro a Napoli, sublime.
0: Concerti vuol dire cultura, ragazzi, ne parliamo nel finale.

0: Luca Macarena, la canzone di Baby Kane e Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Per quale artista sareste disposti ad accamparvi giorni prima dell'evento, del concerto? No, perché qua in molti stanno dicendo: ma veramente c'è gente che dorme una settimana davanti ai cancelli per arrivare primi sotto? Sì, è pieno. Siamo partiti da un'ascoltatrice che ci raccontava che si sta recando a Roma, sta venendo qui a Roma per il concerto di Ultimo, che ci sarà sabato. Lei dice che arriverà poche ore prima, ma c'è gente che già da una settimana lì è accampata, ragazzi. Per farvi capire, un fan vero che cosa fa? Fa villaggio con gli altri fan club, ci si ritrova
1: però,
0: si sta lì in vacanza.
1: Io però non potrei farcela, cioè, un discorso bravissimo di
0: dove
1: comodità,
0: va,
1: capisci?
0: Concerti, vai.
2: Buongiorno, sono Silvia.
1: Ciao,
2: e
1: Silvia.
2: Gli ultimi due concerti che ho visto, li ho visti a distanza di due giorni.
0: Ah, sì. L'abbiamo sentita, Silvia, scusate, questo stesso. Pronto, vai, buongiorno.
3: Buongiorno, Kiss. Vai. Il concerto più memorabile che ho visto è stato Bob Marley a Milano a giugno dell'80, e mi recai fuori allo stadio 4 giorni prima.
0: Vedi, si fanno ste cose.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Lady, ciao Max. Andrea da Modena. Io sono l'ultimo concerto, sono stato nel 2017 a Modena, quello di Vasco Rossi. E la prossima dove andrò, che abbiamo già prenotato io, mia moglie, mia figlia, la sua ragazza, e al concerto di Elodie.
0: Ecco, vedi, allora io ero preso anche dalle storie d'amore che nascono ai concerti. Sentite lui, vedi.
5: L'unico concerto che ho visto, Julio Iglesias alle Terme di Caracalla a Roma. E lì ho conosciuto mia moglie.
0: Ma vedi, dai, un solo concerto è bastato, ragazzi.
6: Non
0: è
6: più andato. Buongiorno a tutti, Kiss. A tutti, mi avete fatto tornare in mente il primo di ottobre 1991, Bucarest, il mitico concerto di Michael Jackson. Io c'ero. Kiss a tutti.
7: Buongiorno da Giuseppe di Castellana Grotta.
1: Ciao.
7: Kiss a tutti. Quello che ricordo io di tutti i concerti è l'acqua a 4 euro, 3-4 euro. Cosa che perlomeno i concerti dovrebbero dare gratis.
0: Ma
7: prossimo concerto 5 luglio, Max Pezzali allo stadio a Bari.
8: Buongiorno Mattinieri. Ciao. Vittorio da Scauri. Sì, anch'io per Vasco Rossi nel 99 ho rinunciato alla maturità.
1: Ma no,
8: lo rifarei di nuovo. Animo.
0: Se ne sentono le conseguenze, ecco.
1: Però dai, ma poi non c'è la maturità, però.
0: No, ma scherzo, saluto Vittorio che è fedelissimo. Vittorio, si sente che non hai preso la maturità, ancora oggi. Dice, vabbè, l'ho presa l'anno dopo, però vabbè. Per fare una battuta. È veramente tutto, vi lasciamo con Pippo e Adriana. Arriva il Pippo per lo show, ne arriva la canzone. Ecco, il Duran Duran, l'hai mai visto in concerto?
1: No.
0: Va bene, Wild Boys dal 1984 in arrivo. Noi torniamo in onda domani, come sempre, tra le 5 e le 7. Da Max Poli e la Liti, ottima giornata e Kiss Kiss a tutti. Animo.

0: che sono attesissimi in Italia in queste ore per il loro tour. I Duran Duran con Wild Boys, era il 1984.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57. Prima di cominciare, come sempre, cediamo la linea alla nostra redazione con Alessandra Prea. Tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Di almeno 8 morti e 34 feriti, il bilancio di un massiccio attacco russo su Kiev con decine di droni e missili su edifici residenziali. Nel frattempo a Dublino Zelensky ha incassato il pieno sostegno della presidenza irlandese e del Consiglio europeo, chiedendo anche sanzioni più severe contro le aziende che finanziano Mosca. Intanto sul fronte politico il generale Zaluzhny ha annunciato a Zelensky l'intenzione di candidarsi alle future presidenziali ipotizzate per l'autunno. Si aggrava il bilancio del catastrofico terremoto in Venezuela. I morti accertati salgono a quasi 2.300, con oltre 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Tra le vittime si contano anche 16 italiani. E mentre l'ONU lancia l'allarme per la mancanza di acqua e cibo e il rischio di epidemie, una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la zona dell'epicentro. Tra le macerie, intanto, si continua a scavare. Voltiamo pagina in Qatar, colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar e dall'inviato europeo Luigi Di Maio. Donald Trump conferma l'incontro, ma Teheran smentisce, mentre J.D. Vance avverte l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Sullo sfondo l'Iran e l'Oman studiano un pedaggio nello stretto di Hormuz, transito gratuito solo per 60 giorni. Resta invece altissima la tensione in Libano. Hezbollah denuncia violazioni del cessate il fuoco, mentre l'esercito israeliano conferma di aver colpito 3 quartier generali del gruppo nel sud del paese. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città con bollino rosso scendono a 2. L'anticiclone cede il passo ai temporali con un'allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in altre 13 regioni, tra cui la Puglia. Proprio il territorio pugliese fa i conti con i danni del maltempo. Ieri Taranto è stata colpita da un violento downburst, una fortissima scia di aria fredda che è scesa rapidamente dal temporale, abbattendosi al suolo con raffiche di vento ad altissima velocità. Chiudiamo con lo sport. Tennis, Wimbledon avanti tutta per gli azzurri. Yannick Sinner vola al terzo turno battendo in 3 set il portoghese Borges dopo una sfida combattuta. Il numero 1 al mondo, che venerdì affronterà lo statunitense Brooksby, si dice soddisfatto e rassicura sulle sue condizioni fisiche dopo i recenti problemi di salute. Bene anche gli altri italiani. Matteo Berrettini supera lo svizzero Wawrinka dopo 4 tie break, mentre Flavio Cobolli piega l'argentino Navone e guadagna il secondo turno dove sfiderà l'australiano Duckworth. Infine calcio, nelle ultime ore i mondiali 2026 hanno allineato il tabellone degli ottavi di finale. Avanza la Francia, che ha travolto 3-0 la Svezia con doppietta di Mbappé, insieme al Belgio, autore di una clamorosa rimonta per 3-2 sul Senegal al 125esimo minuto. L'Inghilterra soffre ma ribalta la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 grazie a Kane, mentre i padroni di casa di Stati Uniti e Messico superano agilmente Bosnia ed Ecuador per 2-0. Chiude il quadro la Norvegia, qualificata grazie al 2-1 sulla Costa d'Avorio firmato Haaland. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, kiss kiss a tutti.

0: Adriana, oggi è una giornata campale per il Pippo Pelo Show, per Radio Kiss Kiss e per il mondo intero, perché decideremo una volta e per tutte chi sono i veri miti. Faremo delle gare importantissime tra due miti di diverse discipline dell'essere umano.
1: In diversi settori, in diversi ambiti.
0: Esatto. E vedremo, tra poco ve li annunciamo tutti, tutti quelli che faremo da qui fino alle 9, ora in cui con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, lasceremo lo studio a Good Morning Kiss.
1: Adesso pensiamo a cominciare.

0: Allora Adriana, tutto è nato perché l'altro giorno pensavo a una volta la sfida era tra Maradona e Pelé, no? Erano citati anche dai giornalisti.
1: Sì, in Maradona una loro canzone. E Pelé.
0: Esattamente.
1: Bella. Una canzone tra l'altro non tanto datata, abbastanza
0: e adesso,
1: recente.
0: A 39 anni Messi e a 41 Ronaldo si stanno sfidando a suon di gol ai campionati del mondo che stanno svolgendosi in Messico e negli Stati Uniti. Attenzione, quindi noi oggi da lì partiamo perché faremo una gara che riguarda lo sport, il calcio, un'altra che riguarda la musica italiana. Sport e calcio sarà Ronaldo versus Messi. Dobbiamo decidere la risposta definitiva. Chi è il più grande? Ronaldo, Cristiano o Messi?
1: Okay? Sai che ieri ho fatto la stessa domanda a mio figlio?
0: Che ha
1: 11 anni. Ha detto mamma, senza dubbio, Messi.
0: Però così influenzi la giuria.
1: Voce di un bambino di 11 anni.
0: Per me,
1: non
0: io amo Messi come calciatore, mi è sempre piaciuto tantissimo. Però la fisicità e lo studio.
1: Il rigore, la disciplina di Ronaldo.
0: Ronaldo non ha uguali.
1: Non si battono.
0: Non si battono.
1: Però non vi vogliamo influenzare. Ovviamente le vostre preferenze ce le comunicherete adesso attraverso le note vocali.
0: Partiamo da Ronaldo Messi, ma poi ci saranno dopo Elodie contro Annalisa. Metti un applauso, André. Faremo questa competizione e poi faremo Amadeus versus Stefano De Martino.
1: La battle molto calda questa, no? Soprattutto
0: calda.
1: In questo periodo.
0: Poi faremo Yannick Sinner contro Kimi Antonelli. Ragazzi, e poi chiuderemo con George Clooney versus Leonardo DiCaprio. Andrea preferisce Leonardo DiCaprio, non lo so perché, ha già scritto la sua.
1: Penso per età.
0: Esatto, va bene. Allora, oppure Renata. Andrea preferisce prima Renata e poi Leonardo DiCaprio. Allora, attenzione perché partiamo con Ronaldo versus Messi. Adriana ha già dato la preferenza di Alessandro, suo figlio,
1: undicenne,
0: che si schiera chiaramente verso Messi.
1: Era un
0: Leo
1: po' contrariato,
0: Messi,
1: però ha detto no, ma senza dubbio Messi. Allora, la vostra preferenza in merito sia ad una, come dire, preferenza proprio di pancia, di istinto, perché a volte ci piacciono dei personaggi solo ed esclusivamente perché li avvertiamo un po' più simili a noi, o ci piacciono perché magari hanno detto qualcosa che ci è piaciuto particolarmente, non solo per le doti che hanno in quel campo lì.
0: Tra i due, quello più umano sicuramente potrebbe sembrare Messi, no? Perché Ronaldo sembra un po' disumano.
1: Ronaldo è un brand vivente, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Esattamente.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
2: Tutta la vita Messi. Ciao, un bacione da Mariangela da Bologna.
1: Diteci anche perché, per quale motivo secondo voi è Messi o è Ronaldo?
0: Guarda,
1: in questo caso
0: questi stanno scatenando, non abbiamo manco dato il numero ancora e loro stanno mandando già un sacco di messaggi. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno
3: Ramonza. Io sinceramente apprezzo entrambi perché sono due campioni esemplari, però la classe che ha Messi è ineguagliabile, quindi vince Messi secondo me.
0: Per te vince Messi?
1: Vince Messi.
0: Allora
1: okay.
0: 347 490 0042, vi ho già detto le 5 gare per eleggere i miti assoluti. Oggi decideremo noi. Questo programma ha la forza, la capacità di decidere chi è il mito assoluto. Dopo non se ne parlerà più, quando sentirete la discussione chi è meglio, Ronaldo o Messi, chi è più forte, chi è stato più bravo, voi dite nel Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss hanno deciso con gli ascoltatori che il più bravo è uno dei due, va bene?
1: Sì, che la battola la vince uno dei due. Allora, al 347-490-0042 attendiamo ovviamente i vostri messaggi vocali e intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: Allora, questa...
1: Salutiamolo Claudio Baglioni, facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua polmonite, sperando che stia meglio.
0: Credo si stia riprendendo, ha annullato il tour, ovviamente per avere il tempo necessario per curarsi. Questa la cantiamo a squarciagola, se volete fatelo anche attraverso una nota vocale, strada facendo dal 1981.

0: squarciato la gola. Beh, si canta squarciagola e ho cantato e mi sono squarciato la gola.
1: Tanti ricordi legati a questo pezzo. Siamo tornati indietro nel 1981. C'era Claudio Baglioni su Radio Kiss Kiss, una delle canzoni scelte da voi all'interno dello spazio che abbiamo intitolato Le canzoni sotto la doccia, perché ognuno di noi canta qualcosa quando è sotto la doccia o al mattino prima, insomma, di durante la fase di vestizione, di preparazione, no?
0: Siamo partiti con l'elezione, sì, dei miti assoluti, la prima tensione, la prima gara qui nel Pippo Pelo Show stamattina è Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. E attenzione, perché qui gli ascoltatori si stanno scatenando. Guardate questo ascoltatore, a tutto quello che riguarda Ronaldo, la maglia
1: vedere,
0: di CR7,
1: mostralo per chi guarda in TV,
0: la maglia di CR7, poi sulle pareti Cristiano Ronaldo
1: si
0: ovunque. Si è spento. Vabbè, il PC. Vabbè.
1: Vabbè, comunque abbiamo capito che lui ha votato per Ronaldo.
0: Eccolo qua.
1: Ok.
0: Ecco, ora si vede. Vedi, ce l'ha un po' dappertutto. Ronaldo messo dappertutto, dal PC alle pareti. Va bene.
1: Allora, sentiamo un po' di messaggi vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, per quanto riguarda
0: mamma
2: Messi
0: mia,
2: e Ronaldo,
0: che inizio
2: da Messi, no, calcisticamente non c'è proprio paragone.
0: Per te calcisticamente,
2: Ronaldo, grandissimo atleta, un fisico impeccabile, una forma straordinaria. Ma Messi, a mio avviso, dopo Maradona, dopo, è stato il calciatore.
0: Grazie, va bene così, va bene. Andiamo avanti, okay, che abbiamo tanti ascoltatori che devono dirla propria. Sentiamoli tutti, prego.
3: Ciao, Gino da Castellammare di Stabia.
0: Ciao Gino.
3: Tutta la vita Messi,
0: okay. Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, secondo me è più forte Ronaldo.
0: Questo
1: va
0: è un
1: bene,
0: bimbo.
1: Questi sono i bambini che un po' si esprimono.
5: Buongiorno, ma sei tu Pippo il numero uno.
0: Ma che c'entra? Andiamo avanti.
6: Tutta la vita Lionel Andrés Messi.
0: Lionel Messi, tutta la vita per lui.
6: Inimitabile.
0: Vedi.
6: Per me anche meglio di Maradona.
1: Anche meglio di Maradona.
7: Buongiorno,
1: okay,
7: ragazzi. Stiamo parlando di due grandissimi. Ronaldo è uno dei calciatori più forti della storia, mentre Messi è il giocatore più forte della storia. Quindi direi Messi.
0: Tu diresti Messi e andiamo avanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo.
1: Buongiorno.
8: Garabi. Messi è sicuramente più forte, ha più talento.
0: Ha più talento Messi,
8: secondo Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come avete detto già voi prima, ha bisogno di allenarsi, è disciplinato. Messi potrebbe anche non allenarsi, il piede è quello che è.
1: Infatti quando si parla dei due, e quasi sempre li si mette a confronto, è inevitabile il confronto, si parla sempre di Messi come talento e di Ronaldo come rigore e disciplina.
0: Esattamente,
1: è
0: sì,
1: un po' quella la differenza che c'è tra i due.
0: Tra loro due, ma anche allora, proprio basta guardarli giocare.
9: Kiss tutta la vita Ronaldo, perché avrà, diciamo, meno talento di Messi, ma si è costruito con fatica, sacrificio e tanta disciplina.
0: Quindi nella totalità per te vince Ronaldo? Assolutamente sì.
1: Prendiamo il fatto che si sia costruito e che continui a lavorare su se stesso e sulla propria forma fisica e le proprie prestazioni.
10: Ciao, sentiamo. Sono Luce da Chiavenna.
0: Ciao.
10: Ovviamente Messi, dato che sono una lontana parente.
0: Ah,
10: ciao.
0: Una lontana parente di Messi, vedi?
1: Veramente.
0: Lui ha origini italiane.
1: I nonni, credo.
0: Sì, i nonni, bisnonni, sono origini italiane.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Io sono Andrea da Presenzano e voto Ronaldo.
0: Vota Ronaldo.
11: Kiss kiss a tutti.
0: Vedi
1: kiss
0: che Ronaldo era
1: te.
0: Partito in sordina, sembravano tutti per Messi, adesso stanno arrivando tanti messaggi per Ronaldo al 347 490 0042. Tra poco decideremo definitivamente, quindi sarà la risposta definitiva chi è il mito assoluto tra i due. Vai Andrea.
12: Buongiorno, assolutamente Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
12: Buona giornata a tutti.
1: Beh, diteci, ciao, anche perché poi ci incuriosisce. È vero che magari potrebbero essere le motivazioni tutte uguali o scontate, però diteci
0: Adriana,
1: secondo voi perché è meglio
0: Ronaldo
1: uno che l'altro.
0: Adriana ci ha provato, ha trovato più attraente Ronaldo. Quando Ronaldo è passata alla Juve, lo ricordiamo, lei ha cominciato a tifare Juve improvvisamente. A casa aveva tazze della Juve, maglie della Juve. Perché
1: mi sono appassionata a Ronaldo, ho detto guarda, mai come in questo momento, è vicino, quindi potrei
0: però
1: anche
0: Messi
1: conoscerlo.
0: Non ti sei mai appassionata,
1: no,
0: chissà perché
1: lo percepisco troppo distante da me, capito?
0: Vai.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
13: Allora, se qualcuno aveva ancora dubbi, questo mondiale incorona definitivamente Messi.
1: Beh,
13: che sotto
1: i
13: 40 è capocannoniere di un mondiale, mentre l'altro, quando il fisico cede, se il Portogallo non lo mettesse in campo.
0: Ha fatto un gol bellissimo, però, Ronaldo. Diciamo pure le cose. Andiamo a accendere quel che dice.
14: Vita Ronaldo.
0: Ronaldo tutta la vita, vedi?
14: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è meglio Ronaldo. Secondo me vince il mondiale.
0: Secondo te vince il mondiale? Va bene, prego, andiamo avanti.
15: Buongiorno ragazzi, sicuramente Cristiano Ronaldo.
0: Ragazzi.
15: Un professionista a 360 gradi.
0: A 360 okay, gradi,
1: okay,
0: signori.
1: Questa è la motivazione.
0: Andrea, mi metti la suspense, per favore. Dobbiamo decidere chi vince questa gara. Attenzione, perché ci vorrebbe adesso, credo, ecco, sì, un'illuminazione, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata.
1: Il premio poi glielo consegno io, va bene?
0: Sì. Signori, con il 22% di voti in più in questa gara tra Cristiano Ronaldo e Messi, il popolo di Radio Kiss Kiss, i nostri ascoltatori decidono, e quindi questo vale per tutti, anche per quelli dell'altra parte, come quando si fanno le elezioni politiche, devono accettare la vittoria del vincitore. Vince il titolo di mito assoluto del calcio mondiale attuale, Lionel Messi! Gli ascoltatori hanno decretato così, c'è poco da fare. Tra poco, tra pochissimo, Adriana, lanceremo la seconda sfida. Mito assoluto delle donne della canzone italiana.
1: Delle regine del pop. Esatto. Parliamo appunto di musica italiana.
0: La lanciamo tra poco.
1: E la lanceremo tra poco e vi diciamo, insomma, chi sono le due che si contendono lo scettro. Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Figo questo duetto. Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss, kiss.
6: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Sono in barca a vela. Allora, la canzone di Alfa e Jovanotti è un bellissimo augurio anche per tutti noi che siamo sempre vele al vento. Adriana, è arrivato un bellissimo messaggio da Ilaria, dal Trentino, che ha detto: ciao ragazzi, vi ascolto da 2 giorni, da quando la mia radio preferita è andata fuori frequenza.
1: Meno male.
0: Lei evidentemente non ci conosceva, ci ascolta da 2 giorni, ha scritto: siete fighi anche voi. Allora adesso dobbiamo fare in modo di tenere buona Ilaria e di non tornare più sulla vecchia frequenza,
1: affinché possa poi scrivere siete fighi solo
0: io
1: voi.
0: Ti devo chiedere un grande sacrificio, Adriana.
1: Dimmi.
0: È fondamentale. So che per te siamo al limite dell'impossibile, però cerca di essere brava.
1: No, okay, Pippo, grazie. Questa è una cosa già impossibile. Avvisiamo Ilaria. Ilaria, abbandona ogni speranza.
0: Ilaria, faremo di tutto per tenerti. Ma detto ciò, siamo pronti con la seconda gara. Abbiamo eletto Lionel Messi, calciatore mitico di sempre, di questo periodo. Ha battuto Cristiano Ronaldo al photo finish. E adesso abbiamo un'altra gara. Partiamo con la prima artista. Prego.

0: Una laurea in fisica e una precisione vocale chirurgica è la macchina da guerra dei tormentoni. Da bellissima in poi non ne sbaglia una Annalisa.
1: Eccola! Ovviamente lei è una regina del pop, ma l'altra grande regina del pop è lei. Sentiamo.

0: elettromagnetica, super sexy e urban, è la diva che non le manda a dire, capace di farti ballare con un graffio nella voce, ed è ovviamente Elodie.
1: E allora Elodie sfida Annalisa, Annalisa sfida Elodie. 347 490 0042, chi è il vero mito tra le due?
0: Ovviamente chi... non parliamo di chi è più brava, non è questa la domanda, ma chi vi piace di più, semplicemente.
1: Chi è il mito assoluto? Dobbiamo eleggere il mito. Spesso i miti non sono manco tanto bravi, quindi non è detto, non si parla di bravura.
0: No.
1: Abbiamo miti bravissimi e miti che non è che...
0: Entrambe sanno cantare, e questo è già una grande consolazione. Questo... E sono anche dei due performer, entrambe. Quindi chi vi piace di più, chi vi emoziona di più nella musica e anche nelle performance live? 347 490 0042, mandateci messaggi vocali, Annalisa o Elodie.
1: Mi raccomando, scatenate l'inferno e poi non lamentatevi se non avete votato che ha vinto l'altra parte. Dovete votare, quindi mandate un messaggio vocale. Cominciamo già a sentirne perché ne stanno arrivando tantissimi, Adriana, per entrambe, ma poi alla fine il nostro PC farà, diciamo, la media e capiremo chi ha vinto cosa. È partito un applauso per il PC, grazie. Andrea, io ti amo.
2: Buongiorno.
0: Vai, sentiamo.
2: Stessa gara, livello calcistico e livello canoro.
1: Vai.
2: Rigore, studio perfetto dell'immagine, okay, della musica da cantare, Annalisa. Estro, libertà di pensiero, anche studio, ma molta più libertà di pensiero, Elodie. Tutta la vita Elodie.
1: Lei vota, ciao, Elodie.
0: Posso dire?
1: Tutto sto papiello per
0: no,
1: dire
0: no,
1: che vota
0: Elodie. No, però ha fatto una disamina molto
1: perfetta,
0: pertinente,
1: sì,
0: logica,
1: sì, sì,
0: ci è piaciuto.
1: E ha fatto il
0: grazie.
1: Parallelo con, con Messi e Ronaldo.
0: È vero,
1: molto preciso, veramente.
0: Sentiamo.
1: Brava.
3: Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Tutta la vita Annalisa. Annalisa spacca sempre in qualsiasi canzone lei faccia, qualsiasi coreografia. Top.
1: Annalisa, top. Siamo 1-1 qui alla radio, ma non valgono, perché noi sentiamo così a caso i messaggi, ma poi ci sono tanti voti che stanno arrivando anche di testo, Che sta succedendo? Ah, me lo dovresti dire prima, però. Ha fatto partire il pezzo.
0: Quindi... Io ti amo, Andrea. No,
1: stavo aspettando i messaggi.
0: Allora, i vostri messaggi, ovviamente, al 347-490-0042. Chi vi piace di più, chi vi emoziona di più, chi vi appassiona di più. Poi, se questo vi può servire, restando in tema stelle, astrologia, abbiamo messo a confronto un toro, che è Elodie, con un leone invece Annalisa.
1: Voi votate, scatenatevi, dobbiamo leggere il mito assoluto. 347 490 0042, Annalisa o Elodie?

0: Quanti voti stanno arrivando per Elodie e per Annalisa, ragazzi, sarà dura la battaglia, eh?
1: Intanto sono le 7:35, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Forse è arrivata un po' di pioggerellina anche al centro nord, al centro sud.
0: Stanotte sono riuscito a dormire senza l'aria condizionata.
1: Quindi le temperature stanno un po' calando, vediamo ovviamente con i nostri amici del meteo.it come sarà il tempo previsto per questo giovedì. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Col passare delle ore, altri fenomeni temporaleschi sulle regioni centrali, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo buono altrove. Massime in calo tra 28 e 33 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.

0: Caio, Fred De Palma con Anitta e Mischilla, la testa gira e non solo quella. A volte attenzione perché la battaglia tra Annalisa e Elodie va avanti fortissima. 347 490 0042. Sentiamo tanti messaggi e poi eleggeremo definitivamente la vincitrice, il mito assoluto
1: la
0: tra le due.
1: La regina del pop nella musica italiana. Sentiamo.
2: Mamma mia, tra tutte e due sono i miei due sogni proibiti.
0: I sogni proibiti.
2: Tutte e due. Favolose.
0: Favolose.
1: Lui l'ha messa sul piano della sessualità.
0: Adoro.
1: E dell'attrazione, quindi non ha niente a che fare col talento, con le performance, quindi
0: un po' come
1: solo
0: te,
1: un fatto
0: Adriana.
1: Fisico. Sì, come me in che senso?
0: No, no, niente.
1: Ah? Sentiamo.
3: Tutta la vita Annalisa, bella, brava e intelligente.
1: Bella, brava, intelligente.
0: Addirittura. Okay.
4: Radio Kiss Kiss, io preferisco Elodie.
0: Lei preferisce Elodie. Vabbè,
5: ciao,
0: vai.
5: Pippo, ciao Adri, Jessica da Novara.
1: Ciao Jessica.
5: Vita Elodie, grandissima Elodie.
0: Jessica vuole Elodie.
5: Più o meno Dua Lipa italiana, secondo me. Kiss Kiss a tutti.
1: Qualcuno ha paragonato appunto Elodie a Dua Lipa, altri invece Annalisa a Lady Gaga.
0: Vedi? Esatto.
1: Ok,
0: sì,
1: i riferimenti
0: sì.
1: sono questi
0: Posso
1: due a livello internazionale.
0: C'è una delle due che è un po' avanti nei voti? Abbastanza avanti?
1: Sì,
0: io non
1: sì.
0: voglio dare suggerimenti.
6: Per me Annalisa.
0: Per lei Annalisa.
1: Annalisa, poi...
0: Sì.
4: Annalisa
0: pure per lei, vedi?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Radio da Taranto. Per me solo e soltanto Annalisa per tutta la vita.
0: Annalisa
1: per tutta la
0: vita. Io non
1: immaginavo che piacesse così tanto anche agli uomini. Pensavo che gli uomini votassero un po' di più per Elodie.
0: Per Elodie, vabbè, vediamo, capiamo.
1: Sentiamo.
0: Adesso.
7: Buongiorno, tutta la vita Annalisa, bella, elegante, di classe, bellissima voce, Annalisa.
0: Annalisa pure
1: okay,
0: per te,
1: poi.
0: Prego.
8: Annalisa, tutta la vita, voce
0: ma...
8: cristallina di una bellezza rara.
0: Di una bellezza rara. Vai.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Siete fantastici come
0: grazie,
9: sempre.
0: Grazie mille.
9: Ovviamente Annalisa. Enrico da Milano.
0: Annalisa per Enrico,
1: Enrico
0: da Milano. Andiamo avanti.
10: Ciao, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Marino dall'Elba. Io preferisco Elodie, anche se è bravissima anche Annalisa.
0: Lui sessualmente okay, preferisce okay. Elodie. Capito chiaramente.
11: Allora, da donna, tanta invidia per Elodie.
1: Okay.
11: Come performer Annalisa.
0: Come performer Annalisa.
1: Tanta invidia per Elodie, forse sul piano fisico.
0: Sul piano fisico,
1: della
0: sì.
1: sensualità.
0: Penso di sì.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A me Annalisa piace tantissimo. Ma Elodie non si batte,
1: non
12: ragazzi.
1: Si batte, non si batte.
12: Elodie per sempre.
0: Le stanno dando dell'elodea addirittura,
1: sì.
0: L'elodea.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
13: Non scherziamo, Annalisa tutta la vita.
0: Annalisa
13: cavolo
0: tutta
13: è Elodie? Annalisa tutta la vita Annalisa.
0: Ah, vedi.
13: Ciao Davide da Milano.
0: Ciao Davide, chissà te, buona giornata.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io voto per sempre Elodie, dalla mattina alla sera.
0: Dalla mattina alla sera vota Elodie. Se nei suoi sogni evidentemente Elodie, prego.
15: Ma Annalisa tutta la vita, non c'è paragone. Gloria da Montepulciano.
0: Grazie, ciao, grazie mille.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Io voto Annalisa.
0: Vota Annalisa.
1: Non lo immaginavo però, questo trionfo quasi schiacciante fino a questo punto. Sentiamo.
17: Ciao Pippo, noi votiamo Elodie e mamma oggi Annalisa.
0: Allora okay, attenzione poi... perché adesso è arrivato il momento di decidere la suspense, per favore Andrea, grazie se ci dai la suspense perché è un momento molto difficile. Poco fa con Cristiano Ronaldo che ha perso contro Lionel Messi, che è il mito assoluto dei nostri ascoltatori, adesso dobbiamo scegliere il mito assoluto tra Elodie ed Annalisa.
1: Mm-hmm.
0: Una delle due è stata decisamente, anche nei messaggi di testo, più votata dell'altra.
1: Proprio asfaltata, direi.
0: Sì, sì, sì. Direi mm-hmm. che la vincitrice del titolo definitivo di mito assoluto del pop, come vogliamo chiamarla, del pop
1: sì,
0: italiano.
1: Del pop italiano.
0: Del pop italiano è...

0: finito.
1: E abbiamo già distrutto, diciamo, milioni di conversazioni che avvengono ogni giorno nel nostro paese su chi è meglio, Messi o Ronaldo. Abbiamo deciso che per gli italiani è meglio Messi. Su chi è meglio, Annalisa o Elodie? Abbiamo deciso che la migliore, il mito assoluto, è Annalisa. Tra poco la terza gara. La terza gara sarà su Amadeus versus Stefano De Martino, ma l'annunceremo dopo.
0: La televisione italiana, la conduzione italiana in questo periodo. E però tra poco ci sarà l'oroscopetro, per cui semplicemente ci dite: ma di che segno siete? 347 490 0042. Su Radio Kiss Kiss, sempre e solo la musica più bella. Questo pezzo torna indietro al 2021 con Justin Bieber, Daniel Caesar, Givon, Peaches.

0: Mentre si parla di miti assoluti da eleggere, ne abbiamo eletti già due. Il mito assoluto dell'oroscopo in pochissimo tempo è diventato l'oroscopetro. La gente fa cazzotti per entrare in questa rubrica.
1: Sì, sì.
0: E oggi chi l'ha spuntata? Sentiamo.
1: Il segno del toro, a grandissima richiesta.
0: A grandissima richiesta.
1: Che è poi il mio segno zodiacale.
0: E okay? Allora sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Questa è sempre una premessa doverosa.
0: Al netto del fatto che ci sono tanti che continuano a non capire niente di quello che dici.
1: Va però... bene, però intanto noi ci spogliamo di ogni responsabilità perché tu hai capito quello che volevi capire.
0: Certo,
1: va bene,
0: perfetto.
1: Facile. Allora, cari amici del toro, voi siete un segno solido, concreto e dominato da Venere. Il che vi rende amanti del buon cibo, della stabilità, della bellezza e delle sane vecchie abitudini. In questa settimana le stelle vi vedono un po' affaticati, ma determinati a difendere i vostri spazi. Ricollegandoci alle nostre battle di oggi, voi detestate proprio dover scegliere, per cui il compromesso ideale sarebbe non cambiare mai. Siete testardi, ma quando vi mettete in testa di conquistare qualcuno, foderate una pazienza che scava la roccia. In amore basta che non vi si metta fretta. Andiamo al punteggio della settimana. Un solido 8 per la resistenza psicologica, io direi anche 10, ma un 4 per lo spirito d'avventura. Schieratevi ogni tanto, centrate l'obiettivo. Cari amici del toro, io sono con voi, ok?
0: Addirittura.
1: Siamo tutti colleghi e amici.
0: Questa solidarietà per i sette tutti del toro.
1: Sì, sì.
0: Solidarietà tra tori.
1: Ma certo, quando qualcuno viene da me e dice sono segno del toro, già amico mio.
0: Vediamo quanto sono soddisfatti quelli del toro che stanno ascoltando la radio in questo momento.
1: Mandateci i vostri feedback come sempre.
0: Potete mandarli al 347-490-0042 e dirci se vi è in qualche modo entrato nel merito il segno zodiacale.
1: Se avete empatizzato con questa descrizione della settimana.
0: Sì, Adriana ha letto le stelle.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Questa sigla, Adriana, mi fa impazzire.
0: Era un invito ad andare a letto, Adriana, a letto. Era.
1: Va bene, dai, se sono fatte le 7:52,
0: sì.
1: Tra un po' vi diremo e vi annunceremo la prossima battle che appartiene un po' al mondo della televisione contemporanea, la conduzione per l'esattezza.
0: Sì.
1: Un po' un mondo che ci riguarda.
0: Un mondo che ci riguarda, ma attenzione perché molti stanno scrivendo che si riconoscono. Qualcuno ha detto
1: Hai fatto
0: uno specchio a mia moglie.
1: Ecco,
0: Eurythmics con Sex Crime, questa è una canzone del 1984, è un pezzo della storia.

0: Sento il volume altissimo. Adesso sì, adesso posso parlare.
1: Ok.
0: Esattamente, possiamo andare adesso alle news.
1: Dove vuoi andare? Alle news.
0: Andiamo alle news.
1: Sono
0: sì.
1: le 7:56 ed è già pronta per noi Cecilia Coscioni dalla nostra redazione. A tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, un pesante attacco russo con missile e drone ha causato almeno 10 morti e decine di feriti su Kiev. Diversi gli edifici colpiti, tra cui un palazzo che ospitava una struttura sanitaria e 5 medici sono rimasti feriti. Crollato un altro palazzo di 9 piani, centrati anche un albergo e diversi edifici amministrativi. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bilancio, sono quasi 2.300 i morti accertati, oltre 11.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Ad una settimana dal sisma, le probabilità di salvare ancora i superstiti sepolti vivi dalle macerie si approssimano allo zero e si cominciano ad interrompere le operazioni di scavo. I primi team internazionali coinvolti nei salvataggi iniziano a lasciare il paese, proclamati 7 giorni di lutto nazionale per commemorare le vittime. Un grande dolore, ma spero nel dialogo, così il segretario di Stato Vaticano Parolin, dopo che ieri a Econ in Svizzera 4 nuovi vescovi lefebriani sono stati consacrati senza aver accolto l'appello di Papa Leone XIV a fermarsi, atto che comporta la scomunica automatica e la separazione dalla Chiesa Cattolica. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini. La cronaca: era già noto alle forze dell'ordine, il 43enne morto in moto al culmine di un inseguimento dei carabinieri dopo un mancato stop ai controlli tra le province di Pescara e Teramo. L'uomo era stato condannato a 30 anni di carcere, poi ridotti a 17, per l'omicidio di un ultra del Pescara Calcio nel 2012. Lo scorso anno aveva ottenuto la semilibertà. Sull'accaduto indaga la procura di Teramo. Dopo settimane il caldo record lascia spazio alle piogge, oggi sono solo due le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. Tra oggi e domani temperature in calo in molte regioni, ma fenomeni intensi al nord hanno già causato disagi. A Milano forti raffiche di vento e centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti. Violente piogge anche sulle altre province della Lombardia. Oggi allerta rossa sul Veneto e arancione sull'Emilia Romagna. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 gli Stati Uniti hanno superato la Bosnia 2-0 e agli ottavi se la vedranno con il Belgio, che ha battuto il Senegal 3-2. L'Inghilterra ha sconfitto 2-1 il Congo e al prossimo turno sfiderà il Messico. Stasera alle 21 si gioca Spagna-Austria. Infine il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner approda al terzo turno dopo aver superato in 3 set il portoghese Borges e domani se la vedrà con l'americano Brooksby. Avanza anche Cobolli, che ha battuto l'argentino Navone e oggi al secondo turno affronta l'australiano Duckworth, mentre Berrettini sfida il francese Fils e Sonego opposto al canadese Diallo. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini se la vedrà con la svizzera Golubic, mentre tira Caterina Grant affronterà la ceca Buskova. E con questo abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Vi state chiedendo perché vi riconoscete nel toro. Vi riconoscete nel toro di Adriana perché quando si tratta del suo segno lei lo prepara bene, gli altri segni li abbozza
1: non
0: un po',
1: vero,
0: diciamo.
1: Non è vero,
0: quindi tutti quanti stanno dicendo: ah, mi sono riconosciuto, sono uguale a
1: mia figlia, mio marito,
0: dunque
1: mio padre, eccetera.
0: È Radio Kiss Kiss, stamattina stiamo eleggendo i miti assoluti. Tra poco sentiremo anche messaggi sull'oroscopo, perché ne sono arrivati tanti. Poi cioè, i miti assoluti abbiamo già eletto tra Cristiano Ronaldo e Messi e tra Elodie Annalisa. Sentiamo i toro che sono contenti e soddisfatti del tuo oroscopo, Adriana.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Francesca D'Ascoli. Benissimo, il toro simpatizza con tutti, vuole bene a tutti. Ho preso tutto quello che mi serviva. Buongiorno.
0: Tutto quello che le serviva.
1: Oh,
0: brava.
1: Di questo siamo veramente felici.
0: Brava.
4: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss. Io ti adoro, però io sono del toro e non ci ha azzeccato proprio.
1: Ma come ti permetti?
0: Lei si era già messa nella posa di chi deve ricevere dei complimenti.
1: Io
0: così.
1: Sì, è vero, è vero. Io ti faccio espellere dall'albo.
0: Grazie, Andrea.
1: Dei tori.
0: Vedi che Andrea Cimino è bravissimo, eh? Allora,
1: è perfetto.
0: È perfetto. Allora, stiamo eleggendo i miti assoluti. Questa volta, ragazzi, la gara è dura perché è una gara italianissima tra due conduttori televisivi di cui si parla tanto per vari motivi. Uno è andato, l'altro è entrato, l'altro vuol tornare, l'altro non lo fa entrare. Insomma, stiamo cercando di capire dei miti assoluti la risposta definitiva. Chi è il mito assoluto del dei presentatori italiani in questo momento: Amadeus versus Stefano De Martino,
1: che sarà il futuro conduttore di Sanremo.
0: Esattamente. Allora, 347 490 0042, mi raccomando, scatenate l'inferno anche su questa gara, perché alla fine, cioè tra 10 minuti, decideremo ed eleggeremo il mito assoluto tra loro due, quindi Amadeus versus Stefano De Martino. 347 490 0042, mandate i messaggi vocali, chi tra loro due secondo voi è più mito dell'altro.
1: Ovviamente dateci anche delle motivazioni, che possono essere l'aspetto fisico. Sappiamo che Stefano De Martino ha un grande appeal su ogni fascia d'età e sul pubblico femminile, e per via della sua avvenenza,
0: e anche sulle tardone tipo la nostra Luisa, appunto. Sì, che apprezza moltissimo, diciamo, la fisicità. Prego, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Elisa, provincia di Viterbo. Stefano De Martino tutta la vita.
1: Tutta la
5: Troppo
1: vita.
5: Troppo simpatico, veramente genuino, la buon napoletano, fantastico, top.
0: Elisa vota Stefano De Martino.
1: Per la simpatia, abbiamo capito, per la simpatia. Poi sentiamo.
0: Vai, sentiamo che stanno
6: Buongiorno,
0: arrivando
6: ragazzi,
0: tanti messaggi.
6: C'è Adriana, Kiss Kiss a tutti, ma sinceramente ad oggi non c'è paragone. Amadeus è stato un grande, ha fatto il suo tempo. Può continuare a fare il suo tempo, ma non più come prima, perché adesso Stefano De Martino è cresciuto tantissimo e forza Stefano.
0: Bene, anche lui dice forza Stefano. Qui stanno arrivando tanti messaggi per entrambi, ovviamente anche di testo, ne possiamo sentire altri, adesso li ascoltiamo. Ovviamente spieghiamo che oggi la puntata è dedicata allo scioglimento dei dubbi sui miti assoluti. Abbiamo fatto con Cristiano Ronaldo e Messi, l'abbiamo fatto con Elodie contro Annalisa, ha vinto Messi e adesso stiamo facendo De Martino versus Amadeus.
1: Tendiamo
0: e voi
1: ancora.
0: State votando.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Senza dubbio personalmente preferisco Stefano De Martino. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo nei studi televisivi di Mediaset. È una persona molto umile per quanto riguarda la mia conoscenza, ed è molto molto bravo, molto bravo. È un come si dice, è capace di fare molte cose, nel senso canta, balla, sa presentare, e poi è un viso che buca lo schermo.
0: Grazie mille.
1: Che disamina, insomma, molto molto ricca. Anche perché tra i due possiamo dire che Stefano De Martino è sì il nuovo volto, ma anche il re del prime time, però è anche uno studioso, è uno che sta studiando come fare per fare quello che sta facendo.
0: Volevo dire ai fan di Amadeus che stanno mandando un sacco di messaggi di testo di mandare i vocali, altrimenti sembra che stiano votando solo De Martino, ma in realtà stanno arrivando tanti messaggi anche per Amadeus.
1: Quindi,
0: diciamo,
1: mandate
0: la verità.
1: Vocali perché la battaglia la facciamo sui vocali, non sui messaggi di testo. Non abbiamo purtroppo il tempo per leggerli tutti, e quindi il vostro vocale con la vostra preferenza e magari possibilmente la motivazione al 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.

0: Bella.
1: Bello questo pezzo, grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiato negli appuntamenti con le canzoni sotto la doccia.
0: Liberatemi!
1: In questo caso torniamo al 1993 con un grande successo di Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss, cioè Liberatemi!

0: Liberatemi, Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. Devo salutare Andrea che ho incontrato stamattina in via Sgambati e dopo aver scattato una foto con lui mi ha detto che a settembre sposerà Gentilina, la sua fidanzata.
1: Ah, il nome Gentilina?
0: Gentilina, ah, sì, okay. Sì, non è una fetta biscottata ma è una fidanzata che lui sposerà a settembre.
1: Gentilina, va Gentilina. Bene, un bacio, tanti auguri ragazzi.
0: Allora, Amadeus, il remida della TV italiana, ha trasformato Sanremo in un evento globale, la capacità unica di trasformare in oro tutto ciò che tocca. È lo zio d'Italia mm-hmm. che tutti amano, invece Stefano De Martino è definito come?
1: Il volto nuovo, l'irresistibile scugnizzo napoletano, passato dalla danza alla conduzione con una scioltezza incredibile, ereditando quiz storici con ascolti da capogiro.
0: E al 347-490-0042 gli italiani stanno eleggendo il mito assoluto di questa mattina. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
2: Sono Cristina da Varese.
0: Ciao Cristina.
2: Io direi Stefano De Martino perché oltre all'ovvia bellezza sembra proprio una persona gentile, come si comporta con gli altri. Non che non lo sia Amadeus, però vedo in lui questa gentilezza che forse nei giovani ultimamente è un po' rara. Quindi okay. Stefano De Martino.
1: Ok, Stefano De Martino per la gentilezza, per l'empatia che mostra nei confronti degli altri.
0: Grazie.
1: Sentiamo.
0: Mille, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Giovanni da Belvedere. Ma
0: ciao,
3: Stefano De Martino tutta la vita.
0: Vedi?
3: Non perché Amadeus sia meno, ma in questo momento Stefano De Martino penso che sia uno dei migliori.
0: Vedi, okay. Gli italiani si stanno esprimendo chiaramente, continuano ad arrivare messaggi di testo con scritto Amadeus, ma non vocali,
1: non vale. Messaggi vocali.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Anche per me Stefano De Martino, perché secondo me è un personaggio completo.
0: È un personaggio completo,
1: completo.
0: Per lei.
1: Prego. Ok, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti, sono Federica.
0: Ciao Federica.
5: E tra Amadeus e Stefano De Martino io sono per Amadeus, forse è anche legato comunque ai ricordi della mia adolescenza e comunque è una persona molto in gamba, un buon trascinatore. Stefano De Martino lo conosco poco, lo seguo poco, però da quel poco che ho potuto vedere promette bene e quindi diamo anche fiducia a Stefano De Martino.
0: A Stefano De Martino.
1: Okay,
0: lei è un po' bipartisan. Lei vota Amadeus ma è un po' bipartisan, diciamo, un po' da là e un po' da qua. Prego.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luigi da Corigliano Rossano. Tutta la vita Stefano De Martino, Amadeus. No, assolutamente.
0: No.
1: Ok, va bene.
0: Quando tra poco eleggeremo il vincitore di questa gara, prego. Ancora
7: buongiorno, sentiamo. Radio Kiss Kiss, Margherita da Bari. Stefano De Martino tutta la vita.
0: Grazie Margherita.
7: Qualunque programma che conduce.
0: Bene, Margherita ha votato anche lei per Stefano De Martino.
1: Beh, le preferenze mi sembrano abbastanza chiare fino a questo momento. Sentiamo
0: sì,
1: ancora.
0: Sì.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, ma ragazze da Alcamo, io preferisco Amadeus.
1: Amadeus.
0: Lei preferisce Amadeus e non argomenta, tra l'altro, preferisco Amadeus e basta. Vai.
9: Buongiorno,
1: buongiorno
9: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Kiss Kiss a te.
9: Allora, io che sono classe 70 e sono cresciuto a Pane e Festival Bar, il grande Amadeus resta il grande Amadeus.
0: Ok.
9: Ma oggi Stefano Di Martino va per la sua strada, è un grande anche lui e farà la sua storia anche lui. Ciao ragazzi.
0: Bene, ma
9: Antonio da Palagiano.
0: Ma chi hai votato alla fine?
1: Non hai dato
0: Palagiano, cioè devi votare uno dei due.
1: Va bene.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo,
0: con
10: buongiorno
0: i politici.
10: Adriana, Roberta da Parma. Stefano Di Martino tutta la vita, è bello, simpatico, divertente. Amadeus non lo reggo. Ciao,
0: Amadeus,
10: ciao.
0: Lei non lo regge addirittura, Vai.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, io direi Amadeus perché da quando c'è stato Amadeus ho ricominciato a vedere il festival.
0: Ah, vedi?
1: Ok, ok. Da lui
0: gli va riconosciuto un cambiamento radicale del Festival di Sanremo.
1: Sì, sì.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me tra Amadeus e Stefano De Martino non c'è alcun dubbio, vince Pippo Pelo.
0: Ma che c'entra? Ma vai avanti.
1: Tra i due litiganti,
13: buongiorno,
1: terzo gode, si
13: per
1: dice.
13: Me vince Amadeus.
1: Ok.
0: Per lei vince Amadeus. Sì, poi andiamo avanti. Grazie.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefano De Martino tutta la vita. È bello, bravo, fantastico. E soprattutto quando si tira sulle maniche, vabbè. Perché ve
0: lei si eccita.
14: Fare.
1: Qui è un
0: quando si tira sulle mani. Tara la Piacenza si eccita con le maniche di, della camicia
1: certo,
0: di
1: Aiello. Certo.
0: Pure tu, Adriana.
1: No.
0: Se dicendo certo vuol dire che
1: vabbè, immagino che lui eserciti comunque un grandissimo fascino sulle donne, sì, ma sì, perché sì, è bello, è figo.
0: Sì, Luisella sbroda.
1: C'ha il fisico. Però. C'ha il culetto
13: buongiorno,
1: a mandolino.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Io sono Susanna da Bologna, ma originaria della costiera amalfitana.
1: Ok.
13: Stefano De Martino tutta la vita, è simpatico, carino, sembra alla mano e Amadeus ha fatto il suo tempo e quindi Stefano De Martino vai avanti e continua così. Ciao a tutti, bacio.
0: Grazie Susanna.
1: Okay,
0: grazie mille, ciao
1: Kiss
0: a te e buona giornata.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
15: Per me Amadeus tutta la vita.
0: Amadeus
15: sono
0: tutta
15: Liana.
0: La vita. Liana. Allora okay, tra poco eleggeremo, prego.
16: Anche per me assolutamente tra Amadeus e Stefano De Martino vince Pippo Pelo.
0: Ancora e basta. Ma che c'entro io? Non è
1: allora decretiamo il vincitore.
0: Allora, attenzione, attenzione, con una percentuale abbastanza superiore a quella dell'altro. Adriana, puoi dirlo tu questo, ti prego, dillo tu.
1: No, perché notavo sì, che nelle preferenze, quando vi siete espressi attraverso le note vocali, e qualcuno ce l'ha fatto notare, quando si parlava di De Martino era tutta la vita Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ovviamente una vittoria abbastanza schiacciante, con il 40% delle preferenze in più. Vince la battle come conduttore d'Italia Stefano De Martino.
0: Ed è il terzo mito assoluto che eleggiamo, dopo Anna Lisa che ha battuto Elodie e dopo Lionel Messi che ha battuto Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: La quarta battle arriverà tra poco e sarà Jannik Sinner contro Kimi Antonelli, ovvero tennis contro Formula 1.
1: Quindi cominciate già magari a fare mente locale, a esprimere la vostra preferenza. Grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Come sempre su Radio Kiss Kiss noi ci mettiamo non solo la faccia ma anche la musica più bella. Questo pezzo è uno dei tormentoni di questa estate, Another con 54 Ultra Talk to You.

0: Another con questo pezzo intitolato Talk to You, utilizzatissimo anche sui social. Questo e The Bausa sono i pezzi che si sentono
1: Magnetic.
0: E a proposito di The Bausa, facciamo una pausa adesso, è una mitica per noi, perché il momento in cui condividiamo il caffè è un momento veramente importante e quello vince sempre su tutti.
1: Noi abbiamo proprio degli orari fissi in cui anche al mattino prendiamo il caffè, perché ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!
2: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo €1,99. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss, kiss.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
6: Fa l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss, kiss.
10: Quando non sono a casa,

speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Samurai J, magari un giorno metteremo anche lui nella lista, diciamo, dei miti da votare. È ancora giovane il ragazzo.
1: Beh, però
0: si
1: ha già
0: farà.
1: Superato una serie di record anche
0: sì.
1: per quanto riguarda le classifiche
0: Bravo.
1: Italiane, quindi
0: e
1: i pezzi sono suonatissimi.
0: Mi prendo questo merito perché lui lo sa, gliel'avevo detto in tempi non sospetti che prima o poi sarebbe esploso.
1: Oh,
0: e così è stato.
1: Vedi?
0: Vabbè,
1: bisogna sempre fidarsi di Pippo
0: del
1: Pelo, delle sue intuizioni.
0: Bisogna fidarsi del pelo.
1: Delle intuizioni peliane.
0: Veniamo a noi
1: altri
0: adesso.
1: Due campioni, altri due giovanissimi
0: esattamente.
1: Nel mondo
0: allora,
1: dello sport.
0: Uno si chiama Yannick e l'altro si chiama Kimi. Però in realtà
1: Antonelli,
0: è Andrea.
1: Sì,
0: si chiama Andrea.
1: Sì,
0: Andrea
1: sì,
0: è il suo
1: sì,
0: nome.
1: Sì.
0: Però Kimi è il nome d'arte, diciamo, un po' come Pippo per me, no?
1: Il padre allora, glielo aveva dato.
0: Yannick Sinner, algido, glaciale sul campo, testa di ghiaccio e cuore di fuoco, ha riportato il tennis italiano sul tetto del mondo con l'umiltà di chi pensa solo a lavorare.
1: Ecco, invece Kimi Antonelli, la nuova freccia della Formula 1 in Mercedes, giovanissimo, velocissimo, con un nome che è già un destino da corsa. Rappresenta l'adrenalina pura sulle quattro ruote. Allora, per voi chi vince tra i due? Sinner e Kimi Antonelli.
0: Allora, chi è il vero mito? Chi deve passare alla storia? Kimi Antonelli o Yannick Sinner? Cioè, come personaggio più importante. 347-490-0042. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Intanto cominciamo a sentirne alcuni. Prego.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Matteo da Messina. Ovviamente Yannick Sinner.
1: Ok.

0: tennista italiano più forte di sempre, ha riportato il tennis italiano a livelli altissimi, forse dove non eravamo mai arrivati. Quindi sempre
1: per te, Yannick Sinner. Forza Yannick Sinner.
2: Okay, okay.
1: O Yannick, non so se non hai capito se è Yannick, credo Yannick.
2: Yannick.
1: Esatto, dice Yannick.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Penso che al momento non c'è storia. Mm-hmm. Vince e voto sicuramente Yannick Sinner, anche perché è già il numero uno del mondo e credo che lo resterà per tanto tempo. Kimi Antonelli sicuramente sta venendo fuori adesso, secondo me avrà un grande futuro, però ad oggi, dovendo votare, insomma, credo che la bilancia penda nettamente a favore del nostro Yannick.
1: Del nostro Yannick.
3: Ciao,
1: Sinner.
3: Diego da Benevento.
1: Ricordiamo che Kimi è il secondo nome di Sinner, di Antonelli, non è un nome d'arte, mi hanno corretto.
2: No,
1: sì.
2: Però il papà lo chiamava così,
1: lo chiamava
2: quasi
1: Kimi,
2: come un soprannome. Sì, sì,
1: per
2: sì.
1: Raikkonen, credo, esattamente. L'altro.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Laura da Bologna.
1: Ciao, Laura.
4: E da Bologna non si può dire altro che Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli
4: tutta la vita.
1: Tutta la vita.
4: Buona giornata.
1: È certo.
2: Beh, ovvio, è il talento italiano più clamoroso arrivato nella Formula 1 dopo decenni, però
1: giovanissimo, tra l'altro,
2: è ancora nella fase grande potenziale e costruzione,
1: ma vince intanto.
2: Yannick Sinner è già una macchina probabilmente quasi completa. Possiamo pure togliere il quasi. Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, sono Antonio D'Ariardo.
2: Ciao Antonio.
5: Provincia di Caserta, e io tifo e voto per Yannick Sinner, perché veramente è un ragazzo fantastico, è un atleta modello, nonostante la sua giovane età.
1: Nonostante la sua
5: giovane
1: età.
5: A tutti chi schiss.
2: E chi schiss anche a te.
1: Ciao, chi schiss a te, grazie.
6: Per tutta la vita Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner, credo che in questo momento sia leggermente più famoso Yannick Sinner,
2: sì,
1: rispetto a Kimi Antonelli.
2: Lo è di fatto, no?
1: Però Kimi Antonelli rischia di diventare veramente un mito assoluto.
2: Ma
1: in
2: pochissimo tempo.
1: Sì.
7: Kimi Antonelli a vita.
1: Vedi, quelli che lo conoscono, insomma, lo eleggono.
2: Poi c'è da dire che vale anche la preferenza per il tennis oppure per la Formula 1.
1: La Formula 1.
2: E quindi c'è chi segue maggiormente uno dei due ambiti in più. Sentiamo.
7: Sinner tutta la vita.
1: Sinner tutta la vita.
7: La Formula 1 è fatta per il 95% di auto e per 5% di talento. Sicuramente ha un talento maggiore in confronto ad altri colleghi.
1: Andrea Cimini dice che non è vero.
7: Andrea Antonelli, ma Sinner è frutto di tutto il suo lavoro.
1: Andrea è molto arrabbiato, detto che questa percentuale che lui ha fatto, cioè che la Formula 1 sarebbe 95% motori, 5% genio e talento di chi guida l'auto, lui non è d'accordo, si è alzato e se ne voleva andare. L'hanno calmato, l'ha calmato Max Vitale, prego.
8: Ovviamente Kimi Antonelli, Barbara da Bologna.
1: Ma Bologna sta votando in massa Kimi Antonelli.
2: Ho detto prima un'inesattezza, ma in realtà la verità è che Kimi è stato inserito subito dopo Andrea come nome, e quindi all'anagrafe lui
1: all'anagrafe
2: è registrato,
1: sì,
2: Andrea,
1: sì,
2: Kimi.
1: Lo dicevamo.
2: Il papà
1: è un vero nome.
2: È un vero e proprio nome, ok.
1: Sì.
9: Buongiorno Radio Kischis, sono Anna Maria, con tutto l'amore per Antonelli, che è un grande, sta dimostrando un grande, ma Yannick tutta la vita,
1: Yannick,
9: quello che sta facendo lui e che non tutti vogliono riconoscere, ma è storico. Yannick sempre, forza Yannick.
1: È già storia Yannick Sinner, Kimi deve diventarlo, prego.
10: Sicuramente Yannick Sinner la storia l'ha già fatta, lo è tuttora e lo rimarrà per sempre. Io mi auguro che Kimi ripeta la strada di Yannick Sinner.
1: Se
2: continua così è molto probabile che a breve,
1: ragazzi,
2: in brevissimo tempo
1: dovete votare, dovete dire chi scegliete, se Antonelli o Sinner, dite un nome, non è che...
2: poi ci date anche la vostra motivazione, però è importante che votiate uno tra i due.
11: Buongiorno Kiss, ma non c'è nessun dubbio, per me è il prezioso Kimi.
1: Lei è il prezioso Kimi. Quindi è lui il mito assoluto da votare, da eleggere.
12: Ma Yannick Sinner assolutamente. Kimi Antonelli è, grazie alla macchina, quest'anno sta andando forte, bravissimo senza dubbio, ma Yannick Sinner sta facendo cose che nessuno ha mai fatto in Italia,
1: non potete nemmeno immaginare. Prego.
13: Buongiorno a tutti, tanto di cappello ad un grandissimo campione come Sinner, ma io voto Kimi Antonelli. Ogni
1: Kimi
13: volta
1: Antonelli.
13: Che lo vedo correre penso che rischia la vita, mm-hmm. e poi ritorna in classe dai suoi compagni, quindi va premiato perché a quell'età è un campionissimo.
2: Bene. È vero, è vero.
1: Io volevo votare gli ascoltatori centratissimi. C'è un ascoltatore che ha votato Elisabetta Canalis. Così, a cazzo. Andiamo avanti.
14: Buongiorno Adriano e Pippo. Per me vince Yannick Sinner, ragazzo stupendo, un talento unico mai visto. Ma non per molto, perché tra poco sta arrivando il mio figlio di 9 anni, Armando, che saluto, che prima o poi batterà anche Yannick Sinner. Un abbraccio a tutti.
1: Va bene. Ciao, in bocca al lupo, ti auguriamo, come no.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Gianpaolo da San Salvo. Io voto sicuramente Sinner, ma solo perché la Formula 1 non mi ha mai interessato come...
2: Ecco, infatti lo dicevamo prima.
1: Schissa te, vero?
2: Ci dipende sono pure che da quello che segui di più.
16: Qui la lotta è dura. Kimi, una stella, una nuova promessa della Formula 1. Yannick, il re indiscusso del tennis, ma non solo, il re indiscusso di fair play, di esempio per tutti i giovani.
1: Sai che mi viene? Cosa mi viene? Mi viene da pensare, Adriana, che quanto sia triste il fatto che in questo momento, se dovessimo inserire un mito assoluto del calcio, in Italia non c'è un calciatore italiano che potrebbe essere, diciamo, ai livelli di questi due ragazzi che stiamo citando in questa gara, ovvero Antonelli e Sinner. Non c'è un calciatore.
2: Forse questo, Pippo, è proprio il momento storico critico da questo punto di vista per il calcio italiano.
1: Evidentemente non siamo ai mondiali.
2: Esatto.
1: Forse non li meritavamo, esattamente. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di due numeri uno, che sono appunto Sinner e Antonelli. Attenzione, il pubblico italiano ha votato. Devo dire che tra le gare fatte finora questa era la quarta. Abbiamo già eletto Stefano De Martino versus Amadeus e ha vinto De Martino. Abbiamo eletto Annalisa versus Elodie
2: e vince Annalisa. E poi avevamo Ronaldo e Messi, ha vinto Messi per ovviamente la sfera del calcio a livello internazionale.
1: Tutte le altre gare sono state un po' sbilanciate nei voti. In questo caso siamo veramente vicinissimi con le percentuali. Ma vince il titolo di mito assoluto, e non se ne parla più, Yannick Sinner. Tra i nostri ascoltatori che hanno votato in migliaia al 347-490-0042. Tra poco l'ultima gara. L'ultima gara sarà tra due miti del cinema.
2: George
1: Clooney
2: e Leonardo DiCaprio.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Qui sbizzarritevi e cerchiamo di capire chi è il mito percepito come assoluto.
1: Anna Chiara ha detto entrambi, non ho capito che cosa.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
10: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Yes,
11: yes. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Yes,
13: yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Perfetto, Adriana, quattro miti assoluti. Abbiamo l'ultimo da leggere oggi in questa puntata dedicata al derimere, diciamo, le questioni che si accendono nelle auto, nei bar, tra gli italiani. Abbiamo eletto il miglior calciatore di sempre tra Ronaldo e Messi, ha vinto Lionel Messi.
1: Uh-huh.
0: Abbiamo eletto la migliore cantante pop italiana,
1: la reginetta del pop in Italia, tra Elodie ed Annalisa, e ha vinto Annalisa.
0: Abbiamo eletto lo sportivo, diciamo, di successo, il conduttore di successo italiano tra Amadeus e Stefano De Martino, ha vinto Stefano De Martino.
1: E poi nell'ambito dello sport, da una parte la Formula 1, dall'altra il tennis, rappresentati rispettivamente da Kimi Antonelli e da Jannik Sinner, e vince, ma solo perché è già un fenomeno consolidato, Jannik Sinner.
0: Siamo all'ultima sfida. George Clooney, l'eleganza senza tempo, il dandy con il caffè in mano, il brizzolato per eccellenza che migliora come il buon vino, l'uomo che ha reso il lago di Como una succursale di Hollywood.
1: è vero. E dall'altra parte abbiamo un'icona sexy e di bellezza, ma anche di bravura, Leonardo DiCaprio, il camaleonte del cinema. Da Titanic a oggi ha collezionato capolavori lavorando solo con i registi migliori, famoso per i suoi ruoli intensi e per la sua regola non scritta sulle fidanzate che non devono mai superare 25 anni di età.
0: Vince il fascino brizzolato da gentleman di George o l'intensità da Oscar di Leo DiCaprio? 347-490-0042. Votate con i vocali e votate ora, immediatamente, o per George Clooney o per Leonardo DiCaprio, perché dobbiamo leggere anche in questo caso il mito assoluto. Prego. Grazie per l'applauso. Questo è per i miti, per entrambi.
2: George Clooney per tutta la vita. Mamma mia.
0: Mamma mia. Lei okay, punto, okay, mamma okay. Mia, che chissà cosa voglio dire.
1: Poi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A mio avviso il più bravo è Leonardo DiCaprio. Ha fatto film che mi sono piaciuti di più, quindi voto lui.
0: Leo DiCaprio.
1: Leo DiCaprio per bravura.
0: Vai.
2: Siamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Non c'è storia. George Clooney a mani basse.
0: George Clooney a mani basse. Vedi.
2: Forever. Applausi a scena aperta.
0: Che esagerata. Applausi a scena aperta. Prego, prego, andiamo.
1: Poi.
0: Avanti.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Susi da Casetta. Vabbè, Susi, ma non c'è da dubbio. George Clooney batte tutti e tutto. Ma poi Leonardo DiCaprio, a mio avviso, è poca roba. George Clooney.
0: Dai,
2: ma veramente.
0: Dire poca roba a Leonardo DiCaprio, no, però, A George, tutte vorrebbero essere Amal, la famosa avvocatessa, che è ancora la moglie.
1: Ma certo, sì.
0: Ancora va avanti.
1: È una relazione che va avanti.
0: Adriana, tu sei informatissima sempre sulla cronaca rosa, diciamo.
1: Sì, non tanto George Clooney, perché non è proprio nella sfera di mio interesse, però sì, so che sono regolarmente sposate.
2: Brava.
1: Mentre Leo.
0: Brava.
1: Oggi dovrebbe essere fidanzato
0: con una 12.
1: No, Vittoria Ceretti.
0: Vittoria Ceretti.
1: Che è una modella italiana. Credo non abbia ancora compiuto 25 anni, perché poi,
0: no,
1: 25
0: poi la lascia.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno, ma non c'è nessun dubbio. Io mi sono innamorata di lui che era ancora bambino e già recitava. Parlo di Leonardo DiCaprio.
1: Vedi?
4: Sono nonna Gloria.
0: Nonna Gloria innamorata di Leonardo DiCaprio.
1: Ischissa a te, un bacio.
0: Ischissa a te, grazie.
5: Ma sicuramente a mani basse Leonardo DiCaprio, non c'è dubbio. Barbara.
0: Vedi? Chi vota uno dice a mani basse per quello, chi vota l'altro dice a mani basse per l'altro.
1: Vabbè, sono accaniti sostenitori, o dell'uno o dell'altro, mi pare ovvio.
6: Poi. Buongiorno a tutti, Marcello da Napoli.
0: Ciao Marcello.
6: George Clooney, la storia del cinema, però Leonardo DiCaprio non si batte.
0: Bene.
6: Tantissimi film meravigliosi, Inception, vabbè, ovviamente Titanic, Mind the Wolf of Wall Street, la sua interpretazione.
0: Bellissimo.
6: È pazzesca.
1: Ma c'hai ragione.
0: Allora, mi piacciono
6: delle cose
0: ragione.
6: Veramente incredibili.
0: Allora, i giudizi degli uomini mi piacciono di più, devo dire la verità, in questo caso, perché non sono mediati dall'estetica, ma dalla capacità recitativa. Cioè, stiamo parlando di due attori che sono ormai nella mitologia, ne dobbiamo scegliere uno tra loro. E i giudizi degli uomini mi sembrano più centrati di quelli delle donne, che guardano altro più che la recitazione e il loro ruolo. Prego.
4: George Clooney,
0: eccola,
4: tutta la vita.
0: Vedi.
4: Troppo bello.
0: Eccola.
4: Ciao da Imma.
0: Troppo bello.
1: Ma non
0: vedi.
1: Deve essere troppo bello, deve essere anche
0: bravo.
1: Molto bravo e affascinante.
0: Ma lo
1: in quello
0: è George
1: che
0: Clooney,
1: fa.
0: Per
5: ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Leonardo DiCaprio, tutta la vita, solo per l'interpretazione del film Shutter Island.
0: Ah,
1: ok.
5: Niente di meglio.
0: Beh, bene, di DiCaprio bene, però bene. Si parla di più delle interpretazioni. Io devo dire che anche George Clooney in tantissimi film come Ocean Eleven, per esempio, no?
1: Però,
0: è stato molto bravo.
1: Però non lo so. Leonardo DiCaprio a me convince di più, sinceramente. Sarà anche per un fatto di età, non lo so.
0: Allora, attenzione, perché stiamo decretando l'ultimo dei miti assoluti. Dopodiché, ragazzi, non c'è storia, non fate più discussione. Quando sentite sta discussione, voi dite è quello lì, perché l'hanno detto a Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Il mito assoluto del cinema mondiale, tra i due che avevamo, diciamo, in qualche modo messo in competizione questa mattina tra i nostri ascoltatori, che erano appunto George Clooney versus Leonardo DiCaprio, il mito assoluto è George Clooney, che vince a mani basse. Come
1: io
0: dice.
1: Ho votato per Leonardo DiCaprio.
0: Tu hai votato per Leonardo
1: questa
0: DiCaprio.
1: Volta lo devo dire, per Leo.
0: Le italiane e gli italiani hanno votato per George Clooney, invece nella maggior parte dei casi.
1: Va bene.
0: Diciamo la maggior parte dei casi, anche se c'è soltanto un 10%
1: ma
0: in più
1: poco,
0: di voti.
1: Poca differenza, poca roba. Grazie mille a tutti, vi è piaciuta questa battle? Abbiamo messo a confronto alcuni dei grandi fenomeni, dei miti in vari ambiti.
0: In vari
1: e poi
0: ambiti.
1: Abbiamo decretato il vincitore.
0: Grazie mille a tutti per aver partecipato così numerosi, davvero con tutto il cuore, grazie.
7: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. 1, 2

0: con i fan di Leonardo DiCaprio. Ho detto non me la dovete prendere con noi. Se la gente ha votato di più George Clooney non è colpa nostra, è che la gente vota, il pubblico è sovrano. Soprano,
1: e il pubblico non soprano. è sovrano.
0: Sì.
1: Ci siamo un po' divertiti oggi, no? Abbiamo messo a confronto un po' di persone di riferimento negli ambiti ovviamente di loro competenza e ci siamo divertiti, quindi grazie mille a tutti che hanno espresso anche con grande serietà,
0: con grandissima
1: serietà, proprio con dovizia di particolari, di dettagli, tutti i loro preferiti. Domani.
0: Brava veramente, ti dedico la prossima canzone del 1990, I'm Your Baby Tonight, la mitica Whitney Houston.
1: A domani.

0: Wilson, I'm your baby tonight, hai capito? Segna, sì, segna.
1: Va che me l'hai promesso, eh? Certo, la mia baby stanotte.
0: Ah, certo che sì, dai.
1: Lo dirà probabilmente anche il nostro Antonio Mercurio, perché ci sono le news.
0: Wow.
1: Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Cresce il bilancio delle vittime della doppia ondata di attacchi russi con missili e droni ieri sera e stamane all'alba su Kiev. I morti sono 10, oltre 50 feriti. Distrutti edifici residenziali, un palazzo di 9 piani e danneggiato un hotel nel centro della capitale ucraina. Segnalati crolli e incendi, secondo le autorità cittadine. Colpito anche un pronto soccorso, feriti almeno 5 sanitari. Massicci attacchi di droni segnalati anche su altre regioni dell'Ucraina. E Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti prima del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara in Turchia. Tema principale del confronto, le spese militari. Smentito il disimpegno dell'Italia dal sostenere l'Ucraina dopo il 2027, come scritto da alcuni giornali tedeschi. L'esecutivo spinge tuttavia per una formula che non pregiudichi un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. Medio Oriente, incontro a Cipro tra l'amministrazione temporanea di Gaza e consulenti del Board of Peace voluta da Trump per gestire gli accordi di pace firmati al Cairo. Confermato il programma pilota per gestire rifugi umanitari nelle aree non sotto il controllo di Hamas, dove potranno essere indirizzati civili disarmati e senza legami con il gruppo islamista. Estromesso dai colloqui l'organismo dell'ONU per i profughi palestinesi infiltrato da Hamas, Israele ha rilanciato l'ipotesi di un'emigrazione volontaria da Gaza City. La cronaca, si chiamava Massimo Ciarelli, 43 anni, l'uomo morto durante un inseguimento dei carabinieri dopo un mancato stop ai controlli tra Città Sant'Angelo e Silvi in provincia di Pescara, condannato a 30 anni di reclusione poi ridotti a 17 per l'omicidio nel 2012 dell'ultra pescarese Domenico Rigante. Ciarelli nel 2025 aveva ottenuto la semilibertà, ieri sera doveva rientrare in carcere, indaga la procura di Teramo. Il grande caldo sull'Italia concede una breve tregua, oggi solo due città con bollino rosso, Reggio Calabria e Catania, ieri erano 22, a far scendere le temperature e le piogge che hanno colpito il nord e che da oggi interesseranno in particolare Veneto ed Emilia-Romagna per poi spostarsi al centro e in alcune regioni del sud. La frescura tuttavia durerà poco, temperature annunciate nuovamente in risalita nei prossimi giorni. Lo sport, calcio e mondiali sorride l'Europa, ai sedicesimi eliminate altre due squadre africane. L'Inghilterra ribalta il Congo 2-1 con una doppietta di Kane nell'ultimo quarto d'ora. Il Belgio addirittura recupera due reti al Senegal e prima pareggia nel finale con Lukaku e Tielemans, che poi segna anche il gol decisivo su rigore al quinto minuto di recupero del secondo tempo supplementare. Agli ottavi di finale anche gli Stati Uniti che regolano la Bosnia 2-0. Stasera Los Angeles, Spagna, Austria. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner approda al terzo turno battendo 7-6, 7-6, 6-4 il portoghese Borges. Flavio Cobolli supera l'argentino Navone in 4-7 nel prosieguo del match interrotto per oscurità martedì sera e questo pomeriggio torna in campo contro l'australiano Duckworth. Alle 12 anche Sonego contro il canadese Diallo, a seguire Berrettini opposto al francese Fils. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno.
1: Oh, buongiorno. Ti sei svegliato con il piglio?
0: Giusto,
1: Giannini. No, no, fermo, lo piglio dopo.
0: Voglio dire solo una cosa, poi di tutto quello che ti pare.
1: Dipende.
0: Italia divisa in due dai bollini. Ci sono quelli rossi per il maltempo e ci sono quelli rossi per il caldo. Quindi...
1: No, ce n'è un altro ancora allora. C'è un altro rosso per le cose vietate. Io lo conosco molto bene, quello col bollino rosso.
0: Prego, prego, Vitale.
1: Ma l'informazione, la saccatura in questo momento.
0: Ma
1: dove
0: meno
1: si
0: male.
1: Prova? Tu ce l'hai promessa che arrivava la saccatura, fa più caldo di ieri al momento.
0: Ma meno male che c'è la saccatura.
1: E allora rinfreschiamoci con la sigla. Yeah.

0: Noemi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Guarderai una partita del mondiale.
1: Ma che domande mi fai? Ormai io per un mese la sera, solo la sera, la notte, Giannini, in America. A proposito, complimentissimo, bellissima partita ieri. Ragazzi,
0: Senegal. Che partita?
1: Belgio-Senegal.
0: Belgio-Senegal.
1: Sì, e invidio tantissimo i tifosi del Senegal che sono stati eliminati ieri.
0: Perché?
1: Sì, perché l'invidio, perché ragazzi hanno detto Belgio di così non poteva andare. 88esimo, no, fermo. 88esimo vinci 2-0, no? Ti siedi sul divano e l'altra squadra pareggia, fa 2-2 in due minuti, inizia a sudare freddo. E col caldo che faceva ieri, fidati, li ho invidiati, però grandissima partita, grandissimi giocatori, ed è una cosa già scritta, perché quando ti raggiungono all'ultimo secondo, perdi.
0: Proposito di cose già scritte, stamattina vi vogliamo coinvolgere, però ci dovete dire la verità, attenzione, perché poi vogliono fare tutti quanti fighetti, no, ma io qua, ma io là. Allora, siete di quelli, a proposito di scrivere, che leggono libri oppure no? Di quelli che non gliene può fregare di meno? Dite la verità, 347-490-0042. Riuscite a trovare il tempo e il piacere di leggere un libro, o nonostante la voglia non riuscite proprio? Siete di quelli che almeno 3 o 4 libri all'anno li riuscite a leggere? O di quelli che non hanno il tempo di leggere nemmeno le etichette dei prodotti?
1: Non fate fighi, voglio la verità.
0: Tu ne leggi almeno una dozzina alla settimana,
1: sì,
0: vero?
1: Non li capisco, però intanto li leggo.
0: Li reggi o li leggi?
1: Reggo.

0: Stop and Stare, che bella questa canzone di War Republic. Intanto vi abbiamo chiesto, siete team leggo o non leggo? Riuscite a trovare il tempo, ma anche e soprattutto il piacere di leggere un libro?
1: Perché sembra una tortura.
0: Oppure nonostante la voglia non riuscite proprio a farlo? Siete di quelli che riescono a leggere 3 o 4 libri all'anno o riuscite a leggere poco o niente?
1: Scusami, 3-4 libri all'anno o niente? Quindi sì, 3-4 sono tanti.
0: Sono tutti dati che poco
1: non ci inventiamo noi.
0: Tra poco leggeremo, perché c'è una notizia di cui tra poco parleremo, ecco perché vi stiamo chiedendo questo.
1: Ma che dicono? Che dicono i nostri elettori?
2: Buongiorno Max. Hola. E Max.
0: Buongiorno.
2: Ma vuole leggere libri, guarda le cose che leggo, le consegne da fare tutti i giorni. Ciao, bacio da Giovanni da Sperone.
0: Anche quello è da leggere.
1: Da Sperone.
3: Ecco. Ah, che bel tema stamattina. Kiss kiss, buongiorno a tutti. Laia Arezzo. Io sì, leggo tantissimo e mi porto il libro anche in pausa pranzo. Ho mezz'ora e riesco a leggere almeno un libro ogni 2 settimane.
0: Bello. Bello.
3: Ciao, ciao.
0: Bello,
1: ogni
0: bello.
1: Mezz'ora, quando detto mezz'ora mi sono spaventato.
4: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
4: A me è sempre piaciuto leggere tantissimo, mi leggevo un libro anche nel giro di qualche giorno.
0: Wow.
4: Da quando sono diventata mamma faccio tanta fatica. Dopo la prima riuscivo qualcosa ancora a leggere, adesso dopo la seconda faccio fatica.
1: Puoi leggere la prima, scusa.
0: Ecco, tra poco ascolteremo altri messaggi, perché continuate a mandarne, ci fa piacere che ci siano tantissimi radioascoltatori che nonostante la mancanza di tempo avrebbero voglia di leggere. E tra poco una notizia che riguarda proprio la lettura.

0: Ma in Italia si legge o non si legge? Ovvia.
1: Ciao, sono Antonella da Vercelli.
2: Ciao.
1: Saluto tutti.
2: Io
1: ho almeno 30 libri d'estate tra giugno e agosto. Quando incomincio la scuola, perché sono insegnante, assolutamente neanche uno. Sono troppo impegnata nell'approfondire quello che è la materia. Però d'estate, assolutamente, per svuotare la mente, tanti, ma tanti, ma tanti gialli.
0: Brava. Parleremo anche di questo.
3: Buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
3: Io leggo, mi piace molto leggere, e però dipende. Dipende dal libro che sto leggendo. Nel senso che se è un libro che non mi piace o lo trovo noioso, ecco, ci impiego un po' di più,
0: però
3: e
0: non
3: quindi
0: molla.
3: Questo rallenta la lettura dei libri successivi.
0: Non molla,
4: lettore va così, soffre ma va fino in fondo.
5: Riesco a leggere un libro al mese, anche se ne vorrei leggere di più. Di letteratura varia, mi distrae molto il collegamento su internet, sullo smartphone.
4: Sono perso.
0: Ma uomini non ne sento.
4: Come no? Ce ne sono due, tutte e due hanno detto la stessa cosa. Noi stiamo leggendo le fatture delle consegne, basta così. E con sto canto vi siamo vicini.
0: Arriva Sam Smith.
4: Hola.

0: senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning Kiss Kiss con Max e Max.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss
2: Kiss. Da Expert il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga tasso zero in 10 rate da 69,99 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Kiss, kiss.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
14: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Kiss, kiss.
18: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
19: Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
20: Kiss Kiss.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
22: Kiss, kiss.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va, papà, buona domenica. La musica più bella.

0: buona domenica.
1: Papà, buona domenica, sì.
2: Come papà? Papà. Papà.
1: Allora, a proposito di leggere, perché di questo stiamo parlando stamattina qui a Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.
2: Tutta la nostra bellezza anche sul canale 158.
1: Secondo una recente indagine, anche nell'ultimo anno, con il 76% degli intervistati tra i 15 e i 74 anni, quindi la fauce è larghissima e trasversale, ha dichiarato di aver letto almeno un libro, con una tendenza in aumento, soprattutto tra i giovani.
2: Ma che bello, ma che bello.
1: È una bella storia.
2: Sì, sì.
1: Allora, il dato più curioso però è che pur aumentando i lettori di libri, diminuisce la resistenza alla lettura. Qualcuno l'ha detto nei messaggi. Sì, sì. Cioè si aprono meno spesso i libri e per meno tempo, capito?
2: Perché siamo anche più distratti, anche per quello
1: è
2: forse.
1: Vero. No, perché abituati ad utilizzare gli smartphone,
2: per quello,
1: è tutto molto più veloce.
2: Ma tu stai leggendo, aspetta, mi è arrivata una notifica, non ti distrae.
1: Insomma, l'Italia è un paese che legge ma spesso a piccoli morsi, e il 37% dei lettori si ferma massimo a 3 libri all'anno, il 22% arriva a 4-6 titoli, il 19% ne legge tra 7 e 11 libri all'anno, solo il 22% raggiunge i 12 libri all'anno, che è veramente tanta roba, voglio dire.
2: Il minimo sindacale, il minimo sindacale.

0: Lady Gaga, Ducci, Runaway. La cosa che mi fa un po' incavolare, sì, è che sempre secondo le percentuali questo indagine, sì, sono le donne a leggere più degli uomini, l'81% delle donne contro il 72% degli uomini, capito?
1: E volete mettere le figure così vi raggiungiamo?

0: fra tanti ha deciso di fare il cantante e che si sognava di fare il ballerino.
1: Sì, ecco perché il titolo è Non ballare più, se lo dice da se stesso. Harry Styles, Dance No More, chiaro? New Kiss.

0: ragazzi.
1: Quanti Dance siete? No More, Harry Styles, New Kiss.
0: Comunque te lo dico, quanti siete? Non due fioriti, ma due gradi.
1: Io voglio sapere se la saccatura si è persa, perché
0: no. No, è ufficiale, ancora... lo dice anche il giornale. È in coda tangenziale, ma arriva presto. Ma per sicurezza lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Caldo in attenuazione e condizioni più instabili sull'Italia. Nelle prossime ore temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e gran parte del centro, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Col passare delle ore nuovi fenomeni temporaleschi sulle regioni centrali, con successivo coinvolgimento di Sardegna, Campania e Basilicata, più stabile altrove. Massime in calo tra 28 e 33 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo €1,99. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Yes, yes. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a €3,49. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Yes, yes.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
16: Kiss Kiss. So

0: Fischio, fischio che mi passa. Questa è Radio Kiss, sempre a proposito di libri. Qualcuno nei messaggi ci ha detto: no, ho poco tempo, non riesco a trovare il tempo.
1: Io no, avrò una ventina di minuti, anche come attenzione massima.
0: Attenzione, perché ieri ha preso il via un'iniziativa estiva, si chiama Quota 15. Noi siamo qui a parlarne perché c'è anche uno studio scientifico dietro questa iniziativa. Allora, si chiama Progetto Fai Sport, leggi un libro. L'invito dei promotori è condividere sul proprio stato di WhatsApp il banner che esorta a scegliere un libro qualsiasi e a ritagliarsi, ascoltate bene, 15 minuti ogni giorno per leggere, solo un quarto d'ora.
1: E non avete scuse, lì o voglio o non voglio, perché in bagno ci andiamo tutti, quindi puoi dire che non hai 15 minuti.
0: Numerosi studi indicano che dedicare almeno un quarto d'ora al giorno alla lettura previene il decadimento neuronale, protegge il cervello dall'impoverimento cognitivo. Insomma, 15 minuti al giorno ti fa stare bene, aumenta, diminuisce lo stress e ti fa stare bene il cervello.
1: È tutto vero, solo questa notizia la dobbiamo controllare meglio, perché con quello che leggo io, secondo me, io sono decaduto totalmente, non funziona.
0: Ma per altri motivi, tu compensi, ricordatelo. Ecco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, ragazzi. Poi prendo il fiore
2: e lo uso come se
1: lo annuso e ti dedico questa canzone.
2: Com'è il titolo?
1: Di Charlie Puth.
2: Sì, alla fine, you again. Alla fine dopo.

0: Ma adesso è il momento.
1: Sì, prima o poi mi vengo.
0: Sai che mi piace annunciare, quando sono con te, mi piace annunciare questo cantante, sì, anche disannunciare.
1: E io rispondo con Anna Mena. Vai, vai.
0: Allora, attenzione, perché arriva una canzone di Elton John. Ah, te la ricordi? Don't Go Breaking My Heart del 1976.
1: La canta con... Chi, dai, dillo, dai.
0: Chi, bravo, hai detto bene.
1: Dai, chi la canta, dai, dai. Oh, questa neanche Franco e Cicci Ingrassia la facevo questa. E anche
0: Kiki di.
1: E di Kiki, no?
0: Kiki di.

0: Ci ha fatto tornare indietro negli anni 70, 76 per la precisione. Elton John e Kiki Dee stanno entrambi benissimo. Ecco, bella, e questa era Don't Go Breaking My Heart.
1: Il 76 è l'anno che celebriamo anche per l'anniversario di Kiss Kiss, eh? Tanta roba, è la vero, nostra Carolina, guarda che bella che è oggi vestita.
0: Lo sai che lei ha letto un libro di musica e...
1: Guarda, io stavo dicendo io, non insultarlo, Carolina, fai la brava, almeno te. Oh,
0: però mi piacciono i libri di musica, oh, che
1: no,
0: vuoi?
1: Di musica, perché sono più grandi come libri. Preparatevi, fra poco giocheremo a caccia alla bufala.
0: Esatto, il numero è 347 490 0042, memorizzate.
1: Oh. È bossa.

0: Ma Carolina balla la bossa, no? Balla, vai là.
1: Guardala.
2: Caccia alla bufala.
1: Come si atteggia? Grande Carolina, sì, siamo pronti per giocare a caccia alla bufala. Voi siete pronti? Non vi distraete perché leggeremo tre notizie, una è una bufala, chi indovina verrà premiato, ma aspettate il via di Giannini.
0: Esatto, il più veloce la più veloce. Stamattina, oltre a vincere i nostri gadget estivi, sono gli estivi,
1: KPD e Steve, non li
0: ci
1: usare.
0: Ci mettiamo dentro anche un libro dedicato alle donne.
1: Sto mandando un messaggio un per libro, vincere la bufala.
0: Il titolo è Come capire le donne. E senza figure e senza
1: però è scritto
0: pagine.
1: Tanto, sì. Poi c'è quello sugli uomini che avrete aperto e c'è un punto di domanda, una pagina sola. Però intanto cominciamo, sorpresa, notizia numero uno. Parliamo di Spuddles, questo parrocchetto australiano che ho scoperto dopo che sarebbe un pappagallino il parrocchetto. È diventato famoso per essere il più vecchio del mondo, cioè ha 32 anni. È più vecchio, 32, un bambino rispetto a noi, però per essere un parrocchetto, ma ha un altro primato a conquistare.
0: Qual è?
1: Non si accontenta. Parla più lingue di tutti.
0: No.
1: Ufficialmente, sì, sì. Perché parla, e parla ovviamente non è che sa tutte le lingue, alcune parole in inglese, spagnolo, italiano e giapponese. Imparate ascoltando la televisione.
0: No.
1: L'italiano lui seguiva solo, praticamente solo sgarbi, quindi non gli chiediamo niente al parrocchetto. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, una telecamera di sorveglianza domestica a Steamboat Springs in Colorado ha ripreso il momento esatto in cui un uomo ha aperto la portiera del suo pick-up e si è trovato faccia a faccia con un orso, comodamente seduto sul sedile del passeggero.
1: Dove
0: era, era entrato in macchina alla ricerca di cibo, ma dopo la prima reazione di paura l'uomo ha avuto sangue freddo e è riuscito a prendere un asse di legno e ha convinto l'orso ad abbandonare il veicolo senza farsi male.
1: Questa lui è notizia, però, non l'orso.
0: Numero due.
1: Mi è capitato di trovare un orso in macchina, Giannini. Notizia numero 3. Una poliziotta britannica in zona Huntingdonshire,
0: in Inghilterra.
1: Che bravo. Stava percorrendo la strada provinciale B1040. Siccome l'orso non c'era, era nella macchina di quell'altro, lei ha trovato una tartaruga che stava attraversando la strada. È bloccata, si è riuscita, ha chiamato tutti quanti i suoi colleghi, l'hanno chiusa con le macchine, l'hanno inseguita finché non si è accostata ed è riuscita a attraversare. Bellissima, veramente un'immagine bella, no? Anche la tartaruga ha diritto. È durata 4-5 giorni di inseguimento, però, che la tartaruga è quella che è. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini, ma preparatevi col messaggio, perché qual è la bufala? Numero 1, il parlagallo? O la numero 2, la nascita del horse sharing? O la numero 3, che è la tartaruga ritrovata?
0: E allora siete pronti? Via! 347-490-0042, ovunque voi siate, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Ci siamo, era il momento, sì.
1: Certo.
0: Vuoi sapere come si chiama chi ha vinto? È Carlo, pronto?
1: Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, schissa a voi.
1: Schissa a te.
0: Schissa a te, da dove ci chiami, Carlo?
2: Mi chiamo da Chieti Alta.
1: Ma che bello, che è bene precisare perché
0: è alta, sì, sì, ma se vai là e tutti pensano così, se vai là e glielo chieti, ti rispondono così. Carlo, allora, scusami, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: Bravissimo, certo, bravo, figo, il pappagallo parla 5 lingue, dai, ne ha parlato una sola, dice solo parolacce. Però è comunque da record, dai.
1: Senti, l'ultimo libro che hai letto, Carlo, ce l'hai?
2: Sì, ecco, Viaggio al centro della terra.
1: Ma che bello,
0: bellissimo. Il prossimo bello. 20.000 leghe sotto il mare e poi vai al mare. Allora,
2: esatto,
0: Carlo, ti ringraziamo e ti diciamo kiss kiss a te, buona lettura.
1: E leggi,
2: leggi. Kiss a voi.
1: Grande. Ciao, ciao, che bello.
0: Che bello, poi stai a letto, Viaggio al centro della terra.
1: Hai sentito con quale fierezza ha detto Chieti Alto?
0: Ma è giusto, ma deve essere fiero. Sono stato di Chieti Bassa, Chieti Bassa, bisogna essere fieri.
1: Dolce Nera arriva.

0: epopea.
1: Come lo dici tu? Perché tu non dici
0: epopea.
1: Epopea.
0: Epopea con la cosa di vocale. È come maglietta.
1: Ma che roba?
0: Ma che roba? Ma che roba.
1: Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. E a proposito di letture, viene fuori uno spin-off, no?
0: Alcuni libri sono delle epopee, dai.
1: Sì. I posti dove si legge più spesso. Lo chiediamo, perché io, per esempio, riesco quando riesco a trovare il tempo.
0: È ovvio.
1: Il divano è il luogo dove riesco.
0: Il divano è proprio nato per il libro, dopo per l'uomo.
1: Però ci sono tanti che riescono a leggere in bagno, solo in bagno, appoggiano lì nel portariviste, c'hanno il portariviste in bagno.
0: C'è un periodo che era un'abitudine, no?
1: E se la combattono con gli smartphone, perché ormai lo smartphone.
0: Ma ormai la portarivista non
1: tu, per esempio,
0: più,
1: dove leggi?
0: Dappertutto, dappertutto.
1: Però qui non ti ho mai visto leggere.
0: Leggo d'oretta a te, purtroppo. Anche perché se non posso leggere. No, questo l'ho già letto. No, scusa, leggo il finale. Vai, vai. Non d'oretta a te.
1: Lo chiediamo anche a voi. Quando riuscite a leggere un libro, un qualche cosa, dove non, al netto delle telefonie, tutte le.
0: Libri o riviste.
1: Dove
0: o fumetti.
1: Lo fate? In quale luogo lo fate? Alcuni dicono in treno. Guarda, ce n'è uno che sta scrivendo in treno. Quando viaggio in treno, leggo i libri più belli della mia vita.
0: E chi potrebbe, vorrebbe, ma poi fa male. Perché gente che sta male. Let me tell you.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara.

0: fare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Yes, yes.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home. Leggera e resistenti fino al 16 luglio. 1 euro, batte forte sempre.
2: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss Kiss!
12: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: anche loro hanno letto tanto, quando sono stati i nostri ospiti, i pinguini, ci hanno raccontato, abbiamo letto come si allevano i figli, ha fatto il figlio subito lui.
1: Gli avevo chiesto dov'è il posto, secondo noi l'abbiamo detto, il posto dove leggete di più quando avete il tempo di farlo. E ci sono tanti, un radioascoltatore ci ha mandato
0: una foto lì.
1: Mamma mia, una foto con una catena montuosa, non abbiamo capito dove, Marco, però sono innevate.
0: Sì, è vero, sono innevate, quindi potrebbe essere un indizio, ti becchiamo. Poi dice, un po' impegnativo raggiungerlo, ma un posto stupendo. Vero.
1: Molti dicono leggiamo sotto gli ombrelloni, molti dicono in treno, periodo. Confermiamo anche noi, in treno si legge spesso, ma anche in aereo qualcuno, un viaggio in aereo.
0: Sì. Eppure c'è chi, io anche, per esempio anche sull'autobus, sul treno, c'è chi invece non può perché vorrebbe, ma dà fastidio, gli occhi, nausea.
1: Come no.
0: Piace.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: L'estate si legge perennemente al mare.
0: Vedi.
2: Sotto l'ombrellone.
1: Bene.
2: Mentre in altre stagioni ogni momento è buono per leggere un libro, per esempio quando sono sul bus, sui mezzi, in treno, eccetera.
1: In treno c'è qualcuno che dice: sono partito con la Divina Commedia, partendo dall'inferno, sono arrivato al paradiso con tutti i ritardi.
0: Hai trovato tutti quelli che hai nominato, fra l'altro, che ti aspettavano.
3: Sto leggendo una serie di piccoli gialli che si chiamano Le Indagini di Vittoria. Mi ha ispirato mia figlia, che si chiama proprio così, al fine di farla leggere.
1: Bello.
0: Ma che bello!
1: Io
0: che
1: ho trovato il sistema di far leggere Lorenzo, sai come l'ho fregato? Che lui adesso è malato di Michael Jackson.
0: È vero.
1: Gli ho comprato la biografia ufficiale di Michael Jackson. La sta leggendo e non ci sono le figure.
0: Bello, e la cosa bella è che ce la spiegherà a noi che non la capiamo.
1: Ciao, bravo.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Dance We Can Do Better. Questa è Radio Kiss Kiss. Quante persone che hanno incominciato a leggere un po' ovunque, non c'è un posto specifico, grazie anche ai figli, cioè
1: per incentivare i figli a dire tutto.
0: Hanno incominciato a leggere. Sì, certo.
1: Michael Jackson è grande, però è iniziato col film.
0: L'ho portato a vedere il film. Ho visto che si è appassionato. Non gli ho detto ti compro la biografia, il libro della biografia. No, l'ho preso io, l'ho incominciato a leggere e lui di nascosto l'ha incominciato a leggere.
1: È così. Io ho iniziato così con Le Ore, con mio fratello. Le leggeva lui, poi sono piano piano.
0: Te lo leccavi il dito quando leggevi Le Ore?
1: Prima, al market, solo una settimana durava perché poi non si apriva più. Va bene, andiamo avanti. È arrivato il momento del New Kiss.
0: Arriva Gabri Ponte Nazionale.
1: Allora, se è nazionale, non può mancare l'altro nazionale.
0: Giovanotti torna alle origini proprio in discoteca a fare il DJ.
1: Ulla. E il titolo è DNA. Siamo curiosi.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza!
10: A casa, tutto bene!
11: Quando hai Win 3 Protetti, a casa, tutto bene!
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
14: Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Da Olivia Rodrigo, buongiorno di nuovo Maxi e Max.
1: A tutti.
0: Allora, prima a proposito dei libri, un radioascoltatore ha detto: sì, io ho così poco tempo per leggere che comincio a leggere un romanzo.
1: E passa talmente tanto che è un romanzo d'amore che poi diventa
0: un giallo.
1: Ma perché si ingerisce nel tempo, non è che diventa giallo la trama.
0: Però a proposito di gialli, di romanzi e quant'altro, diteci che cosa leggete e vi diremo chi siete.
1: Ah.
0: È quello che dicono gli psicologi, che esisterebbe una correlazione diretta tra quello che si ama leggere e i tratti della propria personalità. Insomma,
1: sì,
0: può rivelare più cose una libreria di casa,
1: ecco,
0: che un test psicologico.
1: È vero, ma è veramente così, eh?
0: Chi ama il fantasy e la fantascienza, come me per esempio, tende più spesso all'introversione e all'immaginazione. Io sono introverso, certo, e immagino,
1: sì,
0: molto, capito?
1: Infatti, immagino,
0: mentre
1: immagino.
0: I lettori delle biografie e i memoir risultano più estroversi. A te piacciono le biografie, soprattutto quelle storiche, no?
1: Certo, infatti siamo non solo estroverso.
0: Sei molto estro.
1: Sì, estro, dimmi.
0: Insomma, chi legge fantascienza forse vive con un piede nel futuro, chi legge i gialli vuole che tutto torni preciso, è un precisone, chi legge religione cerca senso e comunità, chi legge biografie ama sbirciare nelle vite riuscite complicate degli altri. Insomma, c'è una caratteristica peculiare per ogni tipo di lettura.
1: Mi è piaciuto che è un passo nel futuro chi legge la fantasia.
0: Sì.
1: Mi piace, sì. Chi legge la realtà come me è un passo nella fossa.
0: Nella
1: perché
0: fossa,
1: poi la realtà è triste. Però l'importante è leggere.
0: Esatto. Il consiglio degli esperti: o tradire ogni tanto il proprio genere preferito per allargare le proprie prospettive, capito?
1: Hai dovuto infilare la parola tradire comunque.
0: Ogni tanto bisogna cambiare, bisogna forzarsi. Cambiare,
1: libri, capito? Libri.

0: cattive abitudini, quelle di non leggere, per esempio. Questa è una cattiva abitudine, perché fa bene, l'abbiamo detto che fa bene.
1: Ricordiamo, 15 minuti li troviamo volendo.
0: Esatto,
1: dai.
0: 15 minuti al giorno fanno bene al cervello, fanno bene allo stress, al cuore.
1: Quello
0: a tutto.
1: Dobbiamo controllare. Io leggo di più, ma sto rovinato uguale. Dobbiamo controllarla sta cosa.

0: Nancy Sium. Ha vissuto la propria adolescenza negli anni Ottanta, sicuramente ricorderà questa canzone dei Cars.
1: È proprio per legge, c'è un decreto, te lo ricordi per forza, dai.
0: E manca a farla apposta, sembra proprio il destino. La canzone loro più famosa, The Cars, sì, è Drive.
1: Lo vedi? Cioè, perché tu cosa fai in macchina? Guidi? No, puoi anche leggere.
0: Si sente che il personaggio più eclettico di questa band è il bassista, e ve ne accorgerete dal giro di basso che è veramente importante in questa canzone, e parla di una storia d'amore finita.
1: No.
0: E l'uomo si chiede: chi ti accompagnerà adesso che ci siamo lasciati a casa?
1: E chi?

0: Tutti quanti d'accordo a dire che bella The Cars Drive 1984.
1: La lacrimuccia nel cuore, me ne ricordo, 84, tanta roba. Funzionava ancora tutto, Giannini. Almeno a me.
0: Funzionava. Sì. Qualcuno dice: ma come possiamo? Vabbè, non aggiungo altro perché noi siamo speaker, annunciatori e disannunciatori di tante canzoni, non possiamo dire nient'altro.
1: Io dopo la seconda responsabilità la dico io, ma dopo. Nel frattempo vi diciamo che ascolteremo. Questa canzone qua non è più New Kiss, giusto?
0: No, non è più New Kiss.
1: Già passata? Sì, allora, sì. Sul volume.
0: Partenope!

0: American Cremant, prego.
1: Dove?
2: Così con quella testa.
0: Allora, state mandando. Stiamo parlando di libri stamattina qui a Good Morning Kiss Kiss. È bello sapervi comunque appassionati di lettura, anche quelli che non hanno il tempo di poterlo fare, di poter
1: che
0: leggere.
1: È una scusa.
0: Cercare di trovare sempre un quarto d'ora. Però. Dai vostri messaggi che leggiamo sempre noi personalmente ci avete dato un sacco di titoli che state leggendo, che avete letto, che vi hanno appassionati
2: e molti hanno detto il giudizio critico quasi di nascosto, non vorrei dirlo ma no noi vogliamo proprio dirlo, e cioè
0: solitamente noi tutti chiedo qual è il libro che più ti è piaciuto,
2: ed è questione di gusto. Sono quelli che te lo impongono, ragazzi. Hai letto un capolavoro? Anche quelli storici famosi, ti è capitato di leggerne uno capolavoro e dire ma vado a leggerne un altro?
0: Ti ho fatto la mia confessione. Allora, un libro che è piaciuto a tutti, che è diventato un best seller a livello mondiale, che ci rende anche orgogliosi nel mondo, Susanna Tamaro. Io adesso so che mi farò tanti nemici.
2: Perché?
0: Ma va dove ti porta? Ma va dove ti porta il cuore? Sì. A me non mi è piaciuto.
2: Ma non c'è nulla di male, Max. Il problema si pone solo quando uno legge. Non mi è piaciuto e non l'ho capito. Io? Vuoi sapere il mio?
0: Qual è?
2: No, non lo posso dire, dai.
0: Un libro che, cioè, rinomatamente.
2: Ti giuro, non mi ricordo il titolo, non talmente.
0: Lo chiediamo anche a voi. Un libro che è piaciuto a tutti, ma che a voi anche no.
2: Non me gustas tu. 12 della notte.

0: Mo. Dave con Teams Rain Dance, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Esce lo Chen allora, visto che insiste tanto, ragazzi.
0: Ci sono dei libri che hanno dei primati. Per esempio, qual è, vi abbiamo chiesto, qual è il libro che è piaciuto a tutti? Tutti, bello, bello, bello, bello, ma voi l'avete letto? Ma vediamo, mamma mia, non mi è piaciuto per niente.
1: Allora, io prima mi sono trattenuto, scherzato così. Giuro, ero un po' timoroso nel dirlo perché pare vuoi fare il figo. No, è questione di gusto. E poi ho visto alcuni messaggi che sono arrivati scritti. Allora dico tranquillo. Ragazzi, io 100 anni di solitudine non l'ho digerito e non
0: molto,
1: lo digerisco.
0: Molto gettonato. Oh. È molto.
2: Salve, mi spiace. Kiss. Ecco. Allora, mia cugina mi regala Oceano Mare di Barrico.
0: Oceano Mare.
2: Io ci ho provato a leggerlo. E io sono una lettrice seriale, quindi le leggo. L'ho letto. Tornavo indietro per cercare di capire. Ma io non ho capito niente.
0: Capito.
2: L'ho finito, ma non ci ho capito niente.
1: E come mai?
0: Capita, ragazzi.
1: Io
0: capita.
1: Quando ho letto Centrali Solitudine ho cominciato a capire. Buondia, sì, Aureliano, io sei di Aureliano. Ma trova un altro nome, Marquez.
3: Mi vergogno di dirlo. 100 anni di solitudine.
0: Benvenuto nel club.
3: Ma non è che non mi è piaciuto. Ma sono proprio riuscita a superare la 50ª pagina.
0: Vedi, non c'è la sola.
1: Quest'estate tutti in feria a Macondo.
4: Mastro Don Gesualdo, no! Un pugno nello stomaco. Mamma mia, un pugno nello stomaco. Comunque, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, ma guarda, perché poi ci rimane male, ti rimane impressa una cosa.
1: Ma certo, dai, perché tutti lo dico, dici, vabbè, lo faccio anch'io, vado, dici, ma maledetti voi.
5: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Mara Sattei con i Giotti sabato sera.
1: Moby Dick e Oceano Mare. Ancora adesso provo a prenderli, a leggerli e non ci riesco.
0: Sono quei super classici che tu dici, ma è impossibile, l'hanno letto milioni di persone. Poi incominci a leggere e dici, ma com'è possibile?
2: Ma poi c'è chi ci ha messo una vita a prendere Moby Dick, arriva lei, lo può prendere in un attimo. Ci vuole il tempo, ci vuole tempo.
0: Passengers, let her go.
2: Ulla. Well, you won't

Chi scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 Peter Spar. Approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro. E avocado Ass da 200 grammi, a

0: Siamo.
1: Mira, mira il dito.
0: E mira, mira il dito. Quello è Paolo, quello è Roberto. Swing.
1: Questa era Radio Kiss Kiss. E, ma a proposito di uno, nessuno, cento. No, qual era? Cent'anni di solitudine.
0: No, uno, nessuno, cent'anni di solitudine. Perché uno, nessuno e tutti. In tanti l'hanno
1: scritto. Qualcuno che ha fatto addirittura graficamente l'albero genealogico.
0: Ah, no. Se, allora, attenzione, sono andato a informarsi. Vai sul. Se vai a vedere sul. Su cos'è? Wikipedia.
1: Per,
0: no? Per farti capire cosa stai parlando. La prima cosa che ti mettono è l'albero genealogico della famiglia di Macondo. Buendia.
1: Allora,
0: bello, non è che adesso stiamo scherzando.
1: È un classico.
0: È comunque un classico. Infatti è un classico che resta là in un angolo a casa mia.
1: Certo. Allora, sempre a proposito dei libri, c'è una bella notizia che invece arriva da Bologna. Infatti, cosa a 10 anni dalla scomparsa del grande Umberto Eco, apre all'Università di Bologna la biblioteca Eco. Un nuovo spazio di 600 metri, leggo testualmente, 600 metri lineari, attenzione, che raccoglie più di 32.000 volumi provenienti dalla Casa Studio di Milano del grande Umberto Eco. La raccolta poi successivamente sarà completata anche con altri libri della residenza di Monte Cerignone a Pesaro Urbino, donata dagli eredi del maestro. Ma la cosa che ho scoperto leggendo questa notizia, che è una notizia bellissima, perché sarà a Palazzo Poggi la biblioteca di Umberto Eco,
0: è che
1: Umberto Eco è stato il fondatore in Italia della rivista Linus.
0: Cofondatore.
1: Nel 1965 era un grande appassionato di fumetti e la rivista Linus più volte gli ha dedicato anche
0: questo per dire che quando diciamo leggiamo, no? Perché molti, ma io fumetti. Fumetti, come no? Anzi, è lettura anche quella, eh. Ci sono alcuni fumetti, te li ricordi tu? Li leggevi i fumetti?
1: Come? Non li leggevo, però che li leggesse anche il grande Umberto Eco. Questo l'ha fatto che addirittura avesse fondato la rivista Linus. Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Aspettare.
0: Secondo me leggeva anche quello che leggevamo noi.
1: Secondo
0: Lando. Ce ne ricordi?
1: Diaboli.
0: Ma che no, Lando!

0: La mano più delicata sui tasti del pianoforte. Non devi spingere. Capito, Benz? Senti come piglia.
1: È duro, mamma, c'è una testa. Chi è?
0: È la saccatura. Prima è suonata.
1: Ragazzi, non so voi, qui è entrato un nostro collega e ha detto una frase che per un attimo ci ha lasciato tutti sbalorditi. Ha detto: poi fa freddo.
0: Un po' freddo.
1: Lo stavamo picchiando, poi invece aveva ragione. È arrivata la saccatura.
0: Però parliamo, continuiamo a parlare di cultura, la cultura del libro, che a volte viene incoraggiata anche da persone che non ti aspetteresti mai. Per esempio, noi stamattina stiamo incoraggiando pur
1: sì,
0: non.
1: Ma noi lo sanno che è un problema e fanno finta di nulla.
0: La cantante Dua Lipa, dopo un tour tra i più seguiti al mondo, dopo i suoi successi presenti in tutte le hit.
1: Poi si è appena sposata, cioè risposata, c'è il viaggio di nozze, che fai?
0: Tutti ha avuto viaggi. Il tempo di aprire anche una biblioteca tutta sua, dove? A Porto, in Portogallo.
1: A Porto l'ha aperta.
0: A Porto, in Portogallo.
1: Usciamone.
0: Non è una biblioteca qualsiasi, si chiama la Manifesto Library, è infatti una biblioteca dove ci sono soprattutto i libri vietati e censurati di tutte le epoche, di tutte le zone del mondo.
1: I libri proibiti,
0: bravissima. La cantante è molto fiera di questo progetto e ha invitato tutti a visitare la sua biblioteca, leggere, ma soprattutto parlare, discutere e confrontarsi, che è una delle cose più sovversive e pacifiche che si possa fare, e ha davvero ragione.
1: Brava, sovversiva e pacifica. Un libro. Leggilo. Ma parlo dei proibiti.

0: Paradiso.
1: Tommaso Paradiso.
2: Sì, che per andare in paradiso deve venire vicino a noi e fare quella cosa lì del titolo, perché ci va in paradiso. Perché lui dice agitare Coca-Cola.
1: E poi te la passa.
2: No, no, è solo il titolo di New Kids, perché se ci dovesse passare.

0: Birbantella, agitare Coca-Cola inteso nel senso ti piace, sai come fanno?
1: Sì.
0: È perché tu mi fai sempre cambiare basta.
1: Tu
0: ce ne vai,
1: però prima te la lascia,
0: certo,
1: prima lascia te la lascia la bomba. Perché poi tu ti devi sporcare.
0: Tommaso Paradiso, grande ritorno, agitare Coca-Cola, New sì. Kiss. Sempre a proposito dei libri, c'è una notiziola che mi ha incuriosito, la voglio condividere con te.
1: Attenzione, sono contento.
0: Sai che
1: a me piace
0: l'ufologia, gli extraterrestri.
1: Quello è vero. Beh, allora scusa, mi sono dimenticato, perdonami, è un po' come l'anniversario. Auguri, Giannini.
0: È domani, o è oggi?
1: Credo sia oggi l'augurio. Io non so neanche di cosa stiamo parlando.
0: La giornata mondiale dell'ufologia è oggi o domani? Il 2 luglio, sì,
1: ragazzi. Ma la domanda mia è un'altra: oggi è il 2 luglio? Oggi.
0: Allora, è stato scoperto il libro pubblicato 300 anni fa, più di 300 anni fa, nel 1698, da tale studioso, uno scienziato olandese, Christian Huygens. Il titolo è un po' lungo, però vi fa capire già che all'epoca si pensavano certe cose. Il titolo è Il mondo celeste scoperto, congetture sugli abitanti, le piante, le produzioni dei mondi negli altri pianeti.
1: Non è il titolo, questo è il libro.
0: E questo è il libro.
1: È finito.
0: Già all'epoca, nel 1698, c'era qualcuno che guardava in cielo e diceva: porca miseria, ma vuoi vedere che ci sarà vita anche negli altri mondi, sulle stelle e dove altro?
1: Un po' prima ci aveva provato un altro, una cosa del genere, e diciamo che la Chiesa non era proprio d'accordo, lo stava legnando. Salutiamo il nostro amico, partendo da Galileo e quant'altro, così. Però in questo libro ci dice realmente dove è finito il pallone di Baggio del 94.
0: Sì, bravo,
1: in questo libro qua lo troverai, nel tuo.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Kiss,
5: kiss. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss,
7: kiss. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Kiss,
9: kiss. Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss, kiss.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma che donne, ma che Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ma attenzione, oggi è proprio oggi la giornata mondiale degli UFO.
1: Beh, 2 luglio, sì, perché poi c'è il tempo il 3 di preparate e il 4 festeggi con gli americani.
0: Però gli alieni arriveranno.
1: I veri alieni, quelli che lasciano tutti a bocca aperta, dai che atterrano,
0: atterrano. A Pescara. Il 10 e l'11 luglio!
1: E quella la vera astronave!
0: Il gran finale dopo le 3 tappe che sono state seguitissime ovunque in varie parti d'Italia. Pescara ospiterà questo gran finale l'11 luglio, ma il 10 ci sarà il Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso alla pit zone, visto che tutto il parterre che era gratuito è andato sold out.
1: No, non è andato sold out, è andato stra sold out. Abbiamo avuto un milione di biglietti gratuiti, non sarebbero bastati, però
0: andate al Play Village nei 2 giorni sempre aperti con tantissime attività, gadget e la possibilità di vincere tantissimi premi, ma soprattutto i biglietti per la Pit Zone. Andate lì perché il Kiss Kiss Way vi aspetta. Kiss Kiss Way.

0: tutto.
1: Ma quasi bambina.
0: Questa
2: cosa è imparata a memoria.
0: Impara a memoria anche questa, perché sentiamo. È bellissima.
2: Qual è?
0: Unbreak My Heart di Toni Braxton.
2: Come no? Unbreak My Heart.
0: Non è quello. 1996, giusto il tempo di salutare tutta l'allegra brigata di questa splendida mattinata. Dal punto di vista radiofonico, mette un po' meno.
2: No, dai, scriveremo un libro a breve sulla nostra splendida storia qui. Grazie a tutti quanti voi. La Lucilla è arrivata, Marta.
0: Certo che è arrivata.
2: Dov'è?
0: È arrivata un po' impaurita dai lampi e dai tuoni.
2: Sì, si è anche un po' arrabbiata che lei è nipote di Marquez, però a questo punto vi diciamo che

0: Toni Braxton con Unbreak My Heart 1996, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Arriva la scomunica per i sei religiosi lefevriani protagonisti ieri ad Econ in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato papale. Il provvedimento di Leone XIV colpisce neovescovi e consacranti per aver compiuto un atto scismatico. Il Vaticano esprime amarezza per la chiusura al dialogo della Fraternità di San Pio X. Vani tutti i tentativi di ricondurli alla comunione con la Chiesa, afferma la Santa Sede, che avverte i fedeli: nozze e confessioni non sono valide. Ucraina, salgono a 13 le vittime, oltre 50 i feriti della doppia ondata di attacchi russi con missili e droni su Kiev, distrutti edifici residenziali e danneggiato un hotel nel centro della capitale ucraina, dove sono segnalati crolli e incendi. Secondo le autorità cittadine, colpito anche un pronto soccorso, feriti almeno 5 sanitari. Il presidente Zelensky fa sapere di aver chiesto agli Stati Uniti licenza per produrre in patria i missili Patriot. Medio Oriente, colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti hanno portato a progressi positivi, lo affermano le autorità del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni appena possibile dopo i funerali del defunto Ayatollah Ali Khamenei. I Pasdaran hanno invitato tutta la popolazione a partecipare alle esequie per dimostrare di non voler dimenticare il sangue del proprio imam. Veniamo in Italia. Occupazione in calo a maggio dello 0,1% rispetto ad aprile, quanto certifica l'Istat, spiegando che il ribasso di 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi di età ad eccezione dei cinquantenni. L'occupazione cresce invece rispetto a maggio 2025, i lavoratori sono 228.000 in più. Su base mensile il tasso di occupazione è al 63%, la disoccupazione è al 5%. Come da previsioni, l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni si è interrotta bruscamente con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porta temporali, vento e grandine. Dopo il Piemonte e la Lombardia, oggi interessato il resto del nord, soprattutto il Veneto, dove è allerta rossa, e l'Emilia-Romagna con allerta arancione. Il maltempo sta raggiungendo anche il centro e alcune regioni del sud, come la Campania, dove i residui temporaleschi persisteranno fino a domani. Due soltanto le città da bollino rosso per il caldo, Reggio Calabria e Catania, l'AFA tornerà dal weekend. Lo sport, tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Flavio Cobolli, che ieri al primo turno ha superato l'argentino Navone nel prosieguo del match interrotto per oscurità martedì sera. Nel pomeriggio il 24enne romano affronta l'australiano Duckworth. Prima però tocca Lorenzo Sonego contro il canadese Diallo. A seguire Berrettini opposto al francese Fils. Nel tabellone femminile Tyra Grant sfida la ceca Buzkova, Jasmine Paolini affronta la svizzera Golubic. Calcio e mondiali, avanzano agli ottavi Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. Stasera per i 16 a Los Angeles, Spagna, Austria, nella notte Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Dunque, mi prendono in giro qui in radio perché ho paura dei fulmini. Scusate, c'è qualcuno alla scuola? Ma bisogna aver paura e timore perché è pericoloso. Sono stata chiusa un quarto d'ora in auto e non avevo il coraggio di scendere e arrivare qui in radio, nonostante io abiti veramente vicino. Ho preso l'auto per evitare problemi. Comunque, ho paura un po' di tutto, questa è la verità. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Giovanni Imperatore in regia, Max e Max che tornano domani, e si parte con la musica più bella, la nostra tripletta. Subito c'è Irama con Cap.

Tandy Swims con Lose Control su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, esattamente a mezzogiorno, quindi 9 minuti fa, praticamente c'è stato il giro di boa e quindi siamo ufficialmente a metà 2026. Verrebbe da chiedere, ma i buoni propositi del nuovo anno sono ancora validi oppure sono naufragati dopo 10 minuti dall'inizio dell'anno? Vabbè, comunque parliamo invece di vacanze. Sappiamo che insomma ci sarà sicuramente tante persone, forse la maggior parte degli italiani già avrà organizzato qualcosa per questa estate, ma ci sono quelli del last minute, come ci sono delle persone che probabilmente non andranno in vacanza. Ma sicuramente cosa c'è da dire? C'è da dire che quest'anno in Italia i prezzi sono più che folli e chi prenoterà in questo momento sicuramente troverà dei prezzi molto ma molto maggiorati. Tra poco capiremo meglio nel dettaglio, intanto c'è Clara.

anche i ragazzi, dai, non son male. Allora, tra poco faremo delle simulazioni per capire quali siano i prezzi per hotel B&B più folli in questo momento in Italia. E intanto leggevo che vero che i prezzi sono saliti, vero che ci sono tante persone che una vacanza non potrebbero permettersela, ma in pochi fondamentalmente poi rinunciano. Così arriva la soluzione prestito. Cioè nel 2026 sono stati erogati finanziamenti per 170 milioni di euro per andare in vacanza. Cioè, secondo questa indagine, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest'anno spenderanno solo per trasporto e alloggi in media 939 euro a testa, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. E quindi gli italiani piuttosto fanno debiti, ma non rinunciano mai e poi mai alla propria vacanza. Adesso ci godiamo questa qui, Biffy Clyro con Rearrange.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia dividile!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
5: Kiss, kiss.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
14: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a €1,99 al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
20: Yes, yes.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL. Come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
22: Kiss

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Dunque, tantissimi italiani si indebitano pur di non rinunciare alle proprie vacanze. E soprattutto cerchiamo di capire anche se voi siete quelli della last minute, quindi non vi siete ancora organizzati, oppure siete quelli che cercano di anticiparsi parecchio per cercare un'offerta conveniente.
1: Noi non abbiamo bisogno di andare in ferie. Ah, siamo in ferie tutto l'anno.
0: Che meraviglia!
1: Siamo in Calabria. Abbiamo i vantaggi della Calabria.
0: Vero. Ti do ragione, Calabria terra meravigliosa, mare stupendo.
2: Non c'è niente da fare.
0: Che
2: l'italiano
0: è
2: l'italiano, sempre l'italiano.
0: Sempre,
2: ecco,
0: sempre.
2: Perché aumentano i prezzi, che sente l'italiano chiede il prestito e quindi i problemi non ne hanno a pagare.
0: Chi vabbè ce l'ha.
2: Se ne approfittano. Mm.
0: Effettivamente ci sono, purtroppo è brutto a dirsi, ma tante destinazioni che poi fondamentalmente costano anche tanto meno rispetto a destinazioni italiane.
3: Io ogni estate in vacanza vado giù in Calabria, mio paese, ho casa mia, ok, va bene, uno dice già quello è un risparmio,
0: certo.
3: E effettivamente ha ragione. Ci sono delle persone che le vacanze non se le sanno gestire, cioè quindi vanno a mangiare fuori due volte al giorno, colazione, tutte queste spese, bla bla bla. Pur avendo casa mia e pur risparmiando, comunque pago quasi 700 euro.
0: È vero, perché non bisognerebbe pensare che l'estate debba essere a

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Loco Loco ci sta benissimo con l'argomento di oggi, perché i prezzi, come dicevamo, quest'anno sono veramente più folli del solito per quanto riguarda quest'estate, e sono state fatte delle simulazioni su quel portale famoso che inizia con la lettera B, che sembrano quasi una presa in giro. Cioè, faccio qualche esempio: settimana centrale di agosto, una casa in centro però a Roma, zona Trastevere, bellissima per carità, arriviamo addirittura a 196.000 euro. Dormire in Puglia tra i trulli stupendi, 238.000 euro, bagno privato con doccia, asciugacapelli incluso. Ma si può verificare veramente su questo portale famoso? La più cara in assoluto è Firenze. Se prenotassi adesso, una settimana d'agosto, filtro centro di Firenze, 297.000 euro. Ma chi cavolo ci va? Bellissima Firenze, tra l'altro in pieno agosto fa anche particolarmente caldo, ma i turisti spendono sta cifra enorme per andare in vacanza e per restare in vacanza in Italia prenotando in questo momento? Non lo so, ma ci sono in giro dei prezzi veramente incredibili.

E adesso novità, questo è il racconto di un amore adulto che sicuramente è molto differente da un amore adolescenziale. E la protagonista ha prima di tutto compreso e accettato i limiti del proprio partner. Una bella coppia, Emma Marrone con Fabri Fibra insieme per Antidroga, il nostro New Kiss.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, il nostro New Kiss. Siamo proprio curiosi di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Tempo più stabile al nord. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Massime in calo tra 27 e 33 gradi al nord, tra 24 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Yes, yes.
13: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
14: Expert, gli esperti, sempre con voi.
13: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
14: Yes, yes.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
16: Leo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti, bacetti. Ancora da Marta, anche un po' leggermente Martinez. Allora, restando in tema estate, intanto arrivano un po' di pareri anche riguardo il fatto che chiaramente, insomma, tanti italiani si indebitano pur di non rinunciare alle vacanze. Certo, è una cosa che fa riflettere. Ma io mi volevo soffermare sul fatto che in estate, è vero, si gira di più e quindi è anche più facile fare incontri VIPs. Cioè, vi è mai capitato in vacanza di incontrare un personaggio famoso, di beccarlo, vi siete fermati, magari siete rimasti delusi, perché capita anche che magari quel cantante, quell'artista stia vivendo la propria vacanza, non abbia voglia, ecco, di intrattenersi, di fare una foto, può succedere. Ad ogni modo, bella cosa, perché Robbie Williams era in giro per Siviglia e ha praticamente chiesto in prestito il microfono di un artista di strada per cantare la sua Angels. Cioè, una storia incredibile, un video molto bello che dimostra ancora una volta quanto lui sia un personaggio meraviglioso. Cioè, Avril Lavigne.

Dito nella piaga con Businessman e noi ci prepariamo. Pescara, stiamo arrivando dopo aver attraversato l'Italia. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Che finale, ragazzi, ma con un parterre incredibile, tantissimi artisti: Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini, Tattici Nucleari, Salda Vinci, 13 Pietro, Sara Toscano, Benji e Fede. Non posso continuare perché non ho il tempo, veramente tantissimi artisti. E allora, se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live, un'area veramente esclusivissima che vi darà la possibilità di guardare proprio da vicino tutto lo show live. E allora vi aspettiamo lì il 10 e l'11 luglio allo Stadio del Mare. Per tutte le info potete andare su kisskiss.it. i posti, ricordiamo, sono limitati, ma l'ingresso è assolutamente gratuito.

Damiano David con Next Summer e noi siamo pronti anche per il nostro Momento History. Avete una persona che rappresenta il vostro posto sicuro nel mondo, una persona che è casa, che è famiglia, una spalla su cui piangere? Ecco, in questa canzone si parla di questo, di una di quelle persone che diventa un luogo caldo in cui rifugiarsi da tutto e tutti in qualsiasi momento. È una vera e propria poesia e lettera, dichiarazione d'amore. Ne abbiamo sempre bisogno. 1987, i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. I

Guns N' Roses con Sweet Child of Mine 1987, il nostro History Kiss. Fareste se scopriste che vostro suocero o vostra suocera tradisce l'altro? Vi fareste i cavoli vostri e amen, lo direste a vostra moglie o marito, parlereste direttamente con il suocero o la suocera. Poi vi dico cosa ha fatto un ragazzo di Venezia. Ecco, ve ne parlo tra poco. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Un minuto dopo le 13, saluto anche Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, Pink con What About Us, Sergio Mendes e Will.i.am con Funky Bahia. Ma subito ci godiamo l'energia di Samurai J con Flamenco Paranoia. Bella Radio Kiss.

0: Pink torna, questa casa aspetta a te, tutto il mondo in realtà, voce meravigliosa. Allora vi racconto questa storia perché ho delle notizie belle calde appena sfornate, due notizie belle croccanti anche, fumanti. Prima, Venezia. Allora, scopre flirt della mamma della fidanzata e le storce denaro, 18enne arrestato. Allora vi racconto meglio, il ragazzo 18enne ha scoperto che la madre della fidanzata aveva una relazione extraconiugale e ha pensato bene, ma quasi mi faccio una cosa di soldi. Ecco, di monetizzare il segreto. Così ha chiesto alla donna 50.000 euro in cambio del suo silenzio. E non era la prima volta, per chi? Per entrambi fondamentalmente, perché lei già aveva tradito il marito lo scorso anno e il fidanzato della figlia già aveva chiesto dei soldi in cambio proprio del suo silenzio, ma lo scorso anno aveva chiesto 7.000 euro che lei gli avrebbe anche dato, ma sui 50.000 euro ha detto no, 50.000 euro caro mio non te li do, e allora lo ha denunciato.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Miss Rain con Lunedì Nero su Radio Kiss Kiss. Ragazzo, curiosa di sapere, in una circostanza del genere così scomoda, voi, cioè, lo sto domandando anche a me stessa, cioè voi che cavolo fareste? Quindi cosa fareste se scopriste che vostro suocero o vostra suocera tradisce l'altro? Vi fareste i cavoli vostri? Lo direste al vostro compagno, alla vostra compagna? Parlereste direttamente con lui o con lei? Fareste finta di non aver visto mai niente? Ecco, questo ragazzo, vabbè, ha pensato bene di monetizzare, di chiedere un attimino 50.000 euro in cambio del suo silenzio. Però effettivamente è una situazione molto scomoda. Non so voi cosa fareste in una circostanza del genere. Certo, la cosa più comoda è farsi i cavoli propri, però riuscireste? Fateci sapere effettivamente cosa fareste voi al 347 490 0042.

0: Chi schissa te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa.
1: Di casa, di casa.
0: Chi schissa te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità.
1: La felicità, la felicità.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Yes, yes.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Java Alfa buon vento, 50.000 euro, dico a tutti che hai un amante. 18enne ricatta la madre della fidanzata. Ecco, spero chiaramente che non ci sia nessuno all'ascolto che avrebbe fatto la stessa cosa, ma come vi sareste comportati in una situazione del genere?
1: Se dovessi scoprire qualcosa, innanzitutto sono molto sincera e aperta, ne parlerei con lui o con lei.
0: Ecco, questo
1: e poi
0: è giusto.
1: Mi farei lo stesso i cavoli miei, certo, due parole gliel'avrei detto sicuramente.
0: Ok, quindi senza esagerare, entrare troppo nel merito.
2: Va bene, ma la cosa più inquietante è che questa donna ha permesso alla figlia di frequentare questo grandissimo bastardo.
0: Sì, perché effettivamente la storia si è ripetuta per due volte, perché già l'anno prima lui aveva scoperto questa cosa e le aveva chiesto 7.000 euro che lei ha dato praticamente.
3: Peccato, mia suocera, la mia ex suocera, perdono, con un altro, situazione imbarazzante,
0: ho parlato
3: con lei, poi dopo però niente, la figlia chiaramente non mi ha creduto, è successo un po' un patatrac.
0: Perché sono situazioni veramente molto ma molto scomode. Poi dice, allora leggo ancora, Teresa dice: mi è capitato, è successo con mio suocero, l'ho aiutato a mantenere il segreto perché non sopporto mia suocera, sono diventata praticamente la sua confidente di fiducia. Va bene, insomma, tanti pareri e tante persone che si comporterebbero chiaramente in maniera differente. Adesso però ci godiamo la musica più bella, ci sono i Coldplay.

Lilywood, e questo è Prior in C su Radio Kiss Kiss. Devo dire che arrivano ancora un bel po' di messaggi. Leggo ad esempio quello che scrive Matteo, che dice: la mia ex suocera tradiva il marito ed io mi sono fatto i cavoli miei. Effettivamente questo è il comportamento forse più adottato in assoluto, e quello che non mette in pericolo nulla.

di lasciarsi si potrebbe pensare di scrivere un'ultima canzone, ecco come si fa in questo caso, una canzone sincera che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. Coppia inedita, Giulia e Biagio Antonacci insieme per l'ultima canzone.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Kiss Kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Vausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Dunque, caro il mio Giovanni, ho un altro video per te, vuoi vederlo? Mi ricorda qualcosa? Allora no, un'altra storia per voi, anche questa bella croccante appena sfornata e alquanto succulenta. Bari, consigliere si collega dal parco divertimenti alla riunione del consiglio comunale. Video che sta facendo il giro del globo, lui Pietro, per l'appello in smart working, quando viene fatto il suo nome prontamente, risponde presente, non sarebbe mai mancato alla seduta comunale per votare sui temi molto importanti, tra cui la rottamazione delle cartelle esattoriali e l'adozione della legge sul piano casa. Ma cosa lo ha tradito durante lo smart working, diventato un film fantozziano, fatemi dire? L'attrazione alle sue spalle, Wolf Legend, visibile sullo sfondo, che è molto famosa ed è stata chiaramente riconosciuta. Ricorda un po' una scena dei Simpson con il sindaco che fa un comunicato mentre è in costume in spiaggia. E anche questo i Simpson l'avevano previsto. I Boyzone con No Matter What.

annuncio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Kiss Kiss Way arriverà a Pescara per il gran finale e con noi ci sarà anche Michele Bravi, meraviglioso. Adesso ci salutiamo, come sempre lo facciamo con amore e passione, no, con una canzone che però ne parla sicuramente, The Course con Breathless dal 2000, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me anche oggi, grazie a Giovanni Imperatore per essere stato con me in regia, prego, lo so Giovanni, sei carino, sempre carino. Mi lascio con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre, e da Marta, chi

0: Marco e Raff, alle 14 in punto inizia una nuova puntata di Daddy Kiss. Anna Chiara Mansino, come sempre, redazione pronta a selezionare le note vocali. Giovanni Gioschi, il professore imperatore in regia. Le vostre note vocali, le vostre storie. Oggi parliamo di mal di pancia.
1: No, che mal di pancia?
0: Sentite Marco che si lamenta.
1: No, questi sono i capricci.
0: Capricci per il mal di pancia?
1: No, per il mal di pancia in generale, no? Quando eravamo bambini eravamo abituati, no? Anche un po' inconsapevolmente a fare i capricci. Vogliamo dedicare la puntata proprio ai capricci,
0: magari a quel tifoso giapponese.
1: Magari quelli che facevamo da bambini proprio per questo tifoso qua.

0: Che cosa è successo dopo la sconfitta del Giappone di qualche giorno fa contro il Brasile? Un tifoso giapponese è stato ripreso sugli spalti che piangeva, sembravano i capricci di un bambino quando eravamo appunto bambini.
1: Abbiamo detto, ma perché non leghiamo la puntata di oggi proprio ai capricci che facevamo? Perché se chiudi un attimo gli occhi, ti viene subito in mente una scena di quando hai fatto i capricci.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Io piangevo perché papà fumava e io gli dicevo, papà, voglio fumare pure io. E lui,
2: non mi rompere coglioni, ecco. Devi proprio

0: Dracula, così si chiama questo pezzo, Dracula, primo disco. Buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raff. Mettetevi comodi se siete in ufficio, mettetevi comodi se siete in auto, mani al volante per piacere, perché iniziamo la puntata di Daddy Kiss dedicata ai capricci, proprio per quel tifoso giapponese che dopo la sconfitta del Giappone di qualche giorno fa contro il Brasile, sentiamo la sua reazione.
1: Ecco, ecco.
2: Ok man.
1: Non è okay.
0: Non è okay.
2: Fermati.
0: Okay.
2: I love Brazil.
0: Io amo il Brasile. Mi piace.
2: I'm crying.
0: Sto piangendo però.
1: Stai zitto.
0: E poi piange poi. E poi piange,
3: insomma, proprio come se fossi un bambino,
0: poverino.
3: No? Perché poi ci sta, c'eravamo anche un po' affezionati alle Furie Blu, ai Samurai Blu, no? Ribattezzati così.
0: Io ho fatto le trascine proprio per loro, volevo essere un samurai, tifavo Giappone, non Italia, ma Giappone. E invece
3: sono usciti con, all'ultimo minuto, poi tra l'altro, grande mister Carlo Ancelotti. Comunque, insomma, sono usciti e questo tifoso qui piangeva. Ci ha fatto un po' pensare a quando eravamo bambini e a tutte le volte che ci siamo lamentati, tipo questo tifoso, per qualcosa. Abbiamo fatto i capricci.
0: Classici capricci da bambini. Mettiamo una canzone, Bruno Mars, That's What I Like, e iniziate già a pensare alla risposta.

0: Pochi minuti dopo le 14 abbiamo iniziato un altro pomeriggio, se vi va, insieme fino alle 16 su Radio Kiss Kiss, i capricci che facevamo da bambini. Ma perché, Raf, vogliamo parlare dei capricci che facevamo quando non volevamo andare a dormire nell'orario in cui i nostri genitori ci dicevano adesso a nanna?
1: Io volevo vedere i Cesaroni, ricordo che era il periodo dei Cesaroni che finivano tardi e mia madre con mio padre mettevano a letto alle 8:30 di sera e mi dicevano no, devi dormire perché domani ti devi alzare presto e non puoi vedere la televisione perché la televisione fa male prima di andare a dormire.
0: Scusa Raff, i Cesaroni però avevi già 13 anni.
1: Lo so, e io fino a 25 anni ero bambino. Okay. E i miei genitori erano considerati un bambino.
0: Ok, ok.
1: Adesso sono ragazzo, quasi 30 anni, quando farò 60 anni sarò un uomo, se arrivo ai 70 sarò un adulto.
0: Poi vediamo. E invece vogliamo parlare anche dei capricci che facevamo quando non volevamo entrare a scuola.
1: Ce l'ho.
0: Che sia asilo, che sia elementare.
1: Anche al lavoro, tutt'oggi, stamattina, qui andavo in piove.
0: Siamo
1: ho iniziato a piangere perché c'era pioggia e mi sono detto che bella, questa è la classica giornata, piove, voglio restare a casa. Ho pensato, invento che ho le placche, così chiamo l'editore e dico posso venire, ho le placche, però poi ho detto
0: no, non hai più 17
1: anni.
0: Non ho più. Però no, i capricci che facevamo da bambini vanno pure su queste cose qua, no? Perché per esempio quante volte, adesso sto pensando a un altro esempio, facevamo i capricci perché non volevamo mangiare, che ne so, le verdure, i famosissimi spinaci di braccio di ferro.
1: No, li devi mangiare perché braccio di ferro, guarda braccio di ferro come vive bene, come bello. Oppure mia madre mi faceva fare il pisolino quotidiano, diceva tu dalle 14 alle 17 devi dormire e io dicevo no mamma, io dalle 14 alle 17 non voglio dormire.
0: Tre ore di
1: sì.
0: Che è Robocop,
1: dice, ricaricare. Dopo che mangi devi dormire.
0: Vabbè, sì, anche il capriccio anche per quello, insomma, avete capito che dedichiamo. Questa è la musica del pisolino.
1: No, mia madre mi faceva ascoltare gli AC/DC per farmi addormentare.
0: Forse non funzionava per questo.
1: Avevamo...
0: Allora, i capricci che facevamo da bambini, se vi va al 347 490 0042.

0: Buongiorno a voi, Marco Irrazzo.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi. Io ciao. Non vi racconto i miei capricci, ma i capricci di mio figlio. Mio figlio deve sapere che quando era piccolino, aveva 2 anni, lui andava a dormire la sera e non ci voleva andare con la madre. E mi diceva sempre: papi, andiamo a letto. E io: no, Daniel, dai, fammi. No, andiamo a letto. Allora devo portarlo io a letto. Stavo lì con lui, gli leggevo qualche favola, così diciamo, per 10 minuti.
1: Guarda.
0: E lui bam, partiva e dormiva. Se ci andava con la madre, niente, un'ora intera e non dormiva.
1: Questa è una grande condizione che vivono secondo me tantissimi genitori, tantissimi papà e tantissime mamme. Ci fornisce un grande assist Marco, questo ascoltatore, perché dice: mio figlio piange per... Secondo me all'ascolto ci saranno tantissimi genitori che hanno i bambini che piangono e si lamentano per qualsiasi tipo di cosa. Ecco, loro potrebbero mandarci messaggi, potrebbero coinvolgerci, anche noi che non siamo genitori.
2: Assolutamente, anzi, proprio per fare un esempio di quando piangevamo noi da bambini e se i bambini di oggi piangono per gli stessi motivi. Per esempio, io mi ricordo che da bambino piangevo perché non volevo, e non sto scherzando, non volevo indossare le scarpe aperte. È una cosa che tutt'oggi anche non faccio, giuro, e infatti già da bambino non volevo più indossare le scarpe aperte.
1: E oggi ti piacciono i piedi?
2: Vabbè, questa è un'altra storia, però io
1: che
2: le scarpe
1: storia.
2: Aperte, a meno che non siano le ciabatte per andare in spiaggia, non le indosso.
1: Mio nipote piange oggi perché il padre, che è fortissimo ai videogiochi...
2: Aspetta, tuo nipote quanti anni ha più o meno?
1: Mio nipote ha 5-6 anni.
2: 5-6 anni,
1: Gioca ai videogame col padre, il padre vince 12-0.
2: La partita di calcio.
1: E il bambino piange perché dice: ma non riesco a fare gol. E lui fa: devi stare zitto a papà, devi stare zitto, devi stare zitto.
2: Si impara da piccoli.
1: Devi imparare a perdere, hai capito? Questa
2: chissà,
1: è una cosa che mio padre non faceva. Cioè io piangevo perché mio padre perdeva. Mio padre mi faceva vincere, lui perdeva quando giocavamo ai videogame e io piangevo e mi lamentavo e dicevo: papà, però non sei proprio giocato.
2: Allora, devi impegnare, devi impegnare un po' di più. Dai, allora, da bambino piangevo per, oppure magari i vostri bambini piangono per cosa? Se vi va, vocali al 347 490 0042. Oggi parliamo proprio dei capricci.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. 50 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.960.

0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI,

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni. Siamo felici che Angelina Mango sia tornata a cantare. Sold out, fa veramente tanti.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Puntata di oggi dedicata ai capricci di quando eravate bambini o ai capricci dei vostri figlioli.
1: Ciao Marco e Raff.
2: Ciao
1: Daniele da Firenze.
2: Ciao Dani.
1: Il mio figliolo c'ha tre anni, c'ha quasi 4 anni, e piange perché deve fare la doccia. Una volta dentro piange perché non vuole uscire. Quanti capricci fanno questi figlioli.
2: Mamma mia, lo sai che io quando ero bambino avevo i capelli lunghi, ricci, lunghi, pure io non volevo fare spesso lo shampoo, ma non tanto per lo shampoo quanto perché mi annoiava stare lì col fondo.
0: Questa cosa
2: ore.
0: Dello shampoo te la sei portata comunque nel tempo,
2: asciugare,
0: in una settimana uno shampoo.
2: No,
0: vergogna.
2: Il punto è proprio stare lì tante ore a fare le cose. Secondo me da bambini ci annoiamo di questo.
0: La puntata di oggi comunque mi sta facendo rendere conto che probabilmente non diventerò mai padre.
3: I miei bambini piangono perché non vogliono andare a campo estivo. Io da piccola non piangevo perché altrimenti avevo anche il resto.
2: Ecco qua, vedi le generazioni che cambiano.
0: Non dobbiamo dare per scontato che secondo me all'ascolto ci sono tantissimi genitori che quando erano bambini la crepavano da mazzetto, prendevano la mazzetta da destra, da sinistra,
2: guarda che
0: da sopra, da sotto, qualsiasi cosa. Papà, voglio andare allo stadio. Papà, voglio mangiare. Papà, voglio dormire. Papà, usciamo.
2: Posso
0: mamma
2: dire?
0: Che cosa hai cucinato?
2: Posso dire un popolare opinion, però oltre al fatto che mi fai ridere con le sacce, però il punto è che secondo me questo non dico che è stato peggio, però se ci pensi, chi l'ha detto che dare lo schiaffo al bambino poi lo faceva crescere? Molti hanno un trauma, lo faceva crescere bene. Molti hanno dei traumi.
0: Nessuno.
2: Per questa roba qua. Anzi, tu avevi paura di fare un passo, di fare una richiesta, perché sapevi che dopo magari arrivava uno schiaffo che tu non ti meritavi.
0: Papà, cosa facciamo stasera?
2: Esatto.
0: Succedeva questo.
2: E infatti i genitori di oggi
0: poveri
2: sono molto più clementi e non danno gli schiaffi, per fortuna.
0: Va meglio, secondo me, così.

0: Perdonatemi ragazzi, sì, ma ho il dovere di intervenire in difesa della mia categoria.
1: Quale?
0: Cioè di quei ragazzi di un'altra generazione, mm-hmm, dove i capricci erano direttamente proporzionati alle mazzate che potevi prendere. Quindi più facevi capricci e più mazzate prendevi.
1: Però ragazzi, ma non va bene così. Cioè vedi, giustamente il nostro ascoltatore dice la mia generazione è cresciuta così. Questo non vuol dire che era giusto, proprio perché oggi stiamo imparando e non sta scritto da nessuna parte che dare uno schiaffo se il bambino fa il capriccio è una cosa giusta. Anzi, molti sono cresciuti con i traumi.
2: Andiamo al telefono da Nani. Nani, pronto? Tu sei una madre, giusto?
3: Pronto, sì, sì.
2: Senti,
3: le tue bellissime bimbe.
2: Le tue bellissime bimbe piangono tanto, si lamentano molto, ma soprattutto sei una mamma che ogni tanto lo schiaffone lo dà oppure sei una mamma moderna?
3: No, modernismo non mi piace, crescono bambini viziati, onestamente che non gli puoi dire niente. Io sono più per lo schiaffo correttivo.
1: Ok, scusami
3: che
1: Nani.
3: Che prevale sulla seconda, perché ho due figlie opposte. Una che dove la metti e sta e non si sente.
1: Okay.
3: L'altra invece che piange per il nulla.
2: Quindi una la distruggi di mazzetta e l'altra invece
3: esatto,
2: tranquilla.
1: Scusa Nani, ora a parte le battute vorrei tornare un attimo serio. Ma quando tu dici uno schiaffo educativo, cosa vuoi sottolineare? Cioè, in che occasione dai questo schiaffo a tua figlia? Quando secondo te lo merita?
3: Esempio, io lavoro in un bar, ogni tanto me li accompagnano qui gli ultimi 10 minuti del turno, se io dico no alle patatine e lei per caso insiste sulle patatine, lo schiaffetto sulla mano e la metto seduta da una parte, okay, e
1: ma
3: voglio piangere.
1: Ma tu pensi che questo sia più educativo rispetto al guarda, le patatine adesso non te le puoi mangiare, te le devi mangiare quando te le meriti? Ho fatto un esempio,
3: diciamo che c'è il momento delle patatine, se io stacco all'una che poi andiamo a casa a mangiare e no, se poi magari lo vuole per un capriccio che il secondo pacco di patatine è diverso.
2: Ok, ok, comunque dalla tua, dalle tue parole, dalla tua voce capisco che fare il genitore è veramente un lavoro difficilissimo.
1: Vabbè, certo,
3: è un lavoraccio,
2: sì,
1: è difficile,
3: preferisco a lavorare 12 ore al giorno.
2: Ti salutiamo. Vabbè, così allora chi schissa a te, grazie per seguirci.
3: Ciao,
1: ciao Nani,
2: ciao,
1: un abbraccio,
2: ciao.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
5: Radio Kiss Kiss.
4: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Il 3 e il 4 luglio, con almeno €35 di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: lunedì, oggi è giovedì.
1: Ti ho detto
0: lunedì.
1: Facciamo da capo.
0: Ecco qua.
1: Metti da capo, Joski.
0: Oggi è giovedì. 5 minuti d'amore. 5 minuti. Vabbè, ma non c'era nessuno.
1: Tornano i nostri 5 minuti d'amore come sempre il giovedì alle 14.47. Cantiamo con il karaoke sul 158 tutti i pezzi italiani che hanno fatto la storia della musica.
0: In realtà anche quelli che i pezzi che stanno facendo la storia di oggi, cioè quella attuale. Quindi noi cerchiamo di mixare un po' di emozioni del passato e di adesso per farvi cantare, per farvi passare 5 minuti di spensieratezza. Quindi alzate il volume se siete in ufficio con i vostri colleghi, se siete in macchina prendetevi questi Vai. 5 minuti dove staccate tutto e pensate al vostro benessere personale.
1: E se vi emozionate, se vi viene voglia di cantare oppure di dirci qualsiasi cosa, di commentare questi 5 minuti d'amore, lo potete fare al 347 490 0042. Mettetevi comodi, ricreiamo l'atmosfera per favore, regia, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Seconda stella a destra, questo è il canale.
0: E oggi iniziamo con

0: 5 minuti d'amore finiscono così con Ultimo. Perché abbiamo scelto Ultimo? Lo vogliamo dire, Marco, ancora non è stato spoilerato.
1: Adesso lo possiamo dire.
0: Perché ci saremo anche noi con Radio Kiss Kiss. Sabato a Tor Vergata ci sarà il DJ set di Radio Kiss Kiss. Noi ci saremo dalle 4 alle 5.
1: Esatto, di pomeriggio.
0: Quindi non 16, vediamo l'ora.
1: 17 faremo questo DJ set con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Bellissimo.
1: Proprio per tutti i fan di Ultimo.
0: Abbiamo già preparato un DJ set per far cantare tutti quanti.
1: Che accorreranno insomma a Tor Vergata, visto che questa è l'unica tappa che quest'anno Ultimo farà appunto in Italia. Quindi ci vediamo sabato pomeriggio proprio lì, e per tutti i fan di Ultimo abbiamo chiuso i 5 minuti di questa musica più bella che ci fa cantare il giovedì tutti insieme.
0: Sì, ma sentiamo le note vocali che stanno arrivando.
1: Dove ci emozioniamo.
2: Che bello, Kiss Kiss, che bello!
0: Ciao Kiss Kiss a te, bello, ci fa piacere che vi piacciono sempre i 5 minuti d'amore ogni giovedì a partire dalle 14.45.
3: Ma quali 5 minuti? Voglio 1000 minuti!
0: No, Ada ancora no!
1: Ada ci ha scritto 5 minuti di magia che ti resuscitano. Tanti grazie Kiss Kiss.
2: Marco e Rap, siete stupendi!
0: Sei grande! La musica più bella, che è stupenda.
4: Kiss Kiss, Nicoletta e
5: Evelyn
4: da Bergamo. Bellissime canzoni! Ciao Kiss Kiss!
0: Ciao! Sì, perché i 5 minuti d'amore prendono tutti, prendono adulti, prendono bambini, prendono ragazzini, e questo è il potere della musica. 5 minuti d'amore che torneranno settimana prossima a partire dalle 14.45 di giovedì. E come diciamo sempre,
1: i 5 minuti creano dipendenza.

0: saremo a Tor Vergata con Radio Kiss Kiss, facciamo questo DJ set davanti a tutte quelle persone, incontreremo la gente della musica più bella, incontreremo i nostri ascoltatori, li faremo cantare, salteremo, balleremo, ci emozioneremo.
1: Sarà il concerto più visto con più biglietti venduti della storia della musica italiana.
0: E noi ci saremo a commentare.
1: E supererà addirittura Vasco al Modena Park, perché lì c'erano 220.000 persone, l'ultimo addirittura fa il record 250.000, quindi siamo anche noi emozionati proprio per fare questo DJ set.
0: È arrivato il momento di tornare.

0: Girls and Boys 1994 su Kiss Kiss, inizia la seconda ora di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, iniziamo la seconda ora continuando, sì, a parlare di rapporto padre-figlio, madre-figlia, genitori, capricci, ma soprattutto sono arrivati tanti messaggi di commento quando si parlava di nuova generazione, nuovi, sì, genitori, perché, nuova generazione di genitori.
1: Sì, perché noi stiamo parlando dei capricci in generale, quelli che noi facevamo da bambini, e quindi qualche ascoltatore più grande di noi ha detto la nostra epoca era un po' diverso perché i capricci neanche li riuscivamo a fare,
0: perché subito che
1: c'era un genitore che magari stava lì e alzava le mani.
0: E allora ci siamo chiesti, oggi i genitori sono più permissivi rispetto a tanto tempo fa?

0: sola nostra.
1: Mi piace molto la frase di questa canzone: chi non ama si perde. Bossa nostra Gaia, che l'ha cantata al Kiss Kiss Way nella prima tappa di Torino. Noi virtualmente, Raff, ci spostiamo a Torino perché abbiamo Claudio, un nostro ascoltatore, sì, al telefono, che ci vuole dire la sua sull'argomento di oggi.
2: Pronto,
1: Claudio.
3: Ciao ragazzi.
2: Claudio, ciao. Che ciao. Tipo di genitore sei?
3: Ma allora, cerco di essere un genitore moderno, non troppo, nel senso, comunque bisogna stare dietro ai bambini, però sicuramente non sono d'accordo su alzare le mani, diciamo. È chiaro che i genitori che dicono che danno lo schiaffo ai bimbi non è che li sganasciano di botte, ci mancherebbe.
2: Certo,
3: però
2: sì,
3: io sono un classe 78, quindi sono generazione zoccole in testa e schiaffi. Però alla fine magari prendevi la nota a scuola, avevi paura e terrore di arrivare a casa a fare le botte. Secondo
2: Guarda,
3: me non è,
2: bravo,
3: non è quella la strada.
2: Hai,
3: ecco,
2: detto una cosa che ci fa sorridere, però ci fa anche pensare. Tu hai detto,
3: sì,
2: io sono generazione anni 70, quindi negli anni 70, sì, no, c'era un po' l'idea che il dolore fisico serviva ad educare oppure a imporre l'autorità genitoriale. Oggi invece è cambiato tutto.
3: Ma sì, bisogna, secondo me il rispetto va guadagnato. No, quella è paura, non è rispetto.
1: Bravo, quindi io sono d'accordo con te, caro Claudio.
2: Perché hai messo la cosa di Rocky Balboa?
1: No, non c'entra Gioschi regia.
3: Non voglio, è talmente ampia la cosa dei bambini, genitori,
1: certo,
3: che
1: certo,
3: non si
1: certo
3: può generalizzare.
1: Però sai, qui stavamo parlando di capricci e quindi ci è venuto quasi facile parlare di questo perché molti ascoltatori lo stavano dicendo. Però Claudio, se posso dirti, io la penso esattamente come te, non ho figli, quindi è chiaro che mi posso immedesimare.
2: Aspetta,
1: ma fino
2: non hai figli riconosciuti.
1: Vabbè, comunque non ho figli, almeno non ho cresciuto figli fino a questi 30 anni, quindi sicuramente però mi rivedo in quello che dici e secondo me non sei l'unico all'ascolto, perché chi dice la frase "due schiaffi non hanno fatto mai male a nessuno", secondo me non è vero, a qualcuno hanno fatto male e si portano il trauma dietro.
2: Dobbiamo portare allora Ivan al telefono perché dice la cosa degli schiaffi.
1: Assolutamente, noi ci dobbiamo confrontare in questo programma. Claudio, grazie mille, Kiss Kiss a te.
3: Grazie a voi, un piacere. Ciao,
1: ciao
3: ragazzi.
1: Ciao, ciao Claudio.
4: Le mazzate, secondo me, contenute, servono,
1: sì,
4: sono educative. Kiss a tutti.
2: Ciao, kiss
1: sì,
2: a te.
1: Allora, uno che vuol dire contenute, due che vuol dire educative, cioè educano rispetto a cosa? Attenzione, qui non facciamo polemica, anzi, è solo un confronto costruttivo, proprio perché stiamo parlando di questo, di quando facciamo i capricci da bambini.
2: I genitori di oggi sono troppo permissivi, secondo voi, oppure no? 347-490-0042, Rihanna da Stop the Music dal 2007, e poi vorrei portare al telefono l'ascoltatore di prima, Ivan.

0: fatto a conseguenza di qualcosa di veramente
1: Di
0: sbagliato.
1: grave, ok.
0: E se veramente non hai ottenuto, diciamo, nulla con le buone maniere.
1: Ok, quindi vedi, il nostro ascoltatore non si è firmato il vocale, dice l'ultimo stadio, quindi è direttamente proporzionale alla gravità dell'azione che hai compiuto in qualità di
2: Se ci
1: bambino.
2: pensi, picchiare un bambino, adesso utilizziamo il verbo picchiare, non stiamo
1: No,
2: parlando di
1: dai,
2: picchiare
1: diciamo dare uno
2: assolutamente.
1: schiaffo, sennò potrebbe
2: Sì,
1: essere travisato.
2: invii il messaggio contraddittorio, ovvero che la violenza sia un modo legittimo magari per risolvere i
1: Esatto.
2: conflitti oppure imporsi sul più debole. Alla fine non è così, cioè alla fine è una cosa che è importante, secondo me, quello di insegnare la comunicazione, insegnare a parlare, insegnare a risolvere le cose con la tranquillità e parlando, non facendo prevalere la violenza.
1: Perché qualcuno dice: ma i genitori di oggi sono troppo permissivi. Secondo me, in realtà, i genitori di oggi sono i genitori di oggi. Cioè, non è un fatto di essere permissivo, ma è un fatto che ci siamo evoluti anche nel capire che gli schiaffi probabilmente non erano così utili.
2: Francesco da Venezia, 61 anni, ha vissuto un'epoca diversa, diciamo, da quella che stiamo vivendo
1: Cioè.
2: noi. Francesco, pronto?
3: Ciao, sono Francesco dalla provincia di Venezia.
2: Ecco.
1: Eccolo
3: Sì,
1: Francesco, vai.
3: volevo dirvi che secondo me uno schiaffo ogni tanto fa molto molto molto bene, è una vitamina, ragazzi,
2: Ok, perché?
3: perché io le ho prese una volta solo dai miei genitori e ho preso calci nel sedere fino ad arrivare al secondo piano e da quella volta me lo ricorderò per sempre e ho cominciato a filare dritto.
1: Però,
3: Dritto, perché
1: vedi.
3: se no sapevo che le prendevo.
1: Esatto, però vedi, questo è il punto, perché tu avevi il trauma di prenderle, quindi filavi dritto per paura. E quindi, diciamo, dove è
3: Nella vita
1: scritto che
3: bisogna.
1: la paura, capito, possa far bene? Non so, tu hai figli, Francesco?
3: Io ho figli, certo, ho due
1: Ok,
3: figli.
1: quindi li hai educati anche in questo modo?
3: Io quando non filava dritto uno schiaffo arrivava tranquillamente. E mio
2: Ok.
3: figlio, adesso quello più grande, ha 28 anni, ha un difetto, è troppo buono e si fa prendere per il pontini pontini da tutti.
1: Però vedi, tutti i genitori di adesso, Raf, sono così. Quindi vedi, Francesco, è una cosa che accomuna le nuove generazioni. Non sono troppo buoni, sono diversi.
2: Franci, grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e per aver partecipato al programma di oggi.
3: Ciao, ciao
1: Ciao.
3: ragazzi di Kiss Kiss.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: Grazie,
1: Kiss
2: a te.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: Ciao.
1: ciao. Vedi, una cosa che dice anche Terry, sono troppo permissivi e hanno paura di subire quello che loro hanno subito.

0: cosa fai questa sera? Il titolo della nuova canzone di Noemi, 15 e 20. Stiamo parlando un po' dei genitori e figli, il rapporto di come vengono anche cresciuti i bambini di oggi. E c'è la nostra ascoltatrice Fiammetta che dice: l'ascoltatore di prima ha detto al telefono: ho cominciato a filare dritto quando le prendevo. Quindi questo perché lo faceva per terrore, non perché veramente aveva imparato la lezione.
1: Ma la psicologa lei?
0: Eh sì, è una psicologa.
1: Si sente, ha detto una cosa alla Isaac Newton, alla Michael Jordan.
0: Ma Isaac Newton non era.
1: Ha detto una cosa alla Oliver Twist.
0: Sì, tutti i psicologi nel loro piccolo.
1: Comunque, vabbè, non so se lo sai, in Svezia e in Norvegia è illegale in pratica picchiare i bambini. Tu non puoi, genitore, neanche dare uno schiaffo.
0: Per educazione, diciamo.
1: Vanno in Finlandia. Loro si spostano
0: a fianco,
1: vanno a fianco in Finlandia e quindi li possono tranquillamente, senza nessuno dica niente.
2: Ragazzi, c'era un detto famosissimo: mazza e panel fanno le figlie belle. Quindi i genitori di adesso sono troppo permissivi.
1: Non ho mai condiviso
2: e
1: io,
2: sono
1: però
2: esageratamente amici, e questo non va bene.
1: Quindi tu dici che i genitori oggi, vedi, la puntata sta prendendo questa piega. Marco e io non siamo genitori, non so quando sapremo genitori, però stiamo imparando un po' di cose da voi, perché questo è il bello di questo programma: noi vi coinvolgiamo, voi ci coinvolgete. Tu dici che oggi i genitori sono troppo amici, fanno troppo gli amici e quindi si perde la figura del genitore.
0: Però vedi, c'è Veronica, questa nostra ascoltatrice, che dice: io non ho figli, ma vi dico che le botte, quindi diciamo gli schiaffi di mia madre, mi hanno mandato in terapia. Quindi secondo a qualcuno sono educativi, ma personalmente mi hanno distrutto. Quindi vedi, mazza e panel fanno le figlie belle, come ha detto l'ascoltatore, ma non vale in tutti i casi, o comunque probabilmente oggi non vale più.
3: I figli di oggi sono i figli dei genitori di prima, che sono nati da genitori che magari gli davano uno schiaffo. Non è colpa dello schiaffo, è colpa
1: dei
3: per
1: genitori,
3: me, di tutto sto falso perbenismo e tutto sto volemoci bene.
1: E allora odiamoci tutti.
0: No, non è questo il messaggio.
1: Siamoci da mazzate tutti quanti.
0: Non è questo il messaggio.
1: Ho capito.
0: Per cortesia.

0: esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chi schissa te e canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss, kiss.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss, kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
10: Kiss, kiss.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella suona solo

0: Il pezzo che suoniamo adesso su Radio Kiss Kiss con Serena Brancale con i The Colors. Andiamo subito al telefono.
1: Sì?
0: Da?
1: Non lo so. Chi c'è?
0: Pronto, Rosy.
2: Ciao.
1: Eccola, ciao. Rosy, benvenuta su Kiss Kiss. Dici un
2: grazie,
1: po'.
2: Grazie, contentissima.
1: A proposito di educazione, no, dei figli, sì. Abbiamo un po' sì. ampliato, no? Parlavamo dei capricci da fare da bambini. Lo dico a chi ha acceso magari la radio 3:30 PM da pochissimo.
0: Dei bambini che poi sono diventati genitori, sì. genitori che poi sono diventati genitori.
2: Vabbè,
1: allora, sì. E Rosy voleva dirci buonasera.
2: Allora io vi dico la mia in quanto genitore, perché ho tre figlie femmine che ormai sono grandi e ho anche quattro nipoti, quindi io qualche schiaffetto, qualche sculacciata c'è stata, ma mi sono resa conto negli anni che serve più il castigo, la punizione, che, quindi non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva pane panelle, palle figlie belle, no, non sono così d'accordo. Secondo me,
1: come esempio di punizione che magari hai dato alle tue figlie?
2: Sì, ad esempio mia figlia aveva comprato i biglietti per un concerto, era ancora minorenne, sarei dovuta andare con lei.
0: Non ti aveva detto niente?
2: No, mi aveva detto, no, ha fatto una marachella che sinceramente non mi ricordo, ho detto vabbè, nel concerto non ci andiamo.
0: L'hai chiusa in stanza al buio.
1: No, ha detto che al concerto non c'era.
2: No,
1: quindi scusami,
2: andate, non siamo andate.
1: Cavolo, però lei ci teneva ad andare al concerto,
2: sì,
1: non siete andate poi.
2: Ci tenevo pure io, perché quello è quando fa male che poi capisci veramente quello che hai fatto.
0: Le hai lanciato un zoccolo in faccia.
1: No, ha detto no al concerto. No, perché inventi cose? Viva Silvia. Va bene, Rosy, non sappiamo se questo chiaramente è il metodo migliore. Questo
2: Beh,
1: è quello
2: ovvio.
1: Che tu ci hai
2: no,
1: voluto raccontare.
0: Ma tu hai detto che c'hai tre figlie e c'hai pure quattro nipoti, quindi sei anche una nonna. Ma quanti anni hai?
2: Ne ho 57.
0: Il mio!
1: Perfetto.
0: E anche oggi una nonna ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, una nonna giovanissima però, abbi pazienza.
2: Sì, abbastanza, sì, dai, giovane, non mi posso lamentare.
1: Assolutamente. Ciao Rosy, un abbraccio.
2: Grazie
1: a te.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Grazie per seguirci.

0: Diciamo sempre che in Italia siamo arretrati, diciamo sempre che la cultura italiana non è moderna, ci lamentiamo sempre di noi italiani, di come educhiamo i nostri figli, di come siamo, della nostra cultura. Però non so, Marco, se in Giappone stanno avanti oppure stanno indietro.
1: Vabbè, per molte cose stanno avanti, sull'educazione dei figli non lo so.
0: In Giappone ci sono i ruikatsu, che sono in pratica dei luoghi in cui si piange e si sfoga, e si sfoga lo stress.
1: No, perché in Giappone loro cercano di non dare emozioni in pubblico, che sia piangere, ridere. Quindi hanno proprio questi tipo bar in cui si piange, luoghi di ritrovo.
0: I ruikatsu.
1: Che si chiamano ruikatsu.
0: Sì,
1: cioè. Ho capito, ragazzi.
0: No,
1: si chiamano ruikatsu.
0: Sì, sì, così c'è.
1: Non è, io ho fatto
0: non
1: anche un po'
0: niente.
1: L'accento giapponese.
0: No,
1: Joski,
0: no.
1: Se me lo vuoi un attimo.
0: Tu pensa che.
1: Ruikatsu.
0: Pagano, li pagano. Pagano questi ruikatsu per chiudersi in una stanza insieme a uno specialista.
1: Sì, a volte,
0: lo specialista del ruikatsu.
1: Ah, no, a volte è un attore, cioè proprio perché cerca di fare uscire le emozioni. Sappiamo che gli attori sanno interpretare.
0: Proietta i video, strappa lacrime,
1: esatto,
0: e tutti quanti piangono. Perché in Giappone non bisogna piangere in pubblico.
1: Esatto, sì, non bisogna esternare le emozioni. E quindi si fa
0: adesso
1: una roba.
0: Adesso io non lo so se stanno avanti oppure se stanno indietro. Perché secondo me bisogna tranquillamente piangere. Cioè non esiste più quella cultura vecchia dove si dice: no, se sei uomo non devi piangere, perché
1: no.
0: Poi però che sei una femminuccia.
1: No, vabbè, questo non esiste
0: non
1: più.
0: Non si porta proprio più,
1: no,
0: questo.
1: Certo, però lì è un altro discorso. Loro hanno inventato proprio questi posti perché non riescono a, cioè non vogliono, per la loro appunto educazione, esternare emozioni. Quindi immaginati crescere un figlio e dire: ok, adesso andiamo a piangere nella stanza e facciamo il ruikatsu.
0: Qui ecco, sono nati questi.
1: Esatto.
0: Direi che possiamo mettere un new kiss. Che dici, Joski? Suoniamo anche novità musicali. Il protagonista è Rove, che è stato anche protagonista durante la terza tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio.
1: Mi ha fatto troppo ridere, perché poi quando ha finito l'esibizione è sceso con noi, ha iniziato a ballare, a divertirsi tutti insieme.
0: Umiltà.
1: Ha cantato anche questa dal titolo Paraplu.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Kiss, kiss.
9: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte, forte, sempre.
6: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
13: So

0: numero che abbiamo scelto?
1: Perché, visto che abbiamo anche citato il Giappone oggi,
0: Uruigatsu di prima,
1: anche, non solo, anche del tifoso che ha pianto, proprio ha fatto questi capricci là in mondiale, perché il Giappone ha perso col Brasile appunto nel mondiale di calcio, la parola di oggi la potete proprio trovare in Giappone.
0: Quindi iniziate a scriverci tutte le cose che vi vengono in mente del Giappone. Il numero invece sono i minuti di una partita di calcio.
1: Vabbè,
0: occhio,
1: dai.
0: Occhio.
1: No, vabbè, classico.
0: I minuti di una partita di calcio.
1: Classica.
0: Occhio.
1: Classica partita.
0: Quanti possono essere? Totali.
1: No, vabbè, no, non... capito che dici, però. Non...
0: Totali.
1: Dai, allora, pensate un po' alle cose famose che ci sono in Giappone, che conoscete del Giappone. Magari non siete mai stati in Giappone come noi, ma ci sono delle cose che tutti conoscono proprio perché sono molto famose.
0: Pensate poi ai minuti di una partita di calcio e mandateci una nota vocale.
1: Metteteli insieme e fanno la password del giorno al 347-490-0042. Il più veloce si porta a casa i nostri gadget.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 2018 su Kiss Kiss, ripetiamo gli indizi di oggi. Potete trovare la parola in Giappone, il numero sono i minuti di una partita di calcio, quindi la password di oggi è
1: Monte Fuji 90.
2: Brava. Famoso, famoso.
3: Accesso negato.
0: Ma non è il Monte Fuji
2: famoso,
0: 90.
2: Che abbiamo
4: Ciao,
2: detto, no, è una cosa famosa.
4: Di oggi è Bonsai 90.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Non è Bonsai 90.
5: Per me è Ramen 90.
3: Accesso negato.
2: No, che è più giapponese o cinese il ramen? Non lo so, comunque vabbè, non è neanche ramen.
6: La parola di oggi è sushi 90.
2: Era troppo facile.
0: Che è più giapponese o cinese il sushi?
2: No, no, è giapponese, però dai, era troppo facile il sushi.
7: Ciao, la password del giorno è ciliegio 90.
0: Allora,
3: accesso negato.
0: Voglio dare un indizio, perché la parola che abbiamo scelto oggi è anche l'inizio del titolo di una canzone italiana. Avete capito, Giosti?
2: Inizio
0: del titolo di una canzone italiana.
2: Ah,
0: avete capito di chi sto parlando?
2: Vabbè, una canzone nuova, moderna, però.
0: No, non è nuova. Sono passati tre anni da quella canzone.
2: Però ho capito, e nei tre anni rientra nel nuovo, questo intendo.
8: Sayonara 90.
0: No.
3: Accesso negato.
2: Ma Nicky Necco, molti ci hanno scritto 90.
3: Accesso negato.
0: La parola di oggi
2: è il gatto portafortuna.
0: È un'arte tradizionale giapponese. Ma se ci pensate, è anche, fa parte del titolo di una canzone italiana di una cantante italiana.
9: La password di oggi è Kimono 90.
0: No!
2: Una canzone.
3: Accesso negato.
2: Una canzone è diventata famosa per una serie TV che è esplosa qualche anno fa.
0: A Geisha 90 ci scrivono.
2: No.
3: Accesso negato.
0: Non c'entra la Geisha, abbiamo qualcuno.
10: Ragazzi, la password di oggi è Sakura 90.
0: No.
3: Accesso
0: abbiamo
3: negato.
0: Abbiamo qualcuno al telefono? Pronto?
2: Luca da Pronto. Bologna dovrebbe essere, Luca.
11: Ciao ragazzuoli.
2: Eccolo, Luca, benvenuto su Kiss Kiss. La ciao, password di ciao. Oggi è
11: Origami 90.
0: Giusto! Perché Origami all'alba è la canzone di Clark.
2: E per Mare Fuori, diventata famosa per la serie TV Mare Fuori. E chiaramente gli origami, no, sono famosissimi in Giappone, anche qui in Italia. È proprio un'arte di piegare un pezzo di carta e farlo diventare un'opera d'arte. Ecco, Luca, non so se tu ci hai mai provato a fare un origamo.
11: Ma assolutamente no.
2: Complicato, complicato. Luca, qualcuno li sa fare con la bocca addirittura.
0: No,
2: pensate,
0: no, no,
2: pensate
0: non mettiamo queste cose in mezzo per piacere.
11: Ne ho conosciute di quelle.
2: Ecco qua, benissimo. Hai visto? Ero serio.
0: Non avevo dubbi. Kiss kiss a te, Luca.

0: Gabriele da Catania, ho 13 anni, mi potete salutare? Certo, Gabriele, ti salutiamo così alla grande che finisce Daddy Kiss con i Corrieri.
1: Con un po' di accento, vedi, catanese quando siamo stati a Catania quest'anno.
0: Ci sono Alfio Battaglia e Ciro Rimatola dalle 16 alle 19, grazie a Chiara Mansino e grazie a Giovanni Gioschi, imperatore regia.
1: The Rethink dall'87, questo è l'History Kiss con cui ci salutiamo dei Simply Red. Noi, se tutto va bene, torniamo domani.
0: Forse!
1: Da Marco e Raff.

0: presto i Simple Red a dire the right thing, la cosa giusta, ma
1: eccola,
0: quale sarà?
1: Eccola!
0: Che c'è? Che c'è?
1: Dai.
0: Ma chi? Ma cosa? Mi confondi?
2: Per dire, dai, che dobbiamo fare un sacco di cose.
0: Vai con i corrieri di Kiss Kiss, vai!

0: comportarti così?
1: No, perché sennò uno dice, ma è possibile che tu stai sempre così a...
0: Ma sembravi Mentana agli esordi, scusami.
1: Comunque volevo darti una buona notizia.
0: Ah, ok, finalmente.
1: Mi sento molto meglio rispetto a ieri, che ero un po' costipato.
0: Ma
1: ricordi che non potevi premere il pancino che partiva subito?
0: No, non partiva niente perché non l'abbiamo fatto. Gli ascoltatori non lo sanno, Ciro oggi sta meglio, meno male, sigla!

0: Così proprio, mi sento già in un villaggio turistico, mi sento già nel pieno dell'estate, che pure è arrivata. Un po' di pioggerella oggi.
1: Mamma mia, che bello. Ma che il problema bello. Di queste pioggerelline, diciamo, estive, che non temporale. Sono pioggerelline, porca miseria, se sono portati via il...
0: Il gazebo. Dal tuo terrazzo.
1: Sì.
0: dai.
1: No, perché tu sai, cioè, tutte quelle bougainville, quelle lucine, non c'è più niente.
0: Ma questa è un'altra scusa per non invitare a cena la squadra dei Corrieri di Kiss.
1: Diciamo così, signori, lo prometto.
0: Allora.
1: Lo prometto.
0: No, vabbè, ma dai, ma smettila.
1: Settimana prossima... Tra lunedì e martedì facciamo una cena da me, va bene?
0: Sì, sì, l'avevi già detto, hai detto quando metterò tutto a posto.
1: Non fai brillante che mo non ti invito proprio
0: metterò
1: più.
0: Metterò tutto a posto,
1: questo?
0: Adesso il temporale ha portato via lucine e gazebo. Voglio vedere che cosa inventerai.
1: Ma tanto lo rimonto, non è un problema, animale.
0: Signori, benvenuti.
1: Lunedì, martedì ci sarà una cena da me, non ci sarà.
0: Ok, dai, io
1: però
0: ci
1: conto. Però non devi dire, ma mi devo preparare la valigia perché giovedì dobbiamo partire, perché lui fa così.
0: Ma non è vero, non è vero. O forse sì, non lo so, adesso vediamo. Intanto, dicevo, benvenuti in questo giovedì nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Sono le 16.05. Adesso tu dimmi, visto che sei il direttore, ecco, di questo programma.
1: Sono il direttore?
0: È che nel senso che lo dirigi un po'. Volevo sapere
1: ma non ho capito, non mi è stato dato un aumento?
0: No, non in quel senso. No. Allora, nel senso che, capito, decidi che cosa facciamo in determinati momenti.
1: Allora lo stai ammettendo che decido io?
0: Sai
1: che faccio oggi?
0: Cosa?
1: Faccio decidere voi, ragazzi, perché bisogna dare spazio ai giovani.
0: La verità.
1: Decidete voi, che vuoi fare tu?
0: Ecco, vedi.
1: Ha lanciato la canzone, vuoi fare un cazzo quello, vai.
0: Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma alla fine c'è la nostra regia che non abbiamo ancora salutato.
1: Ma uguale, non la salutiamo. Tu che vuoi fare oggi?
0: Io vorrei fare tra poco anche una

0: sigla non la mettiamo della giornata mondiale, non succede niente.
1: Ma non succede niente, la gente si affeziona.
0: Ma non se ne accorge
1: non
0: neanche.
1: Non puoi dire queste cose, ma perché è sacrilegio, la gente lo vogliono.
0: Vabbè.
1: Ricorda sempre, prego.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi giovedì 2 luglio,
0: okay,
1: 2026.
0: Grazie per avercelo ricordato.
1: Giornata mondiale di tutti coloro che guardano video sui social mentre guardano un film in TV.
0: Ah no, che
1: questo
0: odio.
1: È un problema che attanaglia la nostra
0: molto,
1: società.
0: Molto.
1: Eh?
0: E devo dire.
1: E mi urta particolarmente questa cosa.
0: A me dà un fastidio incredibile già solo il fatto che, a parte che molti lo fanno anche al cinema ed è ancora
1: ma
0: più brutto.
1: Ma che brutto quando
0: perché
1: vedi al buio quella luce che arriva, dai.
0: Terribile. Però la cosa che odio di più è che quando magari, e sarà capitato anche a qualcun altro, dice a un amico: no, dobbiamo troppo vedere sto film, te lo devo fare. Io l'ho già visto, lo riguardo
1: ci
0: volentieri.
1: Ci tengo a vedere. Quello è il senso. Ci tengo a vederlo con te,
0: esatto,
1: perché so che ti potrebbe piacere.
0: Oh, nelle scene clou, quelle che ti sono piaciute di più, e a parte anche durante il film, cosa fanno?
1: Che fanno?
0: Prendono il telefono.
1: No, vuoi sapere pure che
0: dai,
1: cosa mi capita?
0: Madonna.
1: Quelle persone che, cioè, guardiamo un film,
0: sì,
1: ok, io ci metto l'attenzione,
0: eh,
1: e poi dall'altra parte c'è uno che si alza e va in bagno.
0: Come no.
1: Oppure va a preparare, per esempio, i popcorn.
0: Sì,
1: dici, scusami, sì. Ma tu te ne vai in bagno, ti metti 5-10 minuti, tu stai per tenere la parte.
0: Aspetta, ma se deve andare in bagno, che... ma scusa, se deve andare in bagno, la necessità
1: chiama. Ho capito, mettiamo pausa.
0: A quello
1: ma
0: sì.
1: Ma che fai, te ne vai? Ma poi te ne vai senza avvisarmi,
0: ancora,
1: mentre
0: ancora
1: sulla parte più bella tu pigli e te ne vai.
0: Ma ancora. Ma quelli che invece rispondono al telefono, scusa, è un'amica che deve risolvere un problema.
1: Sì.
0: Ma porca miseria, stare 20 risolvere minuti al telefono, che me lo guardo da solo il film, metto pausa per 20 minuti.
1: E io poi la sai che faccio?
0: Che fai?
1: Addormento.
0: E questo lo fai spesso.
1: Poi sono problemi tuoi.
0: Ragazzi, lo fa spesso. E vuole che tu spenga la TV, tra l'altro.
1: Basta che mi fai massaggina i piedi.
0: Quando stavano per decretare il vincitore di Sanremo, ho fatto spegnere.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
6: kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Kiss, kiss.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: con i pinguini tattici nucleari alle 16:22. Eccoci di nuovo nei corrieri di Kiss Kiss, Alfi e Ciro, pronti anche per fare quella roba lì per cui abbiamo un'altra brutta sigla.
1: Ma non è vero, non ti permettere proprio, perché la gente aspetta tutti i giorni questa sigla della rassegnata stampa.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Fammela vedere appena ci vediamo da te, così parliamo a voce. A se c'è qualcosa che posso inserire, perché no? Già te lo dissi.
0: Ma che cosa?
1: Se puoi inserire, tu passa gliela fai vedere.
0: No, ma che cosa?
1: Allora, attenzione, attenzione, per favore, andiamo avanti. Hai una notizia che viene da Pavia, attenzione.
0: Viene da Pavia. Il comune di Pavia si è trovato in una situazione un po' particolare, perché è stato multato un veicolo del comune stesso, di un settore del comune.
1: Ma si può fare? Non hanno le autorizzazioni. Per quale motivo?
0: Ha violato il codice della strada e quindi è stata effettuata la multa, no? È stata fatta la multa al veicolo. Il problema è che questa multa non è mai stata pagata.
1: È perché uno dice, chi la deve pagare questa multa?
0: Ma no, ma sarà andato negli incartamenti così un po' dimenticati, un po' di, capito, burocrazia.
1: Quindi il comune deve fare causa al comune?
0: No, non si farà causa, prima o poi dovranno pagare, però la verità è che tutto l'iter che poi è previsto per le multe non pagate, che tutto è finito nelle mani delle società di recupero crediti e quindi è arrivata l'ingiunzione di pagamento al comune. Cioè, però il comune che si...
1: Noi vi togliamo il comune!
0: Il glitch dov'è? È che il comune che si fa la multa da solo... Che ne so, è un po' come dire il chirurgo che si opera da solo, l'appendicite.
1: Ha ragione.
0: Come fa?
1: È un po' come il barbiere che se fa i capelli da solo. Chi fa, ragazzi? A parte gli scherzi, chi taglia i capelli ai barbieri?
0: Il garzone che lavora con lui.
1: Il garzone non sa tagliare, ci fai un taglio da merda.
0: Ma se non sa tagliare è perché lo paga inutilmente. Ma che lo paga inutilmente, scusami, perché c'ha uno che non sa
1: tagliare? Depila le estetiste.
0: Ciro, non lo so.
1: L'estetista bianco.
0: No! L'estetista che va dall'estetista.
1: Certo, scusa.
0: Ma mi viene da pensare che l'estetista si può depilare anche da sola.
1: Il fotografo.
0: Ma che domande sono? Mettila.
1: Questo è pazzo!
0: Ma un'altra persona può fotografare il fotografo.
1: Chi cucina allo chef? Cioè, ti arriva a casa Cannavacciuolo. Ma che ansia c'hai? Ogni cosa piglia. Questa non è buona. Ti dà uno schiaffo.
0: Secondo me si accontenta anche di pasta al sugo buona.
1: Al cantante!
0: Che domanda è? Ma non ha senso! Vedi, qua dicono:
1: domanda esistenziale!
0: Sono un infermiere e mi faccio le punture da solo, vedi?
1: Bellissimo.

0: mercoledì 2 luglio, questa è Radio Kiskissi, Corriere di Kiskiss, Alfie e Ciro. Ciro ha tirato su un dubbio filosofico,
1: sì.
0: Cioè voglio dire, una roba veramente universale, cioè chi taglia i capelli al barbiere, chi cucina allo chef, cercando di essere all'altezza.
1: Qua un barbiere dice io me li taglio da solo, capito? Ma come fai da dietro?
0: No.
1: Non è facile.
0: No, però evidentemente è skillato abbastanza da riuscire
1: a tagliarsi. È l'irata a zero.
0: Poi c'è anche questo messaggio, senti.
2: Vabbè, le estetiste di solito fanno da sole oppure ne sono più di una in negozio, quindi si depilano a vicenda, si fanno le unghie a vicenda, il pedicure e cose varie.
0: Ciro, Ciro, dai, che si depila.
1: Ma io le immagini, capi tutto quanto a trenino.
0: Ma non è... si depilano a vicenda, non
1: che
0: è una scena
1: momenti,
0: hot.
1: Ciao ragazze, che facciamo stasera?
0: Ma
1: pizza? Depilazio?
0: Salve, sono Anna Maria, faccio la parrucchiera, i capelli me li taglia la mia assistente. Vedi?
1: Ah, vedi.
0: No, c'è sempre la soluzione, però io mi chiedo una cosa.
1: Chiediti.
0: Ci sono dei lavori che uno fa che sono utili a se stessi anche nella quotidianità. Ti faccio un esempio, lo chef si può cucinare da solo.
1: Ho capito.
0: L'elettricista si può fare un impianto elettrico da solo.
1: Ma così come tutti i lavori manovali, no?
0: Come
1: cioè,
0: no?
1: Se sei falegname e devi farti delle cose a casa,
0: Te le fai
1: tranquillamente.
0: Madonna,
1: cioè l'idraulico,
0: Ciro, però,
1: no, aspetta, però l'idraulico che il muratore, tutti quelli
0: l'imbianchino
1: che fanno...
0: si può imbiancare le pareti.
1: Il camionista non può camioneggiare, cioè,
0: da solo.
1: Ma
0: anche il tassista, che è uno ha un servizio per gli altri, porta le... Ma poi che utilità
1: l'albergatore, secondo te, può essere utile a se stesso?
0: No,
1: perché cioè, io ho l'albergo, che faccio? Mi vado a dormire nella stanza mia.
0: No, è come dire vado a rilassarmi in ufficio.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, quali sono quei lavori che sono
1: utili anche a se stessi?
0: Capito, cioè tu fai lo speaker, ma ti serve nella quotidianità?
1: No, non cazzo. Il consulente finanziario, perché tu sai dove devi investire e metti anche tu i tuoi soldi.
0: Madonna ragazzi,
1: credo,
0: oggi proprio altissimo livello le riflessioni.
1: Ma chi sei?

0: Elise e Motel chiudono il pezzo My Type e noi apriamo il momento novità invece con questa bella collaborazione di cui si sentiva fortemente il bisogno.
1: Non ho capito. No, scusa, stavo
0: non era difficile da capire. Va bene, dicevo,

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
6: Kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Wind3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
21: E alle nostre vacanze romane.
22: Anche se non siamo a Roma!
20: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Kiss

0: Brisley. Così, Miranda Brisley.
1: Ma perché cosa? Ah, tu, perché questa è la canzone che è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora, ci sono dei lavori, ne stavamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss, che certe persone non possono fare su se stessi.
2: È vero.
1: Cioè, per esempio, vedi che ci scrive anche Alessia d'Arezzo, dice: Kiss Kiss, io sono una chirurga, ma ovviamente in caso di necessità non posso operarmi da sola.
0: Però nei film lo fanno.
1: Ma che vuole Rambo, che si cuciva da solo le ferite.
0: Capito,
1: no, però visto... magari Alessia, ti puoi guardare i risultati delle analisi e capirci qualcosa.
0: Esattamente. Io esatto. Non ti puoi fare l'operazione, però comunque se le sai leggere le analisi tue.
1: Lo psicologo, tutto... capito? Come si è? Non si può autopsicanalizzare.
0: No, però il collega.
1: Capito, ti devi sempre rivolgere al collega.
0: Sì,
1: vero,
0: chi è?
3: Ragazzi, aggiungiamo anche...
0: Sì.
3: Chi call center ai call center?
0: Bravo!
1: Altri call center.
0: Altri call center che rompono le palle,
1: certo,
0: continuamente.
1: Ma scusa, questa era facile, poi.
4: Io sono sarta, modellista, quindi il mio lavoro, oltre a servire gli altri, serve anche a me stessa.
0: Vero?
4: Perché
0: bravo.
4: Ovviamente i vestiti me li confeziono io. Ciao, chi sa a tutti.
1: Ciao, proprio la voce della sarta.
0: Complimenti.
4: Ciao.
0: Complimenti.
1: Brava, brava, brava, poi sentiamo ancora.
5: Ciao Alfio, ciao Ciro. Io ho due domande da farvi. La prima è: che radio ascoltano quando non sono in onda Ciro e Alfio?
0: Bravo.
5: E la seconda domanda è: chi fa il funerale al Pecchino?
1: Allora,
0: ragazzi, questa è bella. Chi
1: io ti potrei dire, potrei rispondere a entrambe le domande con una cioè Ciro vorrebbe fare il funerale ad Alfio.
0: Cioè, sicuramente io lo farò.
1: No, ma intanto noi che radio ascoltiamo, ovviamente Radio Kiss Kiss, ragazzi, noi siamo molto fieri dell'emittente per cui lavoriamo ed è meraviglioso.
6: Chi lo speaker mangi e non capisce niente.
0: Ma come si permette? Ma
1: io sono... Aspetta, hai espresso
0: ma
1: un'opinione.
0: Ha
1: espresso un'opinione.
0: Sto bene, non sto mangiando, non sto facendo niente.
1: E non stai capendo niente,
0: ma
1: tra l'altro.
0: Ma quello sicuramente però ha ragione.
1: Ma che c'ha ragione. Comunque, effettivamente se ci pensi, il Becchino, dopo una vita passata a scavare fosse.
0: Ma che stupida, il Becchino, lo fa un altro Becchino.
1: No, però capisci, non lo puoi fare su te, cioè dopo una vita che tu hai
0: capito,
1: fatto.
0: Ah, capito, non lo puoi fare per te stesso.
1: Per te,
0: certo.
1: Tu non ti puoi scavare la fossa.
0: È importante, hai ragione. Okay. Ma il dentista, chi lo dentista?
1: L'altro dentista.
0: L'altro dentista.
1: Non lo può fare da solo su se stesso, vedi?
0: Però pure lì, se hai un problema da una radiografia,
1: capisci,
0: tu riesci
1: qual è
0: a capire
1: problema.
0: Qual è il tuo problema.
1: Ma poi chi deve
0: fare la diagnosi.
1: Ma anche il barbiere sa vedere che deve tagliare i capelli perché si sono fatti lunghi.
0: Attenzione,
1: ma
0: mi dicono che vogliamo fare?
1: Adesso? Chi regista? Il regista!
0: Sono d'accordo. Apri la bocca, fammi

0: non se ne esce più, Ciro, non se ne esce più. Chi confessa il prete se in un paese c'è un prete solo? Ci
1: hai ragione,
0: chiede.
1: Come si confessa?
0: Il proctologo.
1: Anche perché non è che il proctologo.
0: Il proctologo che fa? Si
1: ma come si permette?
0: Chiedo, cioè, se lo chiedono i nostri ascoltatori, io ti rigiro la domanda, non so cosa rispondere.
1: Ti può fare il proctologo? Capiva. Anche perché il proctologo mica si infila solo le cose, e ma che stai scherzando?
0: No, le cose, al massimo
1: ma
0: un dito.
1: Ma questo come minimizza i lavori? Anni e anni per lavorare, per studiare.
0: Allora, signori, l'Italia, no? Noi di Radio Kiss Kiss stiamo girando tutta l'Italia con il tour, il Kiss Kiss Way. Un sacco di artisti sono saliti sul nostro palco e ancora ne devono salire nella tappa di Pescara l'11 luglio. Allora, intanto vi ricordo che il parterre è già sold out.
1: Sì,
0: tutti
1: quindi
0: i biglietti...
1: ragazzi, niente, non venite.
0: No, come non venite?
1: Ah no, nel senso venite.
0: Ma come? Ma poi ci saranno tanti artisti, tra cui anche Saldavinci. Ricordiamo che ci sarà anche un fuori tutto
1: con Adriana,
0: tra l'altro, con Saldavinci. No, e però io volevo ricordare che c'è ancora la possibilità di prendere i biglietti per il pit, quindi l'area immediatamente sotto il palco, ma dovete venire il 10 e l'11 luglio nel Play Village a Piazza della Rinascita
1: a giocare con noi,
0: a divertirvi con gli speaker di Radio Kiss Kiss. Quindi mi raccomando, se qualcosa per caso non vi fosse chiaro, andate a vedere tutte le info e il regolamento su kisskiss.it. Kiss!

0: protagonista di questo momento invece è l'History dell'anno 1999.
1: Anno importantissimo per l'imprenditoria perché vengono fondate sia la borsa di Singapore e la pizzeria Pio e Johnny di Edolo, Brescia.
0: Pio e Johnny.
1: Salutiamo Pio e Johnny.
0: Va bene. Salutiamo anche i clienti di Ciro, perché potrebbe essere l'inverso, ma così non è. Intanto, nello stesso anno, i The Cranberries, quindi il ricordo anche della voce di Dolores O'Riordan, meravigliosa, in questo pezzo.

0: Prometto che la prossima volta dico il titolo giusto. Che è Promises, non Zombies, ma ben sapete che ormai le diottrie sono andate proprio nell'anno 1999.
1: Comunque io avrei detto Promises.
0: Ci sta sempre se uno si vuole dare un tono un po' anglofono. Allora signori, benvenuti. Io direi Corrieri, ma Ciro direbbe Corrairi.
1: Corrairi pure, Kiss. Sì, di Kiss.
0: È un pomeriggio che sembra come tutti gli altri, ma intanto l'aria è un po' più freschetta e questo già ci rasserena.
1: Questo è vero, questo
0: e
1: è
0: se
1: vero.
0: Non sarà seren, si rasserenerà.
1: Vabbè, stanotte siamo belli,
0: Va bene, intanto.
1: Per la serie.
0: Bentornati, tra l'altro tra poco io un po' devo storcere il naso per una serie di atteggiamenti indisciplinati di gente in giro per il mondo.
1: Attenzione, sai che attenzione, noi... questa seconda ora sarà caratterizzata dall'indisciplina.
0: Dalla non disciplina. Ok, comunque di cose che sono diventate virali, di cui vi parliamo tra pochissimo, ma sempre dopo la musica più bella. Radio Kiss
2: Kiss. Salita del vuelo con destino a la felicità.

0: Anoche, Cuba, Palerruma.
1: Una canzone che in qualche maniera già conoscevamo, una bella collaborazione tra Karol G e Manu. Saluta, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora attenzione, ve lo avevamo promesso.
1: Sì, cosa?
0: Non lo so, qualcosa abbiamo promesso.
1: Ah, perché dici fa figo cominciare? Ve l'avevamo promesso e manteniamo la nostra promessa. No, in realtà ne stavamo già un po' parlando all'inizio della seconda ora dei Corrieri di Chischissà.
0: Cose che stanno facendo discutere soprattutto il web. Attenzione, un nuovo trend che indigna appunto il web. Questi ragazzi che vanno nei supermercati, prendono il pane, lo buttano a terra e fanno i video.
1: Fanno i video mentre buttano il pane dal reparto.
0: Buttano il pane dal reparto panettario.
1: Panetteria.
0: Ecco, lo prendono e lo buttano a terra.
1: Ma perché?
0: Cioè, allora io non vorrei neanche dirla questa notizia. Sai perché? Perché ci sarà qualche cretino che poi è un trend, lo faccio anch'io.
1: Vabbè, chi lo farà sarà deficiente.
2: Credeteci,
1: ovviamente
2: siamo distrutti.
1: Ma dai, ma scusami.
2: Non viviamo più.
1: Ovviamente
0: questo rappresenta l'ennesimo esempio di una ricerca esasperata nel del video, della popolarità.
1: Della popolarità, delle visualizzazioni, perché magari prima si voleva diventare famosi in maniera un po' più edificante, ma adesso sembra che pur di essere visualizzato, purché il tuo video si veda, tu sei disposto a fare qualunque cosa.
0: È vero.
1: Dimmi se questa
0: quei
1: non
0: cretini,
1: è una
0: ma vogliamo parlare? Tu mi hai fatto vedere quel video? Ragazzi, assurdo, cioè qua veramente mi indigno tantissimo di quei ragazzi che spingono il signor anziano dalla bicicletta.
1: No, ma quello, no, guarda, non voglio neanche aprirlo quel capitolo lì.
3: Ma stai scherzando?
0: No, papà, stai attento a non scendere con la bicicletta.
1: Stanno facendo le opportune indagini, ma ovviamente io non voglio neanche parlarne, perché voglio che questo sia un pomeriggio tranquillo. Se
0: noi
1: poi
0: dobbiamo fare, sai come chi? Come la Svezia.
1: Che fa la Svezia?
0: Non hai saputo?
1: Che cosa?
0: Te lo spiego fra poco, mi studio la notizia e te la dico.
1: Allora non lo sai neanche
0: due minuti.
1: Allora non lo sai neanche tu.
0: Ma lo so.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. E intanto io, a proposito di gente senza disciplina, di indisciplinati, ma scusami, ho anche visto e letto la notizia di questi tizi a Belluno, belli sdraiati a prendere il sole sulla pista dell'elisoccorso.
1: Cioè loro stavano là, dici, c'era un elicottero che doveva atterrare per questioni di emergenza, e questi stavano lì
0: a prendere il sole, e le manovre d'emergenza e di soccorso si sono rallentate perché questi non avevano ben capito se l'elicottero doveva atterrare. Vabbè, a parte questo, a proposito ancora di velivoli con le ali, anche il tizio che, non so se hai visto,
1: sul volo per Mykonos,
0: sul volo per Mykonos, che ha fatto bloccare il volo perché non voleva togliere le sue valigie dall'uscita di sicurezza dove non possono,
1: allora,
0: stare.
1: Spieghiamola però questa cosa. Ci sono alcuni posti, soprattutto nei velivoli, quelli a basso costo, diciamo.
0: Sì.
1: Che cazzo lì? Velivoli.
0: No,
1: ho detto io, velivoli.
0: Sì,
1: ho detto velivoli.
0: Ma io non ho detto niente. Poi dici che io ti ripeto, io non ho detto,
1: capito,
0: niente.
1: Però mi ridete in faccia.
0: Ma riso Viola lì in regia,
1: io
0: mica,
1: capito,
0: io.
1: Però mamma mia, come siete pignoli.
0: Vabbè,
1: allora comunque, dillo tu.
0: Sull'aeromobile. Vai.
1: Allora è aeromobile.
0: Va bene.
1: Sull'apparecchio.
0: Sull'aeroplano, vai.
1: Allora, ci stanno i posti quelli delle
0: uscite di sicurezza.
1: Uscite di sicurezza, esatto. Dove viene la hoste e dice: Giovanni, tu non devi mettere la borsa
0: non
1: qua.
0: Non parla così la hostess, è estremamente elegante una hostess, è anche uno steward.
1: Non devi mettere le borse qui, perché?
0: Sì.
1: Perché per legge non le puoi mettere.
0: Il regolamento. Lui si è indignato, lui si è arrabbiato.
1: Esatto. E comunque sull'apparecchio. Comunque, che succede? Che questo si è incazzato, hanno dovuto bloccare il volo e lo hanno fatto scendere con un coatto.
0: No, hanno dovuto rallentare il volo, hanno dovuto sbarcarlo in maniera coatta. Vabbè, ma ragazzi, ma casi di...
1: Infatti, vedi, c'è scritto: per consentire lo sbarco coatto dell'uomo da parte delle forze
0: dell'ordine. E com'è lo sbarco coatto?
1: Devi scendere!
0: Devi da scendere!
1: Ma che cazzo, scemo!
0: In questo se era lo sbarco d'amarro?
1: Amarro è diverso.
0: Va bene.
1: È così.
0: Comunque, scusami, tu mi dicevi.
1: Comunque, sai cos'è? Perché con tutta sta gente che continua a fare queste cose, soprattutto sui velivoli, ecco, ci vuole. Dovremmo fare come la Svezia.
0: Che fa la Svezia?
1: Lo dico dopo.
0: Ma di nuovo me lo dici dopo. Scusami,
1: non l'ho
0: studiata. Dai, tra poco sapremo la Svezia cosa fa nei confronti degli indisciplinati. Voglio proprio sapere. I gotta find me.

0: Yeah!
1: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss. Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a euro.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Ma quanto mi piace sto ragazzo.
2: Mi fa male.
1: Mi piace tanto Saif. Mi piace questa canzone che si intitola Buona Domenica, ma anche Buon Giovedì.
3: Attenzione, si parla di indisciplinati. Anche a Roma ci sono gli indisciplinati. Sì.
1: Io direi in tutte le città ci sono degli indisciplinati.
3: Sì, ma quindi... in questo caso una coppia sorpresa nella fontana delle Naiadi.
1: Delle Naiadi, ok, a Piazza della Repubblica. Che cosa ha fatto? Eh no, mi ha detto che è stata sorpresa a fare cosa?
3: Si scambiavano delle fusioni.
1: Attenzione!
3: Nella fontana delle Naiadi.
1: Cioè, praticamente facevano camporella nella fontana delle Naiadi.
3: Esattamente, nella fontana, perché faceva caldo e quindi... Poi che pensando di non essere visti,
1: sì,
3: va da, nell'albergo di fronte, e capite, uno ha detto, ma che fanno quelli? Ha preso il telefono, ha ripreso. Ha chiamato la polizia.
1: Ha chiamato la polizia.
3: E l'hanno acchiappato.
1: E li hanno allontanati. Vabbè, ma è strano che non abbiano...
3: Stessa cosa è successa, non so se avete notato.
1: Che notato? Che uno nota le cose. L'avranno letto.
3: A New York scalano l'Empire State Building.
1: Ah, che figata.
3: Questi due che sono coppia.
1: Una coppia, sì, si chiamano Vania e Angela, una coppia russa.
3: Vania e Yang. Questi qui sono andati sull'Empire State Building,
1: sì,
3: e si sono arrampicati proprio sulla punta.
1: Sì. Però l'hanno fatto, devo dire, l'hanno fatto con l'autorizzazione e soprattutto per appendere uno striscione con una scritta molto interessante.
3: Alfio, sei un coglione.
1: No!
3: Ha scritto questo. No, e poi lui si è inginocchiato e ha chiesto di sposare.
1: No, allora aspetta. Loro hanno messo questa scritta molto bella che diceva una roba tipo finché... Aspetta, guarda, è molto bella e te la leggo. Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, nel mondo ci sarà la pace.
3: Sono d'accordo.
1: Con lei, concordo con lei.
3: Finché la barca va, lasciala andare.
1: Però, dai ragazzi, cioè, non è che
3: e
1: tu...
3: E comunque sono cose che non si possono fare.
1: Non si fa, è pericoloso.
3: Noi sai come dovremmo fare?
1: Come dovremmo
3: fare? Come la Svezia.
1: Ciro! Mi hai detto tre volte di seguito che la Svezia ha fatto qualcosa contro gli indisciplinati.
3: Se voi mi tarpate le ali, poi io non posso chiudere il discorso.
1: Quando me lo dici? Me lo dice dopo le nove.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Colocco ci fa ballare anche in un pomeriggio di giovedì 2 luglio su Radio Kiss Kiss.
1: È vero.
0: Stai mangiando?
1: No.
0: Non puoi mangiare mentre sei in diretta.
1: Io sto mangiando, chi ha detto che sto mangiando?
0: Ingoia?
1: Ok.
0: No, perché sennò mi soffochi in diretta e sembra anche brutto. Hai promesso. Abbassa il fuoco. Allora, 158 digitale terrestre, Kiss Kiss TV, ci potete guardare anche in televisione per non far vedere che sta masticando.
2: Dai, ragazzi, alza, abbiamo la scaletta detto, finalmente lo possiamo dire. La Svezia ha approvato una legge contro gli stranieri che si comportano male. Attenzione, qui dobbiamo prendere sta notizia con le pinze, perché sennò uno dice:
0: no,
2: ah, allora siete razzisti, gli stranieri. No, semplicemente dice il governo: noi apriamo le porte a tutti. Fate quello che volete tranquilli, ma dovete rispettare le regole.
0: Le regole.
2: Se non rispettate le regole, via dalla minchia.
0: Non ha detto via dalla minchia, ha semplicemente detto.
2: No, perché in Svezia la minchia la chiamano Kristuklats.
0: Come la chiamano?
2: Kristuklats.
0: No, perché se dici az finale un po' somiglia a quella nostra. Comunque, al di là di questo, no, diciamo che c'è un po' di polemica, anche perché.
2: C'è sempre polemica.
0: No, perché la legge che loro hanno approvato stabilisce che si deve valutare la buona condotta. Quelli dei diritti umani dicono: ma che cosa vuol dire buona condotta?
2: Intanto è troppo vago. La come legge termine. Potrebbe applicarsi alle persone che non pagano le tasse, non pagano i debiti, sono legati ad organizzazioni criminali, incitano alla violenza.
0: Perché solo gli stranieri? Io anche i connazionali che non pagano.

0: Che bella è, mamma mia, che ero Emerald. Allora, cari...
1: abbiamo una bella novità.
0: Amici, esatto, la novità è il ritorno discografico di Tema e Strano.
1: Tema
0: i gemelli
1: strano.
0: Diversi. Gemelli diversi. Tra l'altro ho visto anche 50 tappe in tutta Italia per un tour estivo dove canteranno anche la nuova.
1: Desiderio!
0: Si intitola così.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Kiss Kiss.

0: Sganderai.
1: Sganderai, ragazzi, attenzione, a proposito di buona, cattiva condotta.
0: Ok, cosa volevi dire?
1: No, volevo dire, a proposito di buona e cattiva condotta, ma tu hai sentito di questa signora, si chiama Lilian Droniak.
0: Sì, che sembra una parolaccia, in realtà è il nome di questa donna conosciuta sui social, perché lei è un influencer, grande.
1: Non è una figlia di Droniak,
0: no,
1: ma è una nonna di Droniak, perché questa è nonna.
0: È nonna,
1: Grandma Droniak, c'è scritto.
0: Sì, esatto.
1: Seguita da milioni di persone, ha raccontato di aver ricevuto un richiamo ufficiale dalla casa di riposo in cui vive, perché lei
0: sì,
1: è abituata a fare un sacco di feste,
0: sì,
1: e invita tanta gente, fa
0: e
1: casino,
0: serve alcol,
1: e serve alcol agli
0: invita. Questo è più o meno quello che succede dopo una certa ora nella camera di nonna Droniak. Allora, no, ma lei è stata molto carina, tra l'altro, se andate a vedere sui social è seguita da milioni.
1: Scusate,
0: e milioni
1: però
0: di persone. Che c'è?
1: Attenzione, vi voglio dire però un'altra cosa, attenzione, e qua fermiamoci con un ragionamento. Questa nonna influencer ha inizialmente risposto con ironia,
0: sì,
1: sostenendo di poter fare quello che vuole.
0: Perché?
1: Visto che paga circa $12,000 al mese per vivere nella residenza.
0: Vabbè, ma non è la residenza
1: come la
0: stessa. Ma io
1: 12,000 euro, ma tu non mi fai fuparti a me.
0: No, no, perché c'è una regola.
1: Ma
0: no,
1: aspettavo tu, ma
0: che ripartisse Barbara Streisand. Non è partito, mi dispiace, la regia ci detta i tempi. No, però scusa, no, Ciro, non te ne andare. Lo vedete come fa? Cioè, allora, possiamo continuare questo talk in maniera...
1: C'è professionalità!
0: Non è vero che non c'è professionalità, ci sono dei tempi da rispettare. Comunque, che facciamo? Che vuoi fare con questa nonna?
1: Hanno promesso un'altra canzone.
0: Quale
1: allora
0: sarà?
1: La rifacciamo.
0: Allora,
1: la rifacciamo a come? Io sono la nonna.
0: Pago 12.000 euro al mese e tu non mi fai fare la festa. Ti ha fregato. Facciamo così. Secondo me ha ragione la nonna, perché dice 12.000 euro al mese, lasciatemi fare quello che volete. Però nonna, con questi soldi, ma comprati un permesso, stai via una settimana e fai quello che vuoi.

0: Max nella sua svolta country nella musica italiana, ma intanto musica internazionale e storia della musica per l'anno 1993, caro Ciro.
1: Anno in cui la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto la prima negozieria.
0: Che è un negozio di...
1: Negozieria. Oh,
0: che vuol dire? Di
1: un negozio di consulenze per aprire negozi.
0: Ah, ok.
1: Tu, ma io dovrei aprire un negozio. Come si fa? Sei venuto lei nella negozieria.
0: Ma perché non vendere anche negoziazioni? Capito? Magari per
1: eccolo
0: mediazioni.
1: Qua, dobbiamo tipo... sempre essere.
0: Cerco in quell'anno. Senti questa.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do con Sheryl Crow. Che bello l'anno 1993 che abbiamo sentito in musica. Sai cosa succede adesso?
1: Certo, abbiamo le novità.
0: Le news con Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati in Medio Oriente. Mentre proseguono i preparativi per il funerale di Stato della defunta guida suprema Ali Khamenei, Teheran ha avvertito i suoi nemici, in particolare Stati Uniti e Israele, di evitare qualsiasi errore di valutazione e di tenere conto della dura rappresaglia che le loro forze armate sferrerebbero contro qualsiasi minaccia aggressione nei confronti del paese. Nel frattempo, l'aeronautica militare israeliana ha annunciato di aver eliminato un miliziano di Hezbollah che era uscito da uno dei cunicoli della struttura sotterranea nel Libano meridionale. Un uomo è sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ed è stato estratto vivo sotto 9 metri di macerie dopo 8 giorni. Il 43enne, una guardia giurata, era rimasto intrappolato sotto la guardiola dell'edificio dove lavorava. I morti accertati al momento sono almeno 2.295, 11.267 i feriti e ancora migliaia i dispersi. Veniamo in Italia. Tutti i componenti di opposizione della commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. Una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ha scritto sui social. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Poco dopo anche i componenti di centrodestra della commissione vigilanza sulla RAI si sono dimessi, accusando è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica aggremita per la ricorrenza, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, anch'io sono malato, spero di farcela, ha aggiunto il primo cittadino, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. I carabinieri sul posto stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo sport, tennis, Lorenzo Sonego accede al terzo turno di Wimbledon battendo il canadese di allora. In campo Cobolli e Berrettini. Nel tabellone femminile, eliminata Tyra Grant, tra poco tocca Yasmin Paolini. Infine calcio con i mondiali. Stasera alle 21 per i sedicesimi a Los Angeles, Spagna, Austria. Nella notte Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro. Da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Ladies and gentlemen, la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Ciao Giovanni,
0: No, volevo solo dire che secondo me Cristina Manco dovrebbe essere un po' più precisa quando
1: perché?
0: Ci passa. No, dovrebbe dire vi lascio in compagnia di Alfio nelle grinfie di Ciro.
1: Nelle grinfie, ma dovrebbe. Che stai dicendo? Salutiamo pure Peppe e Gilda.
0: Salutiamo Peppe e Gilda, mamma e papà di Ciro.
1: Ci stanno ascoltando.
0: Ciao Peppe, ciao Gilda, perché li salutiamo così, randomici.
1: Sì, sì, sì. Ho saputo che mio padre è andato in pensione.
0: Ah, ma questa Ciro, è una bellissima.
3: Stai scherzando?
1: No, ma così ho saputo.
0: Va bene, Peppe, auguri di buon pensionamento. Gli fate una
1: stasera
0: festa.
1: Stasera ci porto a mandare a mangiare.
0: A mandare. Stasera vi. No, lui vi manda a quel paese, sicuro.

0: Poi
1: Madonna. Pronto?
2: Madonna.
3: Madonna.
0: Quando la smetterete di fare questa cretinata alla fine di questa canzone?
1: Allora, attenzione, prima parlavamo di questa nonna,
0: sì,
1: che in una casa di riposo continua a fare feste, festini.
0: Faceva gli after party,
1: cioè gli after
0: di
1: party
0: sera tardi.
1: Ma diciamo anche quest'altra notizia che è molto bella.
0: Quale?
1: Restiamo appunto in tema nonni.
0: Sì.
1: Questo ragazzo di 21 anni, inglese, ha speso tutti i suoi risparmi, circa 10.000 sterline, più o meno 13.000 dollari,
0: sì,
1: per accompagnare il nonno, 80 anni, ai mondiali di calcio in Nord America.
0: Ma che cosa
1: dicendo,
0: bella!
1: Dicendo, ragazzi, io i soldi posso, ho 21 anni, posso sempre farli, ma quando è che vado con mio nonno?
0: Il tempo
1: volta
0: con mio nonno non me lo ridanno più. E tra
1: io
0: l'altro,
1: quando ho letto questa notizia mi sono emozionato.
0: Stanno seguendo, cioè sono andati negli Stati Uniti e stanno seguendo l'Inghilterra tappa dopo tappa in tutte le partite che sta giocando. Tra l'altro facciamo i complimenti all'Inghilterra perché se non sbaglio ieri ha vinto contro
1: se ne frega
0: contro
1: dell'Inghilterra.
0: Il Congo. Ieri ho visto la partita. Congo, grazie regia, grazie. Va bene, comunque è bello, no, poter passare del tempo col nonno se hai un rapporto anche molto stretto. Tu per esempio ce l'hai uno di questi desideri, qualcosa che avresti voluto fare?
1: Col nonno? Sì, ti dico la verità, perché mio nonno era un grande pasticcere.
0: Ah,
1: il papà di mia mamma era un grandissimo pasticcere, maestro, cioè ha insegnato a tanti pasticceri che
0: Liginio Massari di Pollenatrocchia.
1: Non è di San Giovanni.
0: Di San Giovanni a Teduccio.
1: Però era fortissimo, okay. E mi dispiace perché avrei voluto tantissimo imparare a fare i dolci lì nel laboratorio. Si svegliava tutte le mattine alle 4.
0: Sliding doors, cioè nel senso che Ciro sarebbe potuto diventare un pasticcere famoso.
1: Guarda, probabilmente no, però mi avrebbe fatto sicuramente piacere imparare.
4: Viene Massari!
0: No, l'ho citato!
4: E quello è cioccolato! Non
0: qualcuno merda. Glielo vuole spiegare che non sa imitare.
1: Arrivavo io col babà e dicevo più di sto rumbo, Gino.
0: Non lo sa imitare comunque, non sa imitare neanche il maestro Laurenti, è giusto che io te lo dica. Col play, vai!

0: Vento con Giovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss, il pomeriggio dei Corrieri, anche con una nuova notizia, devo dire un nuovo trend molto molto triste che io ho appena conosciuto, non lo sapevo, ma andando a indagare è venuta fuori sta roba che adesso tu ti ricordi quando un tempo, no? Se venivi rifiutato da una ragazza prendevi il due di picche.
1: Beh, certo, il classico due di picche. Non sei uomo se non hai preso almeno 680 due di picche.
0: Oppure qualche bel palo. Ecco, il 2 di picche che, essendo una carta di poco valore quando giochi a poker, effettivamente
1: certo.
0: Dà l'idea di una fregatura.
1: Ma
0: insomma,
1: attenzione, comunque, perché noi siamo nel 2026, sì, e oggi come si combatte un 2 di picche? Qual è il trend negativo, bruttissimo?
0: Il
1: l'otto di coppe.
0: Non è l'otto di coppe, è il rejection revenge, cioè la ritorsione dei ragazzi. Adesso se una ragazza sui social
1: è vergogna,
0: perché sai che adesso l'approccio non è più in discoteca, non è più alla festa di compleanno degli amici, ma viene sui social.
1: E sui social. Allora che fanno questi beceri ignavi vergognosi?
0: Siete delle bestie.
1: Ecco, ti spiego io che cosa fanno. Ci provano con le ragazze. La ragazza ti dice di no. Loro che fanno?
0: Hai detto che ce lo dici, dicelo.
1: No, loro sai quando fanno bloccare l'account.
0: Sì, allora si chiama report bombing, cioè loro creano dei profili falsi, capito? Ah, tu non mi hai voluto. Allora io ingaggio tutto il mio gruppo di amici, mi creo dei profili falsi, ti faccio report bombing, cioè ti segnalo talmente tante volte il profilo al punto tale che
1: l'algoritmo, avendo tutte queste segnalazioni, ma segnalazioni che possono essere questa persona è volgare,
0: oppure minorenne,
1: oppure è violenta, dice cose sconce, eccetera, eccetera.
0: Minorenne per i contenuti che posta, ovviamente. Che
1: l'algoritmo che cosa ti fa? Ti blocca automaticamente.
0: Ti blocchi,
2: Scusate, non ho capito il gioco.
0: No, non è difficile da capire. Allora, il signor Meta, finché non fai i controlli approfonditi, per regola, se un profilo viene segnalato troppe volte, di base dice per sicurezza, noi per 30 giorni lo chiudiamo. E poi dopo 30 giorni facciamo tutti.
1: Potremmo fare ad esempio un esperimento sociale col profilo di Alfa.
0: Ma non ho fatto niente.
1: Cioè che lo blocchiamo.
0: Ma non t'ho neanche rifiutato. Almeno provaci, io ti rifiuto e mi blocchi.
1: Ma vi rendete conto che cosa brutta è questa?
0: Ma una volta mettevi il muso alla persona che ti dava il 2 di picche.
1: Ma invece non è vero. Perché va bene anche il rifiuto. Va bene. L'importante è che io sono stato educato nei tuoi confronti, ti ho manifestato una certa voglia, un certo interesse.
0: Può essere una forma di complimento, capito? Rejection revenge, anche questo dovevamo conoscere nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: Ciro gli ha chiesto di portarlo a cena.
1: Sì.
0: Cioè, hai detto: papà, ora che hai la pensione, portami a cena fuori.
2: Se vuoi mangiare stasera, aspetta a te per farci un bel spaghetti con le vongole che ho fatto io. E che l'ho dato anche a Ornella. Dato che sono andato in pensione, ti posso offrire un pranzo.
1: Quindi,
2: sto ascoltando.
0: Va bene. Grazie Peppe Maradona.
1: Se sei andato in pensione, ci porta a pranzo stasera.
0: Carino da parte sua, perché ha detto: aspetto te, evidentemente. Cenerà presto.
2: Ok, ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao.
0: Va bene. Si ride e si scherza, anche perché magari, per chi non lo sapesse, Peppe Maradona è il terzo corriere di Chischis.
1: Ci ha tenuto a sottolineare il fatto che le ha pescate lui, cioè le vongole le prende lui. Le vongole che mangi io stasera le ha pescate lui.
0: Io pensavo le ho fatte io, nel senso che le ha cucinate.
1: No,
0: lui.
1: quando mai questo è pazzo, è legale, mi dico. Non lo so, è legale,
0: punto.
1: Scusami, lui. Lui mica le vende, lui prende e mangia, scusami.
0: Non lo so se si allevano solitamente, non si possono pescare.
1: Ma cioè, quelli che le allevano è perché poi
0: io
1: le vendono.
0: Direi, per evitare di pestare grandi merdoni, io chiuderei l'argomento qui, ok?
1: Ma scusate, ma non ho capito, io se vado a pescare non mi piglio il pesce e me lo mangio io.
0: Vabbè, ci mette anche Ricci accanto.
2: Okay. Ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Ricci di mare.
2: Ciao.
0: Mazzancolle.
1: Colpa di niente, cosa?

0: E quando dicono I feel the lie, capisci che sembra un po' a Wanda Lie. Che...
1: Ma noi dovremmo scrivere per una canzone così.
0: A Wanda Lie, ma io direi anche no, visto
2: allora,
0: che l'abbiamo
2: inflazionata.
0: Allora,
2: attenzione, si parla di pali.
0: Si parla di pali,
2: si parla di due di picche.
0: Esatto.
2: E qui abbiamo, signori, una delle persone
0: sì?
2: che ha dato più pali nella vita.
0: Ah no, pensavo che di quello che ha preso uno. Io almeno rappresento uno di quelli che
2: tu
0: prende più due di picche.
2: Tu mi hai raccontato tante volte che ci sono... signorine che ci hanno provato con te e tu
0: ma che c'entra? Ma sì. Questo è un altro discorso, solo che semplicemente io mi chiedo quando uno prende il 2 di picche ed è tanto bello dire 2 di picche, che è una formula che funziona per tutti.
2: Certo.
0: Esiste, per esempio, nel dialetto napoletano esiste un modo per dire 2 di picche.
2: Ho preso il palo.
0: No, ma che?
2: Come non è così?
0: A Napoli si dice,
2: come si dice?
0: Ma pis.
2: Ma non è vero.
0: Ma come
2: ma
0: no?
2: Tu sei dell'agro nocerino.
0: Ma si dice,
2: campano,
0: così come a Roma si dice mi ha dato buca.
2: Ma mi ha dato buca significa che non si è presentata proprio
0: quel modo lì.
2: Ah no, il 2 di picca è ciao, vuoi uscire con me?
3: Perché
2: no,
3: comincio, ma non si può.
0: questo in Spagna sicuramente. Per esempio, come dicono i toscani? Cioè io non so come dicono i toscani.
2: I toscani come dicono quando prendono un 2 di picca?
0: Come dire?
2: L'annuncia. No, ma che c'entra se
0: la
2: l'animale?
0: No, i toscani secondo me dicono qualcosa tipo ma rimbalzato.
2: Ma
0: rimbalzato, ma anche i romani ma rimbalzato.
2: Secondo me tu guarda è una concezione proprio sbagliata.
0: Voglio sapere nei vari dialetti italiani se esiste un modo per dire lei non c'è stata, cioè o lui non c'è stato o mi ha dato buca, ho preso un 2 di picche.
2: Va bene, arriveranno i messaggi e capiremo. Attenzione.
0: 347 490 0042, giusto per dare le coordinate cifrate. Che succede?
2: Abbiamo una novità.
0: La novità, no, non abbiamo una novità, noi abbiamo la novità,
2: ragazzi, sì.
0: Perché quella di Bruno Mars che stavamo aspettando anche da un po' di tempo, adesso ce l'abbiamo su Radio Kiss Kiss.
2: On My Soul.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss, kiss.
12: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss Kiss.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Lo vedi che come ti dico io, scusami.
1: Perché come dici tu?
0: Eh no, che a Napoli parecchi stanno scrivendo, si dice, ma è a Pisa.
1: Ma no, me...
0: O mi hai dato il palo? È ambivalente, cioè ci sono vari modi di poterlo dire. Poi non
1: appendere
0: è che...
1: significa che tu a un certo punto una persona non ti risponde più.
0: Quindi
1: oppure non arriva all'appuntamento, questo significa appendere.
0: E quindi se un ragazzo o una ragazza non ci sta, tu non puoi dire ma appiso.
1: No, perché appendere significa che c'è stata e poi dopo...
0: Vediamo che cosa hanno detto i nostri ascoltatori, vai!
2: Semplicemente mi ha dato la sola.
0: Mi ha dato la sola, è
1: m'ha
0: bello.
1: Mi ha dato la sola.
0: Che però comunque è applicabile a più cose, non è solo alla luce.
3: Ciao ragazzi, sono Emiliano da San Severo, provincia di Foggia.
0: Sì.
3: Da noi il due di picche si dice mammanetta a Cattausele. Ciao ragazzi.
1: Ah, mi ha mandato a comprare il sale.
0: A comprare il sale, sì, esatto, bello.
1: Noi diciamo questo. A comprare il pepe.
0: Anche quando ti fanno perdere tempo, certo.
4: A Livorno si dice ci hai sbattuto la ghigna o anche ci hai preso la ghignata.
0: Ci hai preso la ghigna.
1: È un po' come dire hai preso il palo.
0: Il muso.
1: C'hai sbattuto, certo.
0: Sì, è un modo per dire.
5: Ciao ragazzi, Francesco da Terlizzi.
0: Ciao, Francesco.
5: A noi si dice m'ha fatto un pack. M'ha fatto un pack.
0: Però ritorniamo all'argomento di prima, cioè si può dire per più situazioni mi ha fatto il pacco.
1: Ha fatto anche il pacco, sì, è una truffa.
0: Una fregatura, in quel senso.
6: Buonasera. A Napoli si dice aggiacchiappate palo.
0: Ah, vedi?
1: E se lo dice la mia amica?
0: Al plurale però, non è il palo.
7: Allora, il due di picche in Toscana si dice m'ha dato sola.
0: Oh?
1: Ma ha dato sola.
0: Ma anche mi ha rimbalzato.
1: Ma ha dato sola.
0: Ma l'hanno detto parecchi toscani. Mi ha rimbalzato. Cioè, me l'hanno scritto parecchi toscani.
1: Comunque, va bene.
0: Comunque, resta sempre un due di picche di base.
1: Ok, quindi adesso la missione è uscire qui da Radio Kiss Kiss
0: e provarci con qualcuno.
1: E andare a prendere un palo.
0: Va bene. Intanto provarci. Io sarei anche ottimista. Sono ottimista, sai perché?
1: Perché
0: tra poco abbiamo uno dei momenti più attesi, no? Dei Corrieri di Kiss Kiss. E cioè.
1: Il messaggio cantato.
0: Non
1: state qui 2 minuti e 50 e ritorniamo.

0: Donna Brescia, da Dio su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, il messaggio cantato di oggi.
0: Mi hai starnutito addosso.
2: Ma sì, dai.
0: Ma cosa sì, dai? Messaggio cantato di oggi, siamo pronti a sentirlo perché, come sempre, come funziona questo momento, ci mandate dei messaggi che prendete dal vostro WhatsApp, dei messaggi che non hanno nessun significato se decontestualizzati, eppure noi li facciamo, grazie all'intelligenza artificiale, diventare delle hit. Devo dire, quella di ieri ha sbancato. Sarà difficile.
2: Ah, ragazzi, quella di ieri mi ha fatto
0: quella
2: impazzire.
0: Quella di ieri, Tiziana sta. Era Tiziana?
2: Era Tiziana.
0: Tiziana sta con me. Fattene una ragione. E allora, quello diventerà un tormentone. Vedremo che cosa succederà. Ma intanto, quella di oggi ha la sua delicatezza e ha il suo modo di farsi apprezzare.
2: E allora sentiamola, vai.
3: Ciao Giovanni.
2: Ciao.
3: Sono Sabrina.
2: Sì.
3: La vicina del quarto piano.
0: Non è vicina se sono al primo, però.

0: yeah.
1: E quanto l'hai pagato? Grazie.
2: Ma grazie a te.
0: Ma guarda,
2: no, riflettevo che sono la tua vicina del quarto piano in un palazzo di 20 piani. Se tu sei al primo oppure al ventesimo,
0: tu sei,
2: e lei al quarto.
0: Chi ha detto?
2: No, dico, siete vicini?
0: Ma chi ha detto che è del primo?
2: No, perché lei ha detto sono la vicina del quarto piano. Dipende di dov'è l'altro.
0: Ma perché fa queste associazioni che io non riesco a seguire?
2: Perché giovedì pomeriggio ho la mia stanchezza mentale, il mio burnout. Comunque, mi è piaciuto questo messaggio per la delicatezza con cui è stato cantato.
0: Sì, poi in chiave soul.
2: Un po' soul.
0: Ma che ne sai tu e soul?
2: Ma figurati. So una cosa certa, che domani, essendo venerdì, ci sarà la chat di gruppo di che

0: Si sa è come, domani sempre dalle 16 fino alle 18. Se anche domani volete fare l'atto di coraggio di stare con noi per 3 ore, siete benvenuti. Noi lo diciamo.
1: Salutiamo tutto il Cucazzaro del Corriere di Kiss Kiss. Grazie Pasquale, Giovanni e anche Robertina.
0: Anche Robertina, Robertina poi la conoscerete presto. Intanto, oh, c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Signori, oggi con noi un irreprensibile Alfio Battaglia.
0: E anche Ciro Limatole da noi.
2: Ciao Kiss Radio Kiss Kiss. Ha ha ha.

0: 1980 era Hungry Heart, una delle hit di Bruce Springsteen. Grazie Corrieri miei del cuore, a domani, e linea alla nostra redazione per le ultimissime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati a Padova, il 19° congresso generale del sindacato UIL. Tra i temi dell'evento, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Nella sua relazione introduttiva ha spiegato che il lavoro e il salario con il recupero del potere d'acquisto sono la priorità al congresso. Anche la premier Meloni, che nel suo intervento ha sottolineato quanto sia necessario l'approccio con le forze sociali. A volte siamo stati capiti, altre volte no, dice. La UIL è un interlocutore che non pone pregiudizi politici ed è questa l'interlocuzione che vogliamo. Serve franchezza, cosa che c'è stata. La commissione di vigilanza Rai, dopo le dimissioni della presidente Floridia e di tutti i componenti delle opposizioni, si dimettono anche i membri di maggioranza. La commissione accusa ne è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla Rai, che prevede una maggioranza a 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. Voltiamo pagina. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. Gli Stati Uniti, dichiara, spendono 999 miliardi per l'alleanza, più di tutti gli altri paesi, senza trarne alcun vantaggio. Tra gli alleati citati come termine di paragone anche l'Italia. Quanto all'accordo con l'Iran, Trump si è detto ottimista e non escluso una proroga del memorandum d'intesa oltre la scadenza del 18 agosto. Prossimo round di negoziati forse il 18 luglio. L'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti ed 85 feriti, così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringerci a rinunciare alla nostra statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ma sicura non accadrà. Poi l'invito ai partner affinché non restino semplici osservatori. La cronaca: a Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, è morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Per le esequie il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Temporali in arrivo anche al sud. Nel corso delle prossime ore la depressione che sta interessando il nostro paese si sposterà verso lo Ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti, valutata per domani allerta gialla su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Infine lo sport, calcio: proseguono i 16esimi di finale dei mondiali, alle 21 in campo Spagna-Austria, nella notte italiana Portogallo-Croazia, alle 5 Svizzera-Algeria. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te e kiss kiss alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Giovedì 2 luglio, ore 19, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo. Attenzione, file segreti sbloccati, luci sospette nei cieli. E oggi 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO. Gli scienziati giurano che le forme di vita intelligenti nell'universo siano miliardi, il che spiega perché abbiano deciso di evitare accuratamente il pianeta Terra. Insomma, l'area 51 siamo noi. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Io sono Rita, in regia Pachi Viola. Avete la musica più bella, quella che suona solo qui.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi accompagna verso sera con me, Rita, fino alle 21. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Ciao belli, oggi giovedì sera fino alle 21 abbiamo un sacco di musica. Vi ho notato diversi messaggi commentare questa famigerata giornata mondiale degli UFO che ci spinge un po' a domandarci: ma siamo o non siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Insieme a Raff ce lo domandiamo. Oramai l'ufologia, pensavo tra me e me, ha perso, diciamo, un po' quel brivido di una volta, no? Quando si parlava di omini verdi, di rapimenti misteriosi nei campi di grano, quelle robe lì. La data è stata scelta per ricordare il famoso incidente di Roswell, quando un misterioso oggetto si schiantò nel deserto del New Mexico. All'inizio l'esercito americano emise un comunicato ufficiale entusiasta dichiarando di aver catturato un vero disco volante. Il giorno dopo poi l'aeronautica fece marcia indietro e parlò di un banale pallone meteorologico, di un progetto segreto, insomma, così. Quando uno dice si arrampica sugli specchi. Un cambio di versione così imbarazzante da far nascere poi il complottismo moderno, no? In ogni caso, buon UFO World Day a chi continua a guardare il cielo cantando extraterrestre, portami via, extraterrestre, vienimi a pigliare, come una canzone famosissima, bellissima, di Eugenio Finardi. Abbiamo Finardi in onda? No, abbiamo Mengoni Mango, Canto d'amore su Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutt'altro che alieni, direi. Questi due sono due super talenti umanissimi. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Intanto il nuovo capo dell'Agenzia Spaziale Americana, quindi la NASA, ha promesso che in caso di vittoria della nazionale americana ai mondiali spedirà il pallone della finale direttamente sulla Luna per festeggiare. Esagerate, devono sempre esagerare. Allora, intanto voglio dire, parliamo dell'America, di un paese che per decenni lo ha letteralmente snobbato, il calcio, considerandolo uno sport noioso. Adesso però che la loro squadra è competitiva e in competizione, non si accontentano, in caso di vittoria, dei classici caroselli in strada, no, devono per forza andare a colonizzare lo spazio con una palla multimilionaria. E così resta solo un piccolissimo particolare problema logistico: per mandare quel pallone sulla Luna gli Stati Uniti devono prima vincerli i mondiali. Però non so, ma così al naso, non è che me ne intenda molto, però mi sa che la Luna la mancheranno di un paio di galassie, così a occhio e croce. Alan Walker in arrivo per voi su Kiss Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Yes, yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Yes, yes.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.

dopo il temporale, bravi. Grazie per i messaggi, i vocali al 347 490 0042. Grazie per essere dei nostri, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Se per caso state cercando Mick Jagger, non perdetevi nei backstage dei grandi stadi, ma andate a cercarlo in Sicilia. Stavo leggendo una sua bellissima intervista. Mick Jagger ha confessato di essere totalmente stregato dalla Sicilia e dal suo mix unico di culture. Oramai lui è un cittadino onorario adottivo, comprato casa, raccoglie le olive, esalta le bellezze locali. Io devo dire, mi fa impazzire l'idea che un'icona della ribellione rock quale lui è, l'uomo degli eccessi, una volta eccessi, una rock star sicuramente di fama planetaria, poi alla fine trova la sua pace definitiva tra i muretti a secco e i cannoli siciliani, che uno dice: ma come fai a non comprenderlo, come fai a non apprezzare? La dimostrazione che puoi anche girare il mondo per 50 anni cantando Satisfaction, però alla fine la vera soddisfazione la trovi solamente davanti a un bel tramonto che so a noto, con un bel bicchiere di vino in mano. Eros Ramazzotti per voi ora su Kiss Kiss, dove c'è musica.

Francamente non so dove possa essere questo famigerato marito di Ray, questo misterioso marito di Ray, so sicuramente dov'è Carlos Alcaraz, perché mentre a Londra si sta giocando il prestigioso torneo di Wimbledon, Carlos Alcaraz ha deciso di curare i suoi problemi al polso in modo decisamente, diciamolo, più caloroso. Sapete, no, che lui è stato costretto al forfait per infortunio? E quindi il numero due del mondo ha mollato l'erba inglese per venirsi a godere il mare del Golfo di Napoli ed è apparso a sorpresa tra i tavoli della Corricella a Procida con un look totalmente inedito, sfoggiando capelli lunghi ricci che lo rendono quasi irriconoscibile. Devo dire complimenti per la scelta terapeutica impeccabile. Io sono d'accordo, se proprio devi elaborare il dolore per aver saltato lo slam più importante dell'anno, la scienza medica internazionale conferma che la combinazione tra un tramonto procidano, un giro in barca e una cena a base di pesce fresco funziona molto meglio di qualsiasi sessione di fisioterapia. Celestial nella musica più bella.

Arriva un new kiss con un titolo che mette subito in pericolo la tappezzeria di casa, Agitare Coca-Cola, un brano dal tipico sapore nostalgico, super orecchiabile, no? Perfetto per i viaggi in macchina verso il mare. Colonna sonora ideale anche per i vostri tramonti in spiaggia, ce la offre Tommaso Paradiso.

0: È la nuova di Tommaso Paradiso ed è New Kiss. Buonasera, benvenuta Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in esaurimento al centro-sud nelle prossime ore, salvo per qualcuno residuo sul basso Tirreno. Domani mattinata il sole tornerà a dominare la scena praticamente ovunque, da segnalare solo qualche disturbo al sud, specie su Calabria e Sicilia. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss kiss.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Kiss kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

anche Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. E così il governatore della California ha appena firmato una legge che istituisce ufficialmente il Bruce Lee Day, che si celebrerà ogni anno il 17 maggio. Notizia che trova l'approvazione anche del nostro Pasquale Viola, che è fan di Bruce Lee. Ogni tanto mi chiede: sai cosa diceva Bruce Lee? Così, no? Allora, ogni 17 maggio lo Stato celebrerà appunto questo grande attore nonché filosofo, rendendolo il primo americano di origini cinesi ad ottenere un riconoscimento importante. Quindi un'iniziativa che peraltro spingerà anche le scuole a organizzare lezioni speciali sui suoi insegnamenti e anche sull'impatto che ha avuto nel mondo. La sua frase più celebre, bellissima: una verità assoluta vuota la tua mente, sii senza forma come l'acqua, io col caldo e con l'afa, completamente sciolta, liquida e senza forma. Quindi so cosa volesse dire Bruce Lee. E la musica più bella continua su Kiss Kiss, adesso con un grande John Legend. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon.

Cattive abitudini con Salmo e Colapesce Mace su Radio Kiss Kiss. Grande History Kiss in arrivo, che ci riporta in un giorno del 1998, quando un uomo chiuso in uno scantinato di Brighton ha preso quattro canzoni totalmente diverse tra loro, le ha frullate insieme e ha dato vita a questo uragano ritmico che ha letteralmente dominato le radio di tutto il pianeta e le classifiche di tutto il mondo. Quell'uomo è Norman Cook, conosciuto come Fatboy Slim, un pezzo che è un bizzarro miracolo di taglia e cuci, costruito attorno a una frase ripetuta fino all'ossessione. Ascoltiamo.

Disco di Kiss del 1998, The Rockefeller Skank, Fatboy Slim. Check it out now, The Funk's Old Brother. Tanto lo so che la canterò fino a domani in maniera ossessivo-compulsiva. Ciao a tutti da Rita, buonasera, grazie. Grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me anche oggi verso sera con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Giovedì 2 luglio, ore 20 in punto. La prima parte del nostro appuntamento di oggi mi è volata via, mi è sfuggita dalle mani come sabbia. Non so perché è andata via proprio in un attimo. Per fortuna ho un'altra ora piena di musica, notizie e curiosità dal mondo, la musica alla precedenza. Buona domenica, dice Safe.

0: Easy Lover Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss insieme a Madasan, insieme a Safe. Buona domenica per darvi il benvenuto alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 2 luglio. Facciamo una breve tappa a Capri adesso. Capri, Capri, capriccio degli dei, l'isola azzurra. Se oggi Capri è la capitale mondiale del turismo di lusso, il merito è certamente di una fake news dell'Ottocento. Adesso vi dico, esattamente 200 anni fa veniva riscoperta la Grotta Azzurra. Per secoli gli abitanti di quest'isola l'avevano evitata come la peste, la Grotta Azzurra, convinti che fosse piena di streghe, mostri e spiriti maligni pronti a inghiottire chiunque. Poi è arrivato un poeta tedesco che non credeva alle favole ed è entrato a nuoto e ha scoperto che l'unica cosa spaventosa là dentro era la bellezza assurda dell'acqua. E da quel giorno poi la Grotta Azzurra è passata dall'essere un incubo a diventare il set fotografico preferito ad Hollywood. Auguri dunque alla mitica Grotta Azzurra per i 200 anni dalla sua riscoperta come meraviglia della natura.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Green Kiss.
1: Spazio a Green Kiss e alla scienza che batte i bracconieri, perché grazie all'analisi del DNA è stata ufficialmente riconosciuta una nuova specie protetta in Asia, il pangolino dell'Himalaya. Parliamo del mammifero più cacciato del pianeta Terra per via delle sue squame. Il pangolino, avete presente? È quell'animaletto adorabile che ha una tecnica di difensiva passiva impeccabile. Quando si spaventa si appallottola, quindi diventa una sfera corazzata indistruttibile per qualsiasi predatore della giungla, dalla tigre al leopardo. Peccato che contro l'essere umano questa corazza non serva a nulla, visto che ai bracconieri basta chinarsi e raccoglierlo da terra come un pallone. Da oggi però i biologi hanno un'arma forense in più per tracciare i traffici illegali e difendere quindi questo incredibile sopravvissuto della preistoria.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: Kiss a te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... Pizza? Kiss a te, che nonostante i social, pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
1: Negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Kiss.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

Merck & Crowns con Serena Brancale e Colors su Radio Kiss Kiss Partenope, dalla sirena Partenope allo squalo di Follonica. È veramente un attimo. Allora, se credete che il pericolo più grande sulle spiagge fosse il vicino di ombrellone maleducato e chiassoso, ecco, cambierete idea, amici miei, perché a Follonica i bagnanti si sono trovati così faccia a faccia con uno squalo lungo 4 metri e pesante 400 kg. Cioè una roba che veramente a vederla sembra il sequel dello squalo di Spielberg, però ambientato in Maremma. L'esemplare era morto, era senza vita, spiaggiato, appartiene a una specie che vive negli abissi ed è totalmente innocua per l'uomo, hanno detto gli scienziati. Uno dice: ma che cacchio ci faceva allora sulla spiaggia di Follonica? Ecco, i biologi hanno spiegato che questo squalo è arrivato a riva a causa delle forti correnti sottomarine che spesso trascinano a galla le creature, anche quelle degli abissi profondi, quando sono malate o quando sono vicine alla fine del loro ciclo vitale, no? Quindi si è trattato poi alla fine solo di un rarissimo fenomeno naturale e non di un predatore in cerca di prede, grazie al cielo. Quindi, amici di Follonica, potete rimettere tranquillamente i piedini in acqua. E adesso ascoltiamo insieme anche Lenny Kravitz.

Brad per voi qui su Radio Kiss Kiss. Ora c'è chi nei musei ci va ad ammirare le opere d'arte e chi invece come Sting per esempio ci va a registrare un disco. Mi ha molto colpita questa scelta di Sting, che è uno che recentemente ama sperimentare senza ombra di dubbio. Questa roba qua è parecchio originale. È uscito l'album acustico intitolato The Night Watch ed è il primo della storia, credo, registrato nella galleria d'onore del museo di Amsterdam, quindi tra i dipinti più importanti del secolo d'oro olandese. E Mr. Gordon Sumner in arte Sting, accompagnato solamente da una chitarra d'epoca della corte reale francese, ha spogliato letteralmente i suoi classici per farli risuonare con l'acustica naturale delle sale. Risultato pazzesco. Il titolo del disco peraltro omaggia direttamente la ronda di notte di Rembrandt, l'enorme tela che Sting aveva proprio alle spalle durante la sua esibizione. Insomma, il massimo, come dire, il massimo del lusso culturale. D'altro canto, i biglietti dei suoi ultimi concerti costavano già quanto l'intero quadro di Rembrandt e probabilmente l'intero museo, quindi tutto molto coerente. Bravo Mr. Sting. Arriva Olivia Dean per voi ora su Kiss Kiss.

Charlie Puth e Meghan Trainor su Radio Kiss Kiss lasciano spazio ad un grande new kiss. Come consolidare un'amicizia e una reciproca stima professionale se non con una bella collaborazione artistica? E dunque eccoli insieme di nuovo, per la seconda volta se ricordo bene, Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: radio è tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

Radio Kiss Kiss, la musica più bella anche Summer dunque con Potential. Tutti o quasi tutti abbiamo passato gli anni di scuola a piegare fogli di carta, fogli di quaderno spesso, per fare e per lanciare aeroplanini tante volte di nascosto dietro la schiena dei professori. No, no, non si fa, però l'abbiamo fatto. All'Università di Pisa hanno preso questo passatempo molto sul serio. Pensate che c'è un gruppo di studenti di ingegneria che ha appena conquistato il Guinness World Record perché hanno costruito un aeroplano di carta colossale. 20 metri di apertura alare, 30 kg di peso e un volo effettivo di quasi 60 metri. Un gigante dell'aria tenuto insieme solo da fogli e tonnellate di colla, no? C'è da dire che l'hanno chiamato Icaro, il che dimostra anche un coraggio bizzarro, visto poi come è andata a finire la leggenda mitologica.

Girls violinate così. Dangerous, David Guetta e Sam Martin. Volare vicino al sole con le ali di cera, è assai pericoloso. Dangerous, appunto. Volare invece a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way è obbligatorio. Ebbene sì, il viaggio più incredibile dell'anno è arrivato al traguardo. Dopo aver attraversato tutta l'Italia, il Kiss Kiss Way sbarca a Pescara per un finale pazzesco. Segnatevi le date, anche se dovreste, immagino, visto che vi facciamo una testa così, conoscerle a memoria. Venerdì 10 e sabato 11 luglio. L'appuntamento è al Play Village in Piazza della Rinascita. Venite a giocare con noi per conquistare l'esclusivo pass per l'Arena Pit. Quindi sabato sera poi ci sarà il grande live show che incendierà lo Stadio del Mare con una line-up da urlo anche questa volta. L'ingresso è come sempre gratuito, ma i posti sono limitati. Correte su kisskiss.it per scoprire tutti i dettagli. Pescara, stiamo arrivando. Kiss, kiss, hey!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Ci salutiamo come sempre con un grande History Kiss del 1999. Scusate se rido, ma stasera abbiamo Nureyev dalle 19 alle 21. Guarda, Roberto Bolle ti fa un baffo quando fai quelle pirouette. Il nostro Stefano Piccinillo, ballerino, versione ballerino questa sera. Grazie a Pasquale Viola in regia, grazie a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me anche oggi. That's the way it is, così si intitola l'History Kiss di Celine Dion e Darita. Buona serata e chi

Così Celine Dion nel 1999 con That's the Way It Is. La sua decade migliore. I fantastici anni 90. Aveva da qualche anno fatto Ma I Will Go On, poi Because You Love Me, The Power of Love e via, una grande collezione, un greatest hits per chiudere quella decade anni 90 con tanto di inedito, intitolato That's the Way It Is. Saluto la mia amica Rita che mi ha visto ballare nel backstage, cerco disperatamente un insegnante di twist, poi vi spiego. Tanto saluto tutta la comitiva perché questa sera ci divertiamo. Abbiamo le meteore musicali quasi in apertura, i fantastici One Shot. E a proposito, ce n'è uno attualissimo con Dracula versione remix.

Tra qualche anno potremmo dire: oh, ricordi quell'estate 2026 con Dracula? Ma chi la cantava? Perché non ricordi mai l'interprete quando memorizzi la canzone, soprattutto di un progetto che poi non bissa il successo del primo singolo come Tame Impala insieme a Jenny. È un successo anche virale in versione remix. Minorenni in testa alle classifiche pop nella storia della musica. Uno dei casi più recenti, si fa per dire, partiamo dal 1999, era Britney Spears, ancora 17enne, che arrivò alla numero uno della classifica americana in giro per il mondo con Hit Me Baby One More Time. Per fare un altro esempio ancora più lontano nel tempo, il grande Stevie Wonder, a soli 13 anni, fu il grandissimo bimbo appena cresciuto, superata la soglia della doppia cifra, a diventare il mito musicale della musica soul, con il suo disco inciso dal vivo già all'età di 12 anni arrivò in testa agli album più venduti. Ma poi ci fu un ragazzino, Ricky Nelson, nel 1958, ma la storia si fa altro che boomer, molto molto antica. Torniamo agli anni 2000, perché il giovedì sera ci occupiamo appunto delle meteore, delle persone che precocemente hanno raggiunto il successo, ma non tutte poi hanno continuato la loro attività discografica con lo stesso successo. 16 anni nel 2000, Alizée, Moi, Lolita.

Se ricordi com'era fatta Alizé, l'interprete di questa Moi Lolita, allora davvero sei uno di noi, un grande appassionato di musica, capello a caschetto, vestitino flower power, minigonna, stivaletto nero, appunto corto, e la ricordiamo lì al Festival Bar di 26 anni fa con l'unica canzone che viene definita in termine tecnico anche quale One It Wonder. Ma cosa fanno gli artisti che hanno pubblicato un singolo, hanno fatto boom e poi sono spariti dalla circolazione? Ad esempio Alizé vive ad Ajaccio, in Corsica, dove gestisce e dirige una scuola di danza insieme al marito, il ballerino e coreografo Grégoire Lionnet. A volte va bene, hai l'intelligenza di cambiare, a volte invece vai a ostinarti perché cerchi di ritornare al tuo primo successo, al primo 45 giri, alla prima stampa che ti ha portato tanta popolarità, ma non ci riesci. Oppure, dopo qualche tentativo, ti metti un pelino da parte. Vi porto nell'estate di 22 anni fa, qui in Italia. 4 giugno 2004 viene pubblicato un singolo che venderà 100.000 copie. Luca Dirisi.

cantato soprattutto per questa che si chiama Calma e Sangue Freddo. Quante volte l'avete ricantata, non solo quell'estate del 2004 ma anche successivamente? Poi c'è il karma, vedi, lui realizzò un pezzo intitolato L'Isola degli Sfigati per poi fare L'Isola dei Famosi come concorrente un po' di anni dopo, cercando un po' di ricostruire la propria attività artistica e professionale, non soltanto quale cantante. Rivelazione al Festival Bar del 2004, le meteore della musica italiana e internazionale, vi porto nel 1998 un cantante tedesco, Sascha, che poi sarebbe Alessandro Sandro detto in tedesco. Gli appassionati di tennis lo sanno perché spesso nominiamo Sascha Zverev, recente vincitore del Roland Garros. La storia di Sascha è legata al successo internazionale, in particolare di una canzone che in Italia viene ricordata anche per una pubblicità insieme a Fiona May, una di quelle cose che mangiate di primo mattino, basta spoiler, eccetera. Fu particolarmente famosa canzone intera, molto bella, intitolata If You.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss,
1: kiss. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
7: La musica più bella.

buona giornata, sei stato sempre con Anita e Mischilla, me lo immagino girare, un passo doble e via, la testa gira. Questa è la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Quante considerazioni avete fatto anche per la rubrica One Shot all'inizio dell'appuntamento del giovedì? Fan di Luca Di Lisio, c'è chi ricorda anche Per le mie mani, canzone bellissima, e poi Daido, che non è esattamente una donna da One Hit Wonder, ha fatto parecchie hit globali, comunque 2 luglio 2004, chi mi ricorda anche Life for Rent, che è una canzone che spesso e volentieri trovate nella nostra programmazione. Era la notte tra il 2 e il 3 luglio del 1971. Il mondo disse: Jim Morrison è morto.

La morte di Jim Morrison, il cantante dei Doors, è ancora avvolta da misteri e incertezze. Il suo cadavere fu ritrovato la mattina del 3 luglio 1971 nella sua stanza d'albergo in quel di Parigi, mentre l'ora esatta del decesso non è mai stata accertata. Potrebbe essere avvenuta la sera del 2 o durante la notte tra il 2 e il 3. E forse non nella stanza in cui fu ritrovato il cadavere, ma in un club, il Rock and Roll Circus. Quel che è certo è che una tomba col suo nome si trova nel cimitero a Parigi, dove è tuttora oggetto di pellegrinaggio, con tanto di avvistamenti negli ultimi 55 anni. Oh, sono a Cuba, ho visto Jim Morrison. Oh, sono alle Maldive, ho visto Jim Morrison. Ubiquità

Quando hai ascoltato questa canzone di Sienna Spyro, quando ti sei alzata o alzato dalla poltrona del cinema e hai detto, vabbè, ma forse questo sequel, forse anche no, però canzone bellissima intitolata Material Lover. 347 490 0042 il numero WhatsApp di Radio Kiss Kiss. Dimmi quanti anni hai e fai serata con me, ti porto a fare un anno una canzone e ti metto la canzone appunto del tuo anno di nascita. Carla da Lecce, che mi ricorda che Lecce non è Bari, io saluto tutta la Puglia sempre distintamente, altra regione fantastica che ascolta Radio Kiss Kiss. In quel momento sospeso qualche minuto fa ha mandato una foto dove non è notte, non è giorno, in queste serate ancora iperlunghe di luce naturale, soprattutto qualche minuto dopo le ore 21, e tra qualche minuto noi vi mettiamo un disco nuovo in comitiva. Prima i One Republic, Let's Start Tonight.

Devo trovare un'amica cantante di One Republic, è partito con chitarrina e voce, c'è tutta una serata davanti, no? La canzone bellissima intitolata Let's Are Tonight. Due amici che si mettono insieme a fare un singolo, due disc jockey nell'anima e nella realtà.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss.
0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Kiss

coppia al femminile Pose, che richiama il Vogue di Madonna insieme a Lady Gaga e Dirty. Siete in comitiva io, tu e Kiss Kiss, e la Spagna ha segnato e siamo al 44esimo del primo tempo. Il match di sedicesimi di finale che vale l'ottavo ai mondiali 2026 ha segnato Yarzabal su assist di Cucurella, che è il nuovo acquisto del Real Madrid, tant'è che gli spagnoli che si giocano il mondiale nello spogliatoio hanno detto a Cucurella, che è passato dal Chelsea al Real Madrid: ah, ma sei andato al Real Madrid per giocare il classico e marcare Yamal? Yamal è intervenuto nello spogliatoio, ha detto: prova a prendermi, non mi prenderai mai. Intanto giocano insieme nella nazionale spagnola, altra armata quasi invincibile come la Francia, insomma, contro la povera Austria. Ma insomma, il mondiale ha insegnato a tutti noi il grande equilibrio, sorprese. Non so se avete visto il Belgio all'ultimo secondo del supplementare eliminare il Senegal. Come on, 7 days, check it out. Ricorderete Craig David.

Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

La principale città, il porto più grande dello Stato, che si trova sulla costa sudorientale dell'isola, protetta dalle Blue Mountains. Nel 1970 un compositore e cantautore giamaicano chiamato Lord Creator incise la versione originale di Kingston Town. Fu un successo medio, un relativo successo, portato poi nel mondo del pop alla fine degli anni 80 dalla band britannica UB40.

Nella versione firmata UB40 e in Italia un grande successo anche come sigla televisiva di un programma chiamato Non Solo Moda. Abbiamo ricordato un po' di storie, cultura, società legate ad una canzone, cosa che capita in modo ricorrente in Io, Tu e Kiss Kiss, scatenando tutte le vostre emozioni che si rinnoveranno tra poco, perché torna l'appello alla comitiva per un anno una canzone. Tra l'altro invece per i mondiali di calcio noi ci collegheremo con la nostra redazione. Intanto anche le donne, non soltanto, sono impazzite perché è stata stilata la classifica dei sex symbol, dei calciatori più belli del mondiale. Ne parliamo più tardi. Subito invece torna Francesco Gabbani.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che sono quelli degli ascoltatori, delle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss, di O2 e Kiss Kiss, la sera, quando vi raccontate. Se volessimo stilare un primo bilancio di un anno, una canzone, quando mettiamo il disco della vostra data di nascita, dopo il racconto del vostro ricordo indelebile della vostra vita o di una semplice emozione, io pensavo tante storie d'amore, amori indimenticabili. Invece no, comunque i familiari al primo posto, se dobbiamo proprio stilare la classifica ad oggi, 2 luglio 2026. I viaggi al secondo posto. Ieri abbiamo parlato ad esempio con Maria, che è la capitana di un call center. Sì, avete capito bene, il call center, però abbiamo parlato anche del duro lavoro che c'è dall'altra parte quando rispondiamo in modo un po' indolente, perché sono in tanti che ci chiamano, ma poi ci sono persone dall'altra parte, e anche lì la family è stata salvifica nei suoi racconti, dei suoi ricordi più belli della vita, in particolare un viaggio nella capitale. E poi la voglia di rimettersi in gioco. Tanti hanno raccontato in questa settimana, in questi ultimi mesi, il cambiamento, la trasformazione, quella oggettiva, reale, di un trasloco fisico, ma anche, e quindi geografico, un cambio di residenza, di posto dove stare e vivere, eccetera, ma anche un cambio per nuovi stimoli lavorativi e professionali. Insomma, siete i benvenuti anche questa sera. 347 490 00 42. Salutiamo la classe 2007, quelli nati 19 anni fa con i Rooney, quell'anno When Did You All

0: È la comitiva di O2 e Kiss Kiss dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Questo è il programma che ascolti all'interno, intorno alle 22:11 ogni sera ce la raccontiamo con i nostri ascoltatori, in particolare per Eliana, per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Eliana, benvenuta, come stai?
1: Ciao Stefano, grazie, tutto bene e buonasera a tutti.
0: Di dove sei esattamente?
1: Io sono di Brade, la provincia di Cuneo.
0: Ok, ma hai una voce musicale, devo dire.
1: Ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Cosa fai nella vita?
1: Io sono impiegata, diciamo di lavoro normale, ma poi sono naturopata per passione, ho aperto un mio studio, vi volevo raccontare un po' di questa cosa.
0: Ma che cosa carina, il tuo ricordo da condividere con gli ascoltatori, anche di un passato recente evidentemente, per un obiettivo professionale raggiunto, qual è?
1: Ma in realtà è una cosa più lontana, nel senso che volevo parlarvi del mio amore per gli animali e quindi dei ricordi che ho da bambina con i miei nonni, che noi viviamo in campagna, diciamo, quindi avevano le galline, i conigli, cani e gatti, e da lì è rimasto il mio amore in particolare per i gatti. E recentemente, infatti, oltre al mio attestato da naturopata, mi sono specializzata in naturopatia animale.
0: Fantastico.
1: E vivo con una gatta che ha 19 anni e mezzo.
0: Wow.
1: Che è la mia compagna di vita, ecco.
0: Anch'io ho avuto una gatta che aveva il nome di un essere umano, si chiamava Cristiana, perché per me hanno pari lavoro e valore, perché hanno il lavoro dei sentimenti, quelli che non muoiono mai, davvero, e sono sempre lì. Come si chiama la tua?
1: Certo. La mia si chiama Rita.
0: Ah, vedi? Rita e Cristiana le facevamo conoscere in un'altra vita, è vero. Parlando di gatti, l'appuntamento con Un anno una canzone è anche nel periodo giusto, ciò che stai raccontando. Come ricordo recente, perché siamo in estate e non abbandonare gli animali mai, ma soprattutto d'estate, sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: È molto importante.
1: Anche perché loro diventano proprio parte della famiglia, quindi oltre la compagnia, l'amore incondizionato che ti danno, sono proprio una parte di te, ecco, perché adesso io l'ho presa da che lei era cucciolo, quindi ti richiedono delle attenzioni come i bimbi, adesso lei è anziana e quindi la seguo con le sue terapie e quant'altro, e questo mi ha portato ad approfondire il discorso come naturopata animale. Ecco.
0: E poi fa bene il contatto con l'animale, anche come, che so, pet therapy è un termine piuttosto ricorrente, ma vale per tutti gli altri animali.
1: Esatto, quindi non è solo per i piccoli animali, poi lo fanno con i cavalli, ormai si è ampliato molto il termine della pet therapy.
0: Ok, io sono lusingato di questo racconto e ti metto una canzone che è tanto movimento, perché nel 1977, l'anno in cui sei nata, si faceva la rivoluzione del ballo, e che sia un ballo pieno di gioia, quella che è la canzone che ti appartiene da carta d'identità, è Disco Inferno dei Tramps, dalla febbre del sabato sera. Grazie, grazie Eliana.
1: Fantastico, grazie a te Stefano, buona serata a tutti.
0: Ballala con la gatta.
1: Grazie, Kiss Kiss, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: A parte le figure iconiche come John Travolta e la sua comitiva di amici, nella febbre del sabato sera spiccava anche il disc jockey con il vinile che metteva i Tramps di Disco Inferno.
1: Kiss Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Sere d'estate con Radio Kiss Kiss, con Gaia, Bossa Nostra, mondiali di calcio sì, ma quali sono gli atleti, i calciatori più sexy del mondo secondo le fan? Il primo della lista, tutti pari merito, non è una classifica, è il 22enne Jude Bellingham, centrocampista fortissimo tecnicamente dell'Inghilterra e del Real Madrid, ritenuto una calamita. Segue lo spagnolo Ferran Torres, un ragazzo di 26 anni, giocatore della Spagna, in questo momento in campo contro l'Austria, e del Barcellona, è una delle star più virali dei mondiali per quanto riguarda le potenziali WOGs che vorrebbero impalmarlo al matrimonio e lì sull'altare. Paragonato poi a Flynn Rider, cioè il protagonista di Rapunzel, per chi ricorda il classico della Disney, Michael Olise, il centrocampista francese nato a Londra in forza al Bayern Monaco, viene definito dalle fan ipnotizzante in campo e conquista punti anche per la sua disinvoltura, esultando con discrezione e conquistando i tifosi e soprattutto le tifose, cioè non fa quell'esultanza sì, sono sempre il numero uno, ma è molto distinto, è un po' quello figo che incontri al bar o in un locale la sera, che si distingue dagli altri perché fa meno casino e ha lo sguardo molto ipnotico. Ora c'è la voce di Amy Winehouse.

So che hai sempre sognato di suonare le tastiere e l'ho messa per te, una sorta di tutorial. Buona serata, siete in Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme. Dal lunedì al venerdì DJ Snake con gli Stray Kids. Stiamo parlando tantissimo di Spagna, vuoi perché in campo contro l'Austria e ha segnato il gol del raddoppio qualche minuto fa con Pedro Porro, calciatore in forza al Tottenham in Premier League, perché Robbie Williams ha sorpreso fan e passanti lo scorso lunedì in quel di Siviglia, dove si parla di Siviglia per luogo comune, chiedo scusa, solo per il barbiere in Spagna. Invece lì, unendosi all'esibizione di un musicista di strada, cosa ha fatto Robbie Williams? Davanti ad una folla di curiosi, il cantante britannico ha improvvisato una versione della sua celebre Angels, accompagnato da quest'uomo che chiaramente ha la faccia che tutti immaginiamo, ovvero un po' emozionata, ma davvero è lui, sto facendo la sua canzone e arriva l'artista vero, cosa che capita spesso ormai negli ultimi anni, che so, casi di Ed Sheeran con il musicista di strada, ma anche il nostro Biagio Antonacci l'ha fatto, anche successo davvero per Robbie Williams in quel di Siviglia. Ora Mark Ronson e Bruno Mars sono quelli di

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Radio, la musica più bella, Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss, il programma che ascolti è Magnetic, The Bose è diventato un inno. Estivo 2026, è stata un'ottima giornata a Wimbledon per il tennis italiano, anche senza Sinner, che domani gioca il terzo turno contro chi? Contro l'americano Brooksby, è un avversario accessibilissimo, però comunque si gioca sempre, la devi sempre portare a casa. Oggi ha vinto Matteo Berrettini contro il francese Arthur Fils, uno dei primi 20 al mondo, un Matteo Berrettini reduce da un Roland Garros fantastico, bloccato soltanto da problemi fisici a giocare il suo quarto di finale, arriva al terzo turno anche lui, ha battuto Fils in 4-7 e soprattutto ha giocato la stragrande. Il combattente Cobolli, anche lui al terzo set, finalmente riesce a portare a casa una partita senza soffrire più di tanto, ha giocato il primo turno in 2 giorni, invece il secondo di oggi è andato in archivio facilmente contro l'australiano Duckworth. Ha vinto anche Lorenzo Sonego in 5 set contro Diallo, il canadese, quindi abbiamo 4 italiani al terzo turno e non è assolutamente male. Capo di tutto questo Yannick, però bene per gli altri, grande energia. Cobolli peraltro stato finalista a Roland Garros e Matteo Berrettini sente Wimbledon un po' a casa sua perché è stato il primo tennista italiano ad essere in finale a Wimbledon nell'estate del 2021, quella stessa domenica che ci fu la finale del campionato europeo di calcio vinto dall'Italia. Ora c'è la voce di Francesco Renga. 2004, ci sarai.

chiama All Time High, è firmata da Nico Santos, uno di quei pezzi che ti mette voglia di fare, di girare, di raggiungere Radio Kiss Kiss nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way di questa estate 2026 in quel di Pescara, perché Kiss Kiss Way arriva proprio lì, due giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali. Firmate Radio Kiss Kiss con il Play Village, dove c'è il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker della radio. Tutto accadrà il 10 e l'11 luglio in giornata e fino a sera, per poi vivere il sabato il super concerto con Gemelli Diversi, De Palma, Dolce Nera, Clementino, Benji e Fede, solo per nominarne qualcuno, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Senza Cri, Settembre, 13 Pietro, chi più ne ha più ne metta. Allora venite al Village di Radio Kiss Kiss 10 e 11 luglio in quel di Pescara.

Volevo mettervi alla prova, la ninna nanna, ma abbiamo ancora un'ora e la canzone sta finendo. Lucas Graham con Seven Years, perché è tempo di stare svegli, vivere la sera di Radio Kiss Kiss con due personaggi che hanno creato il fenomeno Blues Brothers. John Belushi, Dan Aykroyd, i personaggi nacquero nel 78 per il programma televisivo Saturday Night Live e poi via una pellicola cinematografica che ha scritto la storia con musicisti reali e con grandi apparizioni, una su tutte almeno per quanto riguarda il mio gusto, per The Queen of Soul, Aretha Franklin, ma ce n'erano tantissimi altri. Ladies and gentlemen, The Blues Brothers.

Ragazzi, siamo in missione per conto di Dio. La vicenda dei fratelli Jake ed Elwood, che dovevano salvare un orfanotrofio e quindi servivano soldi, misero su una band, che band, l'interno della quale figurava Aretha Franklin, c'era Ray Charles e c'era The Godfather of Funk, James Brown, tutto vero all'interno della pellicola cinematografica diventata cult. A partire dal 1980 poi c'è stato questo passaggio, i papà che facevano vedere ai loro figli The Blues Brothers, guarda che musica, guarda che personaggi che c'erano. Tanti ci saranno anche in Io, Tu e Kiss Kiss da qui alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con Dito nella Piaga.

Cara Arianna, una volta it's raining, it's storm, o fa la tempesta o ci sono 40 gradi, a cosa serve l'ombrello? Quando serviva invece nel 2007. Questa è Radio Kiss Kiss, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva, quanto sei tormentone anni

Presenti questa sera in diretta con Io, Tu e Kiss Kiss, 347-490-0042. Sei più Ace of Base, sei più Ruff o sei Hadaway con What is Love? A partire da questo momento siamo nell'estate dei tormentoni, siamo nella musica più bella di tutti i tempi. Insomma, sei in Io, Tu e Kiss Kiss. Dimmi come ti senti questa sera. Ora con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Cara, 11 luglio non perdete il live di Kiss Kiss Way, perché? Perché ci sono anche i pinguini tattici nucleari, questa è sorry, scusa, lo sento. Allora, tre tormentoni anni 90 che abbiamo suonato nel ritornello qualche minuto fa, i vostri preferiti sono, sentiamo.
1: Sono Giovanna da Roma, io mi sento più What is love, ma this love ti prende proprio dentro, no?
0: What is love?
1: Che è forte forte. Un bacio.
0: Ciao. Ciao. Che dolce, ciao. Che tenera. Anche Raff sta guadagnando posizioni nei tre che abbiamo scelto per la serata odierna, per sbloccare tutti i vostri ricordi, ma poi ci sono tanti amici della generazione Z, generazione Alfa, che amano indistintamente i 90. Ascoltiamo Odell.

0: Aspettando la sfida tra CR7 e Modric, tra Portogallo e Croazia, è terminata Spagna-Austria, speciale FIFA World Cup, Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È finita 3-0 la sfida di Los Angeles tra Spagna e Austria. La gara valida per i sedicesimi di finale è stata sbloccata da un gol di Oyarzabal al 36esimo, il raddoppio di Pedro Porro nella ripresa al 66esimo minuto e ancora Oyarzabal all'89esimo che con questa doppietta raggiunge quota 4 nella classifica dei marcatori. Iberici padroni del campo con giropalla continui e scambi di posizione velocissimi e poi i dribbling e i tunnel di Yamal, le incursioni di Cucurella che si è visto annullare un gol al 29esimo per un fallo da rivedere sul portiere austriaco Schalger. Giocatori austriaci apparsi spesso in difficoltà, salvo le pochissime opportunità di impensierire davvero la difesa spagnola, e resta ancora inviolata la rete iberica come quella messicana in questi mondiali. Ricordiamo ancora il finale: la Spagna ha battuto l'Austria 2-0 e agli ottavi incontrerà la vincente della sfida di Toronto tra Portogallo e Croazia, in programma a 1, mentre alle 5 a Vancouver si sfidano Svizzera e Algeria. E abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iper.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: Caliente, abbiamo scelto Irama con la sua Cavana, prima tre tormentoni anni 90 in lizza per la sfida di stasera in Io, Tu e Kiss Kiss, ma avanza sempre lui.
1: Ciao, assolutamente What is Love che ti fa saltellare fuori dal divano e zompettare in giro allegramente per casa, che pensi, se mi vedo la vicina mi prende per una pazza, ma come fai a star ferma con una canzone così?
0: Impossibile, davvero.
1: Per Revive, Chicca da Bergamo.
0: Ciao Chicca da Bergamo, grazie. 347 490 0042 per la nostra comitiva A2 avanti, e tra poco noi procederemo anche con 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il ruggito di Katy Perry per introdurre 50, mezzo secolo di Radio Kiss Kiss, tante emozioni anche questa sera. Vi porto nei 90, visto che abbiamo tanta nostalgia ogni sera, anche con i tormentoni estivi di quella meravigliosa decade, e quando si faceva largo il termine sbroccare, ovvero perdere il controllo, arrabbiarsi furiosamente. Oppure sbocciare, cioè sto sbocciando, che oggi invece si utilizza lo stesso termine per stappare la bottiglia, per festeggiare. Nei 90 sbocciare, sbroccavi sostanzialmente. Poi c'era il termine milanese che entrava in tutti i glossari, in tutti i modi di parlare di tutte le regioni, la sciura, il termine ironico preso dal dialetto milanese per indicare una signora benestante, eh? Hai visto che sciura. Oppure ciofeca, che è un po' totò e che venne ripresa come terminologia negli anni 90, riferito a una cosa o una situazione di scarsa qualità, in questo caso grande qualità per la dance, che si trasformava nella house music grazie al contributo di due producer statunitensi incredibili sotto lo pseudonimo di CNC Music Factory. La voce non autorizzata di Martha Wash è un rapper pazzesco. Tutto insieme una combo per Gonna Make You Sweat, conosciuta con Everybody Dance Now. Anno

0: Let me see move and groove, everybody dance now. Questo campionamento di Martha Wash diede poi adito ad una causa legale. In quel periodo, nel 1990, sia in Italia con i Black Box, sia negli Stati Uniti d'America con i CNC Music Factory, ci fu l'utilizzo non autorizzato della voce di Martha Wash, che si ritrovò in due hit pazzesche in giro per il mondo, come Ride on Time e questa Gonna Make You Sweat, senza ricevere un euro, si direbbe oggi, piuttosto che un dollaro, e poi fece causa e venne inserita nei credits in entrambi i progetti. Dal 1990 siete in 50, tutte le emozioni di 50 anni, la storia della musica più bella di Radio Kiss Kiss, agli anni 10, dove c'era il famoso selfie stick. Cioè, quell'estate in particolare è ricordata per l'incredibile diffusione dell'asta per i selfie che vedevi ovunque, e diventava l'accessorio tecnologico imprescindibile in spiaggia. E devo dire, ascoltando le bruttissime notizie dal mondo, quando si fanno i selfie in posti molto improbabili e molto pericolosi, molto meglio con il selfie stick, perché lì devi tenere le distanze, che so, da una ringhiera e tutto il resto, quindi tornerebbe davvero utile. Quello stesso anno Max Gazzè sconvolse un po' tutto il rituale della sofferenza sotto forma di canzone dopo la fine di una storia d'amore, cioè esplora la fine di una relazione sdrammatizzando il dolore invece di disperarsi con una canzone meravigliosa. Si chiama La vita com'è. Roulette, pallina e anno
1: 2015.

ammazzo il tempo provando con l'automeditazione e canto un po' come lasciarsi alle spalle una storia d'amore anche grande e importante con un po' di tranquillità e sdrammatizzando la storia di 50 che torna tra qualche minuto. Adesso una novità, Harry Styles con Dance No More.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: E anche 15 minuti alla scadenza e all'ufficialità. Confession on a Dance Floor, il sequel sta per arrivare, vedi Madonna, con l'intro prima della seconda parte di 50 insieme a Sabrina Carpenter. Anni 70, entravi in discoteca, ma quanto pagavi all'interno di un locale? Ad esempio alla Baia degli Angeli, a Gabice Mare, al Pascià di Riccione, alla mitica discoteca Kiss Kiss a Napoli, i prezzi potevano salire o toccare le 7.000 o al massimo le 10.000 lire per gli eventi. I drink extra, cioè una volta dentro una consumazione, tipo una birretta, costava tra le 800 e le 1.500 lire, a seconda del prestigio del locale, considerando che al bar tradizionale, quello sotto casa, un cocktail costava circa 600 o al massimo 800 lire. Il guardaroba, lasciare la giacca o il cappotto, costava solitamente tra le 200 e le 500 lire. Molto bene, un sestetto che unì la musica rock e la musica soul. Evento straordinario, arrivarono dagli Stati Uniti d'America, dalla parte della West Coast, i Toto. Sei personaggi pazzeschi e Old Line fu il primo singolo ufficiale della band. Resta in linea non soltanto una storia telefonica, ma una storia d'amore, di resilienza, come restare in una relazione difficile. Pallina, roulette e anno. 1900

Love isn't always on time, l'amore non sempre arriva al momento giusto, questo è il senso di Old Line, il primo singolo ufficiale e che debutto. Per quanto riguarda i Toto, nel 1978, 50 anni di Radio Kiss Kiss, andiamo negli anni 10, gli anfibi, tutte le ragazze iniziarono a portare quell'anno gli anfibi, i ragazzi erano un po' fissati ancora con i videogiochi in modo integralista e FIFA 20 fu il videogioco più venduto di quell'anno. Nella stessa stagione Tiziano Ferro pubblicò un pezzo meraviglioso e molto autobiografico, una sorta di rinascita sentimentale, seppellire definitivamente il passato in buona cattiva sorte. La canzone fu profetica perché l'anno successivo infatti Tiziano Ferro convolò a nozze con Victor proprio nel luglio dell'anno successivo e il pezzo ha rappresentato per Tiziano Ferro un inno alla rinascita, un'apertura verso il futuro, considerando com'è andata, beh, qualche riflessione si poteva fare, ma non puoi mai prevedere il futuro. Pallina, prevede l'anno nella nostra roulette.

umile a Tiziano Ferro, quando ti vanno bene le cose in amore non cantarle per come è andata poi successivamente con una promessa d'amore eterna, davvero avete sentito il testo di Buona Cattiva Sorte in 50 2019, 50 anni di Radio Kiss Kiss, grazie del viaggio e grazie anche al maestro Pasquale Viola questa sera in regia. Ci ritroviamo domani a partire dalle ore 21 e raggiungiamo il traguardo con una vita da paradiso. Il paradiso siamo io e te, un amore positivo

0: Baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

라디오 키스키스.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Yes, yes.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss. So

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.